0: Radio Number One, le 2:01.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
0: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le tre.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
2: Music Searcher.
3: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: La musica che cerchi è qui.

0: domenica.
1: Abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
2: Buongiorno, carica carica sveglia, scombriccolati, ciao Dasti.
3: Ehi, a che faccio dentro che cascio? Dai, prendi il picco e il badile un attimo, vieni con me. Dai che facciamo tutto con lo scavo qua a mano. Dai, dai, scava con la grinta! Dai!
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Scombriccolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: La sveglia! Chi ha parlato? Chi ha parlato? Chi è quell'urlo scombriccolato che ha parlato? Chi ha parlato?
2: Ciao. Ciao, è Ernesto da Turano. Ciao.
3: Ciao, mi presento, sono Gio Tempesta e dopo aver soppresso Pat Romano vi do io le notizie sul meteo. Sole su tutta la penisola italiana, isole comprese.
4: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno combriccola, cosa fa una lampadina all'estremità di una manica? La luce in fondo al tunnel. Ciao Federico.
2: Scombriccolati, il vostro amico vichingo padano vi vuole salutare, cuccioloni, e io sono il vostro pastore. Ciao scombriccolati, giornata da lupi qui in Valpadagna. Aiii!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Ali, Ali, Ali, combricolale. Ci svegliamo al mattino per sentirvi da vicino. Siete i numeri uno, Roby da Cantignaga.
2: Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza. Cambia frequenza la combriccola, crea dipendenza.
3: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino. New truck, big.

0: Le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Ma buongiorno, scombricolati del mio cuore, che portate gioia in tutta la mia giornata. Vi adoro! Baci baci da Dani da Brescia.
2: Good morning, combricoliamo? Bonjour, combricoliamo? Guten Morgen, combricoliamo? Buongiorno, combricoliamo?
0: Tra poco un vocale che potrebbe risvegliare anche il più pigro dei lunedì, o almeno farlo sorridere mentre si trascina verso la moca. Torniamo subito.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Entra nel mondo di RadioNumber1.it.
3: Scopri tutti i modi per restare sempre connesso.
4: Conosci i nostri speaker.
3: Ascolta i nostri podcast e rimani sempre aggiornato su tutte le iniziative.
4: Le notizie dal mondo della musica e non solo.
3: RadioNumber1.it è dove vivi tu.
4: Tutta la musica che cerchi.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Buongiorno Scombriccola, buongiorno miei cari mariachi radiofonici. Sono in ritardo, non mi sono andata a sveglia, non so che cazzo è successo, sono sveglia. Ciao dal mar, curi a cavallo del western, corre forest.
2: Ultime notizie, Tarzan ha l'appendicite. Sì, non sapeva più dove appendere tutte le sue scimmie. Appendicite. Ok, vabbè, lasciamo perdere. Ciao ragazzi, siete contagiosi, la gente sclera a furia di sentirvi.
3: Ciao fanciulli del mio cuore, sono Lombretto. Ebbene sì, il punto esclamativo l'ha inventato Jacopo Urbisaglia, ma semplicemente per zittire la moglie, che a quanto pare era molto logorroica. E allora lui a un certo punto non ce l'ha fatta più e ha detto: taci, punto esclamativo. Ma io lo vorrei usare con Sergio. Sergio, ti voglio, punto esclamativo.
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: A causa di uno sciopero indetto dal CSU, Comitato Scombriccolati Uniti, per il mancato accordo sul pagamento dei compensi dovuti a tutti gli scombriccolati, perché è bello andare in onda 3 ore al giorno e percepire lo stipendio di 5, andrà ora in onda il concerto in si bemolle, che tra l'altro è una parola che mi sento sempre dire più spesso da mia moglie, non capisco il perché. Il concerto di Tchaikovsky, piano concerto numero 1, B flat minor, opera 23, cacchio ora puoi dire. Buon ascolto e buon divertimento a tutti.

0: Ciao a tutti, un bacione! L'esaurito a bordo aperto! Dai, con la grinta del bidet!
1: Buongiorno, cosa vuol dire essere scombricolati? Vuol dire essere al lavoro alle 4:30 di notte e pensare a quale messaggio vocale mandare ai tre simpatici pazzerelli del mattino. E questa mattina ho trovato il nome del paese più lungo d'Europa, che è in Galles, e si chiama Llanfairpwll Gwynedd Gogerhil Rhyndrobwl Llantysilio Gogogoc. Ok, e mi ci è voluto tanto per imparare a pronunciarlo, e vi do anche la traduzione, perché immagino voi vogliate sapere la traduzione, che è più o meno la chiesa di San Maria nella piscina del Bianco Ginepro vicino alla cavità del Rosso Vortice presso il santuario di Sant'Isilio. Buona giornata.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Ieri ho fatto un sogno spettacolare, praticamente c'era la festa della Combriccola con tutti gli scombricolati e voi eravate talmente fusi che Patrizio si è fatto fare un tatuaggio sulla fronte con scritto Forza Brescia, Sergio si è fatto fare dei piercing sui capezzoli e la Manu si è fatta completamente rasare a zero. Spettacolo ragazzi! Troppo bello, organizziamo? Shadow Max!
2: Buongiorno, stamattina percorrendo la tangenziale di Bergamo all'alba e guardando il cielo mi è venuto in mente l'animale per eccellenza del mattino, che è l'albatros, e ho pianto per aver detto sta cazzata, però volevo condividerla. Però vai, siete i miei compagni di rientro dal lavoro, quindi almeno ancora per un po'. Ciao, buona giornata, l'albatros.
3: Buongiorno Combriccola, vi volevo fare un giochello. Volevo dirvi che io dico una frase e voi dite la finale. Io dico entro Roma e voi dite esco Roma. E io dico entro Milano e voi dite esco Milano. Poi io dico entro Reggio e voi dite l'altra.
4: Number one! Gli scombriccolati del mattino.

0: minuti nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Ti voglio ascoltare, ascoltare, sentendoti parlare, parlare, parlare da questa autoradio. Sì, sei tu che mi fai stare bene, sognare, sognare e anche divertir.
2: Sironi, ma tu sei una meraviglia, ma se ti sentisse Lapo, secondo me, la sexy car insieme a Ion, la fan davvero, un mito, sei il mio mito, una meraviglia, sei simpaticissimo, grazie, ciao Giulia da Novara, un salutone a tutti.
3: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno signor Pate Romano. Senta, io sono professor Caucasi e volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia. E se vuole passare per controllo, grazie. Prenda appuntamento con mia segretaria.
2: Allarma di seduzione. Io vorrei tanto dire che è la mia intelligenza, la mia voce, il mio sguardo, il mio sorriso. Invece, ragazzi, sono le tette. Ciao.
3: Ciao ragazzi, no ma ditemi dove andate a prendere la roba, dai, chi è che spaccia lì dentro? Dove andate a prendere la roba che assumete la mattina? No, perché per essere così fuori bisogna che la roba sia buona per forza, dai, tanto non ci sente nessuno, dai, ditemi per piacere dove andate a prendere la roba. Ciao ragazzi.
4: La combriccola, la combriccola, la combriccola di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: La vostra sveglia è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Ho la sciatica, il ginocchio, la cervicale, l'ernia al disco.
2: Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ci sono i mariachi, radiofonologi, mamma c'è la combricola.

0: to suck you in! Sean Max!
1: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità! Anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
2: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Number One, sono le 6, buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi.

0: occhi, spalanchiamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Buongiorno combriccola. Capodanno di circa 37-38 anni fa, ristorante abbastanza carino, chiedo a mio marito: dai, andiamo a ballare, e lui: no, non ho voglia, e scappa. Io lo rincorro, abito da seta, tacco 12, comincio a correre dietro di lui, scivolo, prendo una tovaglia, la tiro via, tutti i bicchieri per terra. Ops.
2: Buongiorno. Al mare mio marito si lava i denti, viene, scende, mi dice: ma che dentifricio ho mai preso, che amaro. Io ho avuto un dubbio, ho guardato, aveva usato la pomata per le emorroidi. Buona giornata.
3: Buongiorno, buongiorno Ciucci. I'm Amanda from Massachusetts. Hi Manu, hi Sergio. Patrizio, my pneumatic hammer, how are you? Mi manchi molto. I love you, Patrizio.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: a quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Ciao, ma veramente vuoi diventare anche tu uno scombriccolato? Ma veramente vuoi svegliarti tutte le mattine all'alba per seguire quei tre dalle 7 alle 10 tutte le mattine su Radio Number One? Ma non hai niente di meglio da fare, che ne so io, dormire. Dormire fa bello, o bella, anche perché di professionisti seri a Radio Number One ce ne sono così, se ce ne sono.
2: C'è la combricola, con la mano Sergio il pazzo, Radio Number One. E oggi c'è anche Bruno Vespa che dà il meteo e il focus.
3: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Buongiorno, allora governatore, è tutta mattina che ti cerco e poi scopro che sei dietro a tagliare i autovelux. È tutta mattina che ti cerco, che mi hai ordinato 4 damigiani prosecco. Dove te le devo portare, in tangenziale o dove?
2: Cavolo ragazzi, mi sono accorto di aver dimenticato la patente a casa. Però sono tranquillo, perché se dovessero fermarmi per un controllo mi basterà dirgli che ascolto la combriccola, così mi manderanno via senza problemi. Se non fosse così, scoppierò a piangere.
3: Allora, la mia missione di oggi è portare a livello 11 il mio gioco di fattoria sul telefonino, perché è molto importante. Adesso ho 4 vacche, 6 galline, appena raggiungo il livello posso mettere anche il maiale. Sono contentissimo e soprattutto spero di arrivare con la batteria carica fino a sera. Buona giornata a tutti, amici.
4: Missione di oggi: pettinare le bambole. Questo messaggio si autodistruggerà tra 2, 1, boom.
5: Gli scombriccolati del mattino. We were good.

0: È davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Mentre vado a lavorare, la combricola devo ascoltare. Tanta felicità, trallallero, trallallà. Baci baci da Dani da Brescia.
2: Come siete umani voi? Ciao, un bacione, Omar da Verzo,
3: il mitico Fantozzi.
4: Bricola, buongiorno, Alex da Bergamo. Io ho una frase tutta mia, che questo, in questo caso la giro sul romano, padre romano, e fa: finiranno i sassi nel Brembo, ma non i soldi al padre romano. Buona giornata.
5: Tra poco ascolteremo ancora le vostre voci per iniziare col sorriso la giornata.
6: Gli scombriccolati del mattino.
7: Buonasera, Luchino.
8: Sì,

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Rimani su Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: number one, meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Ci attende una mattinata di giovedì soleggiata sulle regioni centro-settentrionali, ma dal pomeriggio un nuovo impulso atlantico apporterà delle instabilità sui settori alpini e prealpini e poi in serata fenomeni che scenderanno anche sulle pianure, specie del nord-ovest, temperature massime che saranno comprese tra i 26 e i 30 gradi. Al sud locale variabilità diurna sui rilievi ma senza fenomeni associati, in prevalenza soleggiato altrove, temperature in calo con massime tra i 28 e i 33 gradi. E per il meteo è tutto, buona giornata.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: TikTok, l'utente da lei chiamato, è al momento irraggiungibile. Se non vuole perdere la priorità acquisita, rimanga in linea o eventualmente riattacchi e riprovi più tardi. Questo dopo il segnale acustico.
2: Io quando ascolto la Gombricola voglio ridere. Quando sono al lavoro e ho le cuffie abusivamente, i miei colleghi mi guardano e mi dicono: ma che ridi da solo? E io dico: sì, non rido da solo, rido con la Gombricola.
3: La Gombricola. La Gombricola. La Gombricola. Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è giovedì 4 giugno 2026. Queste le notizie del nostro giornale. In apertura la guerra in Medio Oriente. Trump vorrà incontrare Khamenei, possibile intesa entro il fine settimana, ma la Camera USA chiede il ritiro delle truppe. Scontri nel Golfo dopo il raid USA su una petroliera e un'isola iraniana. La guerra in Ucraina, giorno 1562. Kiev attacca San Pietroburgo nel giorno del forum economico. Oggi parla Putin, drone ucraino su un bus diretto in Crimea. A 7 civili uccisi e 11 feriti. Rubio, rischio di escalation. La IEA, nuovo blackout per la centrale atomica di Zaporizhia. Il bilancio delle vittime di 4 raid aerei israeliani che hanno colpito complessi residenziali di Gaza City durante la notte è salito a 9, tra cui 4 bambini. Gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato i raid senza alcun preavviso alla popolazione civile. Le operazioni di ricerca e soccorso della protezione civile continuano nei luoghi degli attacchi. Passiamo alla cronaca. Mendolara, braccianti bruciati vivi. Il questore di Cosenza, mai vista tale crudeltà in 34 anni di servizio. 2 fino ad ora gli arresti, sono caporali pakistani. Meloni, sconvolti, l'Italia non arretra però davanti alle barbarie. Fare piena luce. Inchiesta di Milano, grazie a Nicole Minetti, la procura conferma il suo via libera. Il nuovo parere positivo nega irregolarità sull'adozione. Nordio invia gli atti al Quirinale. I legali di Minetti chiedono risarcimenti. Economia, sì dell'Unione Europea alla flessibilità sull'energia, no ai tagli alle tasse sui carburanti. La Commissione accoglie in parte la richiesta italiana. Gli stati potranno usare una quota prevista per la difesa per investimenti energetici. Sport, Open di Francia, Roland Garros, Berrettini si ritira, Arnaldi vince sul 7-5-5-2 e va in semifinale contro Cobolli. Un italiano di sicuro sarà in finale. Nell'altra sfida infatti Flavio batte Auger Aliassim 4-6-6-4-6-4-6-4. Nel doppio misto Vavassori ed Errani superano Sigmund e Roger Vasselin 6-1-6-4. Calcio, l'amichevole, gli azzurri battono il Lussemburgo 0-1, gol di Esposito, bene la giovane Italia. La formazione di Baldini supera il test allo Stade de Luxembourg, buona prova della coppia composta da Piselli e dell'attaccante di Castellammare di Stabia. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
1: Bricolati del mattino.
3: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombricolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
4: Buongiorno scombricolati. Non so cosa farei senza di voi, con la vostra musica un po' scavessa.
5: Ragazzacci, buongiorno. La mia formazione stamattina è tanto che aspettavo un'occasione così.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: sugar.
1: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
2: Oh ragazzi, noi stiamo andando a lavorare, non so cosa cavolo ci avete stamattina, mi sono partiti le ormoni a mille, però non so, prendetevi un cappuccino col bromuro, ragazzi, qua state sbarellando. Ciao, buona giornata.
3: Buongiorno combricoli, stamattina mi sono svegliato con un quesito che mi attanaglia, Fes, ma scusate, buddisti e induisti, vegetariani, ma cosa succede quando dopo muoiono? Si reincarnano o si reinverdurano? No, così chiedo per un amico.
1: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombricolati del mattino.
4: Number one! Gli scombricolati del mattino!
5: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
6: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: Dai, racconta.
10: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
10: No, è tornata la Candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batterica e Candida, puoi provare Meclon Crema, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
11: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
18: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
17: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
18: Come risparmia?
17: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
18: E i lavori?
17: Ma c'è Ristruttura Smart.
18: Così ti risparmi anche tu, eh?
17: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da... Iper-

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Good morning everybody, I am Amanda from Baltimore this week. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, my love, caterpillar delle orobie, how are you? Oh, quando vorrai tornare in the USA, ti porto da mio cugino Beppe e ti faccio mangiare la trippa. Ciao Patrizio, I miss you.
2: Buongiorno Combricola, che cartello c'è fuori dal cancello della casa di Dracula? Attenti i canini, ciao Federico.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: vari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Buongiorno scombricolati dal Bembe. Io quando sono triste mi chiudo in cucina e mi preparo la mia merenda preferita, che è una bella frisella, che ci canto pure la canzone. Cara frisella mia, cara frisella mia, cara frisella mia, mo mi ti magno. La condisco con la Nutella calabrese, che sarebbe anduia, e via, così almeno si alza tutto, morale e tutto altro. Ciao, buona giornata.
2: E che fai? Ti attacca il campanello, dimmi tu che fai? Tu casa spacca, spaccano le finestre. Buon giovedì, Seiya!
3: Gli scombriccolati del

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Siamo arrivati a fine mese e lo stipendio, eccolo qua. Sono povera come la merda e mi tocca andare a lavorare. Ciao Combriccola.
2: Cerco l'estate tutto l'anno, rava nere, mulas, barba bietule, spinastri, palanca al mas, e all'improvviso eccola qua, rava nere, mulas, barba bietule, spinastri, palanca al mas.
0: Ci risentiamo domani sempre dalle 5 alle 7 con gli Scombriccolati del mattino. Pronti a ricominciare con risate, vocali e un pizzico di follia? Ma non andate via, perché ora inizia la Combriccola. A tra poco.
3: La Combriccola.
4: La Combriccola.
3: La Combriccola.
5: Di Radio Number One.
3: Gli Scombriccolati del mattino.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.

0: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
1: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
0: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
1: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
2: Radio Number One Notizie.
3: La Commissione europea ha concesso all'Italia la deroga al patto di stabilità per le spese sull'energia. Il margine di spesa vale lo 0,3% l'anno per 3 anni, per un totale di 14 miliardi. Ma le risorse dovranno essere utilizzate per investimenti in fonti rinnovabili, non per i tagli alle accise. A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio provocando 9 morti, tra cui 4 bambini. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. A Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah dal sud del paese. Il conflitto USA-Iran ha duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti USA ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump. Tennis, in finale a Roland Garros ci sarà sicuramente un italiano. Cobolli ha spazzato via Aliassim e in semifinale se la vedrà con Arnaldi, che a sua volta ha vinto il derby azzurro per un altro infortunio di Berrettini. Esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Gli azzurri domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto da Nicola De Muro.
4: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
5: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
6: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
4: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: patti siamo noi. Buongiorno.
1: Siete voi, amici scombricolati. Voi patti
0: siamo
1: romani.
0: Noi.
1: I patti
0: voi
1: romani.
0: Voi Sergi Sironi.
1: Voi mani doriani.
0: Manueli doriani. Eccoci. Buongiorno. E Giaggio,
1: Ma la vogliamo piantare con sto cantante?
2: No. Meno due al weekend.
1: Ma non ci sarà il weekend questa settimana.
2: Come non ci sarà?
1: Come no? Hanno deciso di saltare.
2: Ma c'è stato il pontone, il weekendone.
1: Appunto, c'è stato pontone, weekendone, sabato e domenica si lavora.
2: Uffa.
0: E siccome noi non abbiamo fatto pontone, weekendone, noi abbiamo un bel weekendone davanti.
1: Esatto, noi sì,
0: Io veramente potrei mordere se me lo levano, eh. Allora, buongiorno scombricolati. Sentivo cose stamattina nel programma del mattino dalle 5 alle 7, fatto dai nostri ascoltatori, tra l'altro, che sono degli speaker eccezionali. Allora, va bene, cose che voi umani non potete neanche immaginare. Iniziamo. Con cosa iniziamo? Lo facciamo lanciare a te, Sergio.
1: Oh, Abreu, oh, Madonna, Sabrina.
2: Madonna e Sabrina. Madonna e

0: Madonna, che sono stamattina insieme alla Madonna e Sabrina Carpa, pruriginoso all'inizio.
1: Sì, col coro Camuno.
2: Guarda, cazzo, senti, sì. C'è la sigla nuova dei primi della classe.
0: Sentiamo.

0: l'abbiamo fatta live la sigla stamattina.
1: Potace.
0: Che lusso, che lusso.
2: Oh, sai perché vado a lavorare? Perché se no a fine mese non mangio. Ciao ragazzi, rapida Cantiaga.
3: Buongiorno a tutti, scombriccolini scombriccolati dalla vostra Dani dalle Vatte. Mi raccomando, oggi è giovedì, è il giorno dei matti. Per piacere, fate i bravi a Omar da Berzo, scheta mia usa, che te ve rupiti i coglioni. E buon giovedì dei matti a tutti, baci baci.
0: Cioè si insultano tra di loro.
4: Chiede di non urlare a Omar.
1: Omar da Berzo.
4: Usa mia.
0: Abusa mia, non l'avevo capito, scusate, vabbè, vediamo.
5: Buongiorno Copricola, buongiorno Radio Number Swans. Oggi va così.
0: Così.
5: Mi sono svegliato, ho detto cazzarola, è già giovedì.
0: Allora.
5: È già giovedì. Mi sto recando al lavoro, no?
0: Sì.
5: E praticamente quasi quasi marino perché brucio il lavoro, perché cioè. Ciao. Il bottiglione con dentro la grappettina.
0: Ecco.
5: C'ho un salamino in macchina di quelli nostrani che fanno paura. Un paio di formagelle. Adesso mi fermo dal fornaio, mi prendo la briochina, mi prendo quasi quasi un chilo di pane.
0: La Madonna,
5: e poi direzione. Direzione non lo so. Quando ho finito tutta la roba, torno a casa bello pieno, bello. Bello sazio. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
0: Mi sembra almeno, un bel programmino.
1: È, ottimo, è un bellissimo.
4: Almeno
1: anche
4: non
1: perché,
4: ha urlato. Però.
1: Bravo, bravo. No? E soprattutto è una grappettina, ma è un bottiglione.
4: Sì, sì.
0: È un bottiglione.
4: Sì, ha cercato di derubricarla la cosa. Sì, ha detto bottiglione con la grappettina, piccolina,
0: alle
4: piccolina.
0: Alle 7 del mattino, la grappettina e il bottiglione. Beh, bene, ognuno degli ascoltatori che si merita. Ah, Dio d'oro, e noi abbiamo.

0: cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Tu che cosa vuoi?
1: Ma stai zitta, grammofono!
2: Fabri Fibra con John Tilley, si chiama Milano Baby, alle 7:13 minuti ancora. Buongiorno, Rosia, sei la copricola di Radio Number One. Cos'hai, Patrizio, che ti gratti?
3: Mi sto a grattare solo. Mi sto a grattare come se fossi uno scimpi, uno scimpanzé.
2: Uno scimpi, attenzione, uno scimpi. Primi della classe, come se non ci fosse domani, sentiamo.
4: Buongiorno, combreco. Buongiorno, miei cari mariachi.
3: Tutto bene.
2: Lui beve comunque, lui beve.
4: Cazzo, siamo a giovedì già, siamo già a giovedì, ragazzi, e domani siamo a venerdì, poi c'è ancora weekend. È ghiacciante, molto molto ghiacciante. Sarà il Max.
2: Ma cosa pensi?
5: Ciao Sergio, ciao Pat, ciao Manu, buongiorno scombinati.
2: Ciao.
5: Oggi mi sento di fare i porci comodi. Allego foto.
2: Allego foto. Dove ci sono dei cinghiali, però attenzione.
3: Sì. I cinghiali volanti, quelli con che volano, scivolano, scivolano sull'umido.
2: Sì. Quindi non fai i porci comodi, fai i cinghiali comodi.
3: I cinghiali, sì, sì.
2: Esatto.
6: Buongiorno amici moschettieri, miei cari scombri. Colatosi. E oggi è giovedì, è settimana smart. Volevo soltanto chiedervi una cosa. Stamattina mi sono alzata con questa domanda da farvi.
2: Sentiamo.
6: Io ascolto Radio Number One, no? Ma voi che la radio la fate, ascoltate la radio? Ecco, per favore rispondetemi, perché sono curiosa, è un dubbio amletico. Ciao, buon giovedì. Buon giovedì e baci baci, ciao ciao.
7: Beh, ma la risposta è semplice, noi quando abbiamo finito qua
8: al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere,
2: al bar a bere, al bar a bere, c'è la radio sintonizzata ovviamente su Radio Number One. Allora io sì, ascolto la radio, i miei programmi prefe sono il nostro best del sabato mattina, che lo ascolto sempre perché mi alzo con calma, e il programma della Lilli, Number One Classics, che secondo me è veramente bellissimo. Dal 10 alle 11 la sera.
3: Buon gustaia, ti piacciono i classiconi, eh?
2: Mi piacciono i classiconi, e poi mi piace la voce della Lilli, a quell'ora mi rilassa da morire, è proprio la a morte sua, come dicono a Roma. Bello,
7: invece,
2: bello.
7: Invece sì. Io ascolto sempre il Meteo Pat.
3: Che falso, falso come una banconota da 300 euro. Mamma
2: esattamente.
3: Mia.
2: Cosa ascolti, Paolo?
3: Io ascolto tutto, tutto,
2: tutto ascolto.
3: Fino a Lucchino e Gabro la sera.
2: Bravo, bravo, sì. Monitora la situa. Robbie Williams in arrivo. Ancora che caso, She's Madonna.

0: Quando Robbie Williams ci regalava questa canzone intitolata She's Madonna, abbiamo iniziato il programma con Madonna, adesso Robbie Williams She's Madonna, sarà un caso? Io non credo.
1: No, come no? Era così?
0: Sarà un caso?
1: No, io non credo. Non credo. Quando appare la Madonna non è mai un caso.
0: Non è mai un caso. Allora, sono le 7:20, questa è la combricola di Radio Number One, tra poco notizie sulla viabilità e poi l'attesissimo focus di Pat Romano.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
4: No, dimmi.
3: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
4: Scusa, ma che sfida è?
3: No,
4: ma
3: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
4: Sì, ho capito, ma secondo te.
3: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
4: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
3: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
4: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
3: Per me funziona.
2: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
6: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
5: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto, percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento, aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
8: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con video scenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo muschio bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
12: Allora? Hai deciso davvero?
11: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
12: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
11: Convenienza, consulenza e vicinanza.
13: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.

0: Number One Viabilità.
1: Rieccoci insieme, purtroppo ci sono già un sacco di problemi sulla rete autostradale del nord Italia, sulla 4 nel tratto Milano-Brescia Cole per un incidente tra Dalmine e Cavenago, direzione Milano. Altra criticità sempre sulla 4 tra Monza e Viale Monteceneri, direzione Torino, per traffico intenso. Abbiamo poi code a tratti sulla tangenziale ovest di Milano tra allacciamento 1 e allacciamento 7, direzione 8. E ancora tra allacciamento A4 e Trezzano, direzione A1. Rallentamenti anche sulla tangenziale est tra allacciamento A1 e Linate, direzione Lecco. E poi code allo svincolo di Agrate. Sulla 8 la Milano-Varese code tra Legnano e Barriera di Milano Nord, direzione Milano. Sulla A22 la Brennero-Modena code per traffico intenso tra Carpi, allacciamento con la 1, direzione Modena. Sulla 10 Genova-Ventimiglia rallentamenti e code a tratti tra Borghetto Santo Spirito Albenga, direzione Ventimiglia. E ancora code sulla A26 la Genova-Gravelunatore Toce tra Ovade, allacciamento con la 10, direzione Genova. Per quanto riguarda Roma e dintorni, rallentamenti su via Nomentana tra via del Casale di San Basilio e via Lecanti in direzione centro, code anche su via Tiburtina tra via dei Monti Tiburtini e via Comesana verso il centro città. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: Powell Bausa, proprio bravo. Una di quelle canzoni che vanno bene, secondo me, all'aperitivo, capito? Tramonto con queste musichine in sottofondo, sprizzino. Oh, che pace! Fa tanto vacanza. Magnetic si chiama il pezzo che abbiamo appena ascoltato. E adesso il focus di Pat Romano. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione, gli aggiornamenti che arrivano dal fronte di guerra in Medio Oriente. Il presidente americano Donald Trump, nel corso di un incontro con la stampa alla Casa Bianca, ha affermato che i colloqui con l'Iran stanno andando molto bene. Beh, questo lo sta dicendo da un po' di tempo, per la verità, e che potrebbero concludersi questo fine settimana, ha aggiunto. Il tycoon ha inoltre rilevato: siamo molto vicini alla firma delle carte. Nel frattempo le guardie rivoluzionarie iraniane hanno negato di aver aperto il fuoco contro il terminal passeggeri dell'aeroporto del Kuwait, affermando che i danni sarebbero stati causati invece da un errore del sistema di difesa Patriot degli Stati Uniti. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu si è scagliato contro i leader europei, come ad esempio il presidente francese Macron, che hanno criticato le azioni militari in Israele. Sanno che stiamo proteggendo anche loro, ma non hanno il fegato di alzarsi in piedi e schierarsi dalla parte giusta, avrebbe affermato, anzi ha affermato, il premier israeliano. Nuovo capitolo nella lunga battaglia giudiziaria tra l'ex calciatore del Galatasaray, e aggiungo anche dell'Inter per la gioia del nostro Sergio Sironi, Mauro Icardi, e l'ex moglie Wanda Nara. Il tribunale di Milano ha infatti respinto la richiesta avanzata dalla showgirl, dalla presentatrice televisiva argentina, di ottenere un assegno di mantenimento provvisorio pari a 250.000 euro mensili, ragazzi, al mese. Il tribunale ha ritenuto che non sussistano allo stato attuale le condizioni necessarie per riconoscere a Wanda Nara un sostegno economico temporaneo a carico dell'attaccante argentino. Il procedimento proseguirà nei prossimi mesi fino alla sentenza definitiva, ma per il momento Icardi non sarà tenuto a versare alcuna somma all'ex coniuge. Il giudice ha infatti evidenziato come Wanda Nara disponga di una condizione patrimoniale e reddituale particolarmente favorevole. Inoltre viene sottolineato che l'imprenditrice e personaggio televisivo è ancora giovane, professionalmente qualificata e pienamente in grado di produrre reddito in autonomia, per la pace di tutti noi. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: canzone di Marco Mengoni del 2022 su Radio Number One alle 7.35. Stavo pensando, mentre sentivo il racconto di Pat Romano su Wanda Nara e c'è il segno di mantenimento, come si potrebbe vivere con 250.000 euro al mese?
1: Male, devi fare proprio i conti con carta e penna e tirare la riga alla fine.
0: Cioè, ma che appartamento puoi avere? Che affitto puoi pagare?
2: Sì, come diceva la Litizzetto, dice, ti puoi fare la pasta con l'acqua per lavare le lenti a contatto, che è salata. E costa 20 euro al litro.
0: Che figata sarebbe, mamma mia, mi basterebbero 3 o 4 mesi giusto così per provare l'ebbrezza, capito, di non dover guardare le offerte al supermercato. Sarebbe una cosa meravigliosa. E domandones.
1: Parliamo di faccende domestiche, visto che c'è trasversalità, ovvero che ormai uomo e donna le svolgono insieme le faccende domestiche, ormai non c'è più la donna che deve fare tutto, o magari in qualche famiglia c'è ancora, però magari qualcuno ci taccerà.
0: Allora, dipende dagli impegni dei due, nel senso, esatto, magari se lei è più libera e a casa, magari lo fa, giustamente.
1: Certo. Allora, la cosa che più ti pesa fare in casa, mi sembra anche un po' una rima baciata. La cosa
2: che pesa più fare in casa, casa.
1: Ecco, la cosa che ti pesa di più. Tra
0: vedi,
1: le faccende
0: con
1: domestiche.
0: L'assegno di mantenimento di Wanda Nara, niente, devo solo alzarmi dal letto, ma neanche, c'è uno che mi alza.
2: Che ti tira su.
0: Che mi tira su. A te, Pat, cos'è che ti pesa?
1: Stirare, infatti io ho provato qualche anno fa, ma ho mollato subito il ferro, come si usa a dire, l'ho mollato subito. Mamma mia. Stirare,
0: mio marito
1: non ce la
0: aveva solo camicie,
1: una brutta
0: solo camicie. Anch'io odio stirare. Tu, Sergio?
2: Mettere in ordine.
0: Vabbè, così. Quindi cos'è? Un suc, tipo casa tua?
2: Sì,
0: tutto
2: da tutte le parti.
1: Un suc di frutta.
2: Allora, era una sedia, adesso è diventato un armadio. Era un appendiabiti, adesso è diventato un covone di paglia.
1: Però, Manu, quello della sedia è forte, perché è vero. Metti lì un paio di pantaloni, poi dici domani li sposto, li metto nell'armadio. Poi gliene metti un altro, poi gli metti i calzini, la t-shirt.
2: Adesso la sfida è quanto reggerà ancora.
1: Capita anche a me, comunque.
0: No, a me piace. Quella fa parte invece delle cose che mi piacciono, perché mi piacciono tanto i miei vestiti. E allora mi piace piegarli, capisco, mettere la mantiene a posto. Va bene, sentiamo i nostri ascoltatori. 393-444-0444, la cosa che odiate di più fare in casa, tra le faccende di casa. Soli Roy, me ne sono venuti in mente nel frattempo un altro paio, poi tra poco ve le dico. Questo è Call It.

0: Joy con Call It su Radio Number One nella Combriccola, dove tra poco vi attende una grande canzone.
1: La Combriccola di Radio Number One.
2: La Combriccola di Radio Number One.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
15: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
16: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
15: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
16: Come risparmia?
15: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
16: E i lavori?
15: Ma c'è Ristruttura Smart.
16: Così ti risparmi anche tu, eh?
15: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
17: Iperceramica.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a €1.399. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

Il pezzo di Ligabue è con lui, canta un po' così, però poi non parla così, è incredibile. Il pezzo di Ligabue, le grandi canzoni di Radio Number One, ci ha riportato indietro al 1999. Domandones.

0: medie, eccetera, eccetera.
1: Giorni Bjormati, mamma mia, che noia. Lei mi fa troppo ridere, mi piace troppo come parla. Sentiamo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Ciao. Io sono.

0: amici, sei molto simpatica.
1: Maria, certo, è simpaticissima. Molto.
2: Basta non mettere i soprammobili.
0: Mi piace moltissimo. Come non mettere i soprammobili? Sono bellissimi i soprammobili. Tra l'altro volevo dire una cosa: se c'è una stiratrice all'ascolto di Radio Number One questa mattina, diventa miliardaria, perché tutti odiano stirare. Sentite.
3: Ciao scombricolati, voilà. Sono Daniele da Carugate. Allora, io sono vecchio, sono stato abituato a fare un po' di tutto in casa, tranne stirare, perché tutte le volte che stiro faccio le magliette con lo scudetto. Ma la cosa che mi fa proprio impazzire, che non riesco a sopportare, è quando la First Shura mi dice: c'è da fare la lavatrice. E allora mi metto lì, carico tutto. Ma no, questo non va, questo lo devi mettere di là, questo lo devi mettere di lì, questo... E allora tre volte mi incacchio come una biscia e dico: e allora falla tu, no? Ciao ragazzi, grazie della bella musica, Daniele da Carugate.
0: Ciao Daniele da Carugate. Ciao. Vuoi leggerlo tu, Federico, Pat?
1: Allora, buongiorno Compricola. La cosa che odio di più, non la faccio in casa, perché andare a fare la spesa. Il fatto è che la mia compagna, mia moglie, che la mia spesa la faccio online, perciò devo solo passare a ritirarla. Però stasera accompagno mia mamma a fare la sua, sto già sprizzando gioia da tutti i pori. Io quando ho letto spritz pensavo stesse già bevendo, invece sprizza gioia da tutti i pori. Federico.
0: Certo, così girare, a girarti sinistro per gli scaffali del supermercato. Ah, che brutta sensazione.
1: A me piace.
4: Noi odiamo stirare, tirare sulla roba stesa e stirare. In realtà stiriamo pochissimo, ma tipo ieri ci siamo trovati con una montagna, perché accumuliamo la roba lavata.
0: È giusto, non hai voglia
4: di metterla via, fino a che praticamente lui non finisce i vestiti, perché i miei sono infiniti, potrei andare avanti anche più tempo. Ma quando arriviamo agli sgoccioli con i suoi vestiti, ci dobbiamo obbligare assolutamente a stirare le camicie, quelle tre cose che si stropicciano, e a piegare tutto il resto. Quello è proprio la cosa più brutta. Ciao ciao.
0: Stirare. Guarda che c'è!
2: Sì, Noter! Noter
5: la vista!
2: Arriviamo, te!
0: Noter, preparate il live! Dopo questa canzone, questa è l'originale, poi tra poco arriva il remix. Another 54 Ultra!

0: Sì, ma stanno parcheggiando sotto perché sono tre per macchina, non riescono a parcheggiare perché c'è un
1: iniziate
0: po' di traffico.
1: Voi allora.
0: Sì, dai, cominciamo noi con la musica dedicata proprio all'argomento. Vai. 5

0: polvere, sì, la lavatrice, sì, lo straccio per lavare i pavimenti e il ferro da stiro.
1: E anche il mobile.
0: Il mobile.
2: Il mobile.
1: Il mobile, quello grande, dove si mette tutto in disordine.

0: ascoltatori che mi stanno facendo notare che ho disannunciato il mio corpo che cambia dicendo che era di Ligabue, ma non me ne sono mica accorta. Ma voi sì?
1: No.
2: No, no, no, no, no, no.
0: Ma cioè, di tre non ne facciamo uno,
2: no,
0: sano.
2: No, esatto. No.
0: Non lo so come mai, e boh, chi lo può dire? Perché uno, perché sono una vecchia rincoglionita a tutti gli effetti, quindi insomma potrei dire di tutto. Ma torniamo a bomba sul domandones.
2: Attenzione, okay. La cosa che ti pesa di più fare in casa.
0: Allora
2: tutti, dai.
0: Tutti stirare, dicono, tutti stirare.
3: Sono combriccola, a me non piace pulire i piatti dopo che ho mangiato, infatti diventano, cioè si accumulano, dico sempre, li lavero il giorno dopo, poi si incrostano tutti e non riesco neanche più a pulirli bene.
0: Che meraviglia!
3: Quindi questa è una cosa che non c'ho mai voglia di fare, di lavarli a mano, perché non c'ho lavastoviglie nel mio appartamento. Quindi lavarli a mano, tutte le briciole che cadono, tirarle su con l'aspirapolvere, vuotare l'aspirapolvere. No, zero.
2: Ma questa visione del piatto seriale incrostato, che insomma sì, non sì, è sì, che mette appetito, eh.
1: Le lasagne, faccio le lasagne e poi le lascio lì.
0: Non le togli mai più, devi mai buttarli più alla pirofila, sì, e prenderne una, sì, nuova. Sì. Però se metti un po' d'acqua in realtà rimane poi morbido e non le vivi a meglio.
1: Infatti,
0: no?
1: Io sono uno di quelli che fa il masero.
0: Cos'è il masero?
1: Riempio il lavandino di acqua, lascio tutto a mollo per 10 minuti e poi mi lavo.
0: Cioè è proprio un succo a casa tua, io mi immagino, sì, tutte, sì, le, sì, tutti i vestiti sulla sedia, tutti i piatti nel lavandino, cioè, oh che miseria.
4: Buongiorno scombriccoli, sono come voi, odio stirare,
0: eccolo.
4: Poi vivo da solo, quindi odio stirare, stiro solo quello che mi serve, stiro la sera quello che mi serve il giorno dopo,
1: giusto.
4: In più ho comprato le camicie di lino,
0: bello,
4: e sono la cosa più brutta da stirare,
0: non
4: però
0: si stirano,
4: dai.
0: Non si stirano.
2: No, si lascia

0: La Combriccola, quando vuoi.
1: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Le 14 follie. Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
5: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
6: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
5: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
6: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
5: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Sound Park! Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
9: Radio Number One Media Partner.
10: Liberi di viaggiare.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
11: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: Buongiorno, buongiorno, sono le 8:01.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cislin.
7: Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui Direttore Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni al nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. Con quali risorse? Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
6: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti, tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump. La Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassime. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: Torniamo nei GV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: proprio come la combriccola di Radio Number One e la musica di Sienna Spyro, Material Lover, il titolo del pezzo con cui abbiamo aperto questa seconda ora.
1: Sì, siamo un gruppo di mattacchioni, ci scambiamo le foto durante le pause, sì, va bene. Allora,
0: siamo mattacchioni.
1: Allora, stiamo chiedendo la cosa che più vi pesa fare in casa, insomma, le faccende domestiche, polvere, piatti, lavare per terra, gambi armadi, eccetera, eccetera.
0: Comunque dovesse servire, siccome tutti odiano stirare, abbiamo trovato 3 o 4 stiratrici professioniste che potremmo insomma aiutare nel loro business, giustamente pagandole per stirarci le cose, così noi siamo più tranquilli, loro guadagnano e siamo tutti contenti.
2: Buongiorno scombricolati, sono Cinzia da Brescia. Io odio scaricare la lavastoviglie, è una cosa, e caricarla e scaricarla è la cosa che odio di più fare. Vi voglio bene,
0: anche
2: un
0: noi
2: bello.
0: Anche noi. Sai che credo di non aver mai fatto una lavatrice, una lavastoviglie in vita mia? Mai fatta in vita mia. Ce l'avevo nella vecchia casa, ma la usavo per mettere dentro i piatti.
3: Diventava uno stipetto.
0: Esatto, uno stipetto, esattamente. Non so come si fece, non lo so.
2: Ciao ragazzacci.
1: Ciao.
2: A me la cosa che dà più fastidio fare è riporre le cose stirate. Potevano stare là anche una settimana prima di metterle a posto. Dico potevano perché adesso c'è a casa mio marito in pensione e fortunatamente me li mette via lui. Non sempre nel posto giusto,
3: ecco,
2: però non mi lamento. Ciao da Simona.
3: No, sì, non si lamenta, ma l'ha detto.
1: Sì, sì. No, l'ha letto chiaro e tondo.
3: Sì.
0: Certo. Non c'è niente da fare, giustamente, per mettere a posto le cose.
4: Ciao ragazzi, sono Marina dalla provincia di Sondrio, ma a questo punto mi sorge un dubbio, sarò normale? Io stiro volentieri, la mia tele è accesa,
0: vedi?
4: Chiaramente non guardo, però ascolto e stiro volentieri. Ma dovrò andare dallo psichiatra.
1: No,
4: ciao,
1: no,
4: buona giornata a tutti.
3: No. Apri un'agenzia.
0: Che invidia, madonna.
5: Tipo... Ciao scombricolati del mattino. Io non ho mai stirato in vita mia, odio stirare tutti i tessuti, non stir, lavatrice, asciugatrice, piegare, via, andare,
3: via.
5: Quindi quello che odio fare è buttare le scoasse, come dicono gli amici in Veneto. Ciao Romana,
1: le scoasse.
0: Sarà la monnezza. Il tessuto no stir non l'avevo mai sentito, adesso devo informare.

0: Now, Dua Lipa su Radio Number One, il pippone di Patromano è il pippone più bello che c'è. Sentiamo, sentiamo.
1: No, stiamo parlando del matrimonio di Dua Lipa con il signor Turner. Allora, i neosposi che si sono sposati a Londra il 31 di maggio, adesso fanno una 3 giorni di festa in Sicilia tra Palermo e Bagheria. Sì, la cosa curiosa è che per garantire la totale privacy proprio dei neosposi hanno fatto firmare dei patti di riservatezza a tutti i lavoratori dei locali coinvolti e anche ai residenti della zona, vietandoli di pubblicare immagini o video sui canali social. E poi c'è tutto un programma, andranno a visitare la Galleria d'Arte Moderna di Palermo, Villa Valguarnera, Bagheria, insomma c'è tutto un programma secretato, ma non troppo.
0: E poi la notte.
2: La notte
3: con la tua topa.
2: Video in diretta.
0: la Baldoria, che cosa succede? C'è Darin, su Radio Number One, nella combriccola, ascoltiamo insieme Electric.

0: Darin su Radio Number One. Sergio, dobbiamo trovare qualche calcolo da far fare a Pat, qualche cosa da cercare.
1: Non so quante volte mangerà Dua Lipa. Cosa ordinerà?
2: Ecco, io ho altre anticipazioni se volete, ma non ve le do.
0: Non ce le dai?
2: No, abbiamo gli ospiti. Niente, c'è Almodovar.
0: Sì, no, dilli.
1: No, Almodovar, se no li dici dopo.
2: Kylie Minogue.
0: Chi? Poi, Almodovar?
2: Madonna, Katy Perry, Adele, Harry Styles, tutti ospiti di questa
0: tutti
2: festa. Tutti a Bagheria Palermo per la festa dei neosposi di Turner e Dua Lipa.
0: E Dua Lipa, hai detto tutto?
1: Finito?
2: Quasi tutto.
1: No, finisci.
2: Ci sono le dichiarazioni del sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli, molto contento che arriva appunto questa coppia a nobilitare una zona della Sigilia che solitamente è sempre sotto i riflettori negativi della cronaca. Questa volta c'è la cronaca rosa.
0: Che bello. Bene. Detto questo, siamo
1: ancora qualcosa?
2: No. Adesso vado a fare i conti, vado a vedere quante targhe dispari passano lungo la strada che costeggia la radio.
0: Quanti litri di champagne potrebbero consumare nell'arco dei tre giorni? Vai, Pato.
3: La combriccola di Radio Number One. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One.

0: Plan. Viabilità.
1: Rieccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Sull'autostrada A26 ci sono rallentamenti per un incidente tra allacciamento A4 e Vercelli Est, direzione Genova-Voltri. Rallentamenti anche sulla 22, la Modena-Brennero tra Bolzano Sud e Degna Ora, direzione Modena, per un altro incidente. Sulla 4 la Milano-Brescia code per traffico intenso all'altezza di Dalmine, direzione Milano, e ancora tra Dalmine e Cavenago. C'è un veicolo fermo che rallenta ed è segnalato tra Trezzo e Cavenago, direzione Milano. Sulla 8 la Milano-Varese code per traffico intenso tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, direzione Milano, e ancora tra Fiera Milano e allacciamento A4. Rallentamenti anche sulla tangenziale est di Milano in entrambe le direzioni. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, traffico rallentato con code a tratti tra Albenga e Andora per lavori, direzione Ventimiglia. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo rallentamenti sul grande raccordo anulare tra lo svincolo 12 via Sant'Alessandro e lo svincolo 11 via Nomentana in direzione Salaria a causa di lavori di manutenzione. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
0: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.

0: Giova, come mi piacciono loro due insieme, sono due felicioni, due positivoni, e si risente anche questa canzone che hanno fatto insieme, che ascoltiamo su Radio Number One. Alle 8:30 sentiamo cosa ci racconta Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Insieme, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Dopo le iniziative rivolte ai proprietari di cani, anche i gatti diventano protagonisti di un progetto formativo pensato per migliorare il rapporto tra animali e famiglie. A Ozzano nell'Emilia, siamo in provincia di Bologna, nasce il primo patentino per i proprietari di gatti, un percorso gratuito che punta a diffondere conoscenze e buone pratiche per una convivenza più consapevole con i felini domestici. L'iniziativa è stata organizzata dal comune in collaborazione con numerose realtà del territorio e il mondo accademico e veterinario. L'obiettivo è quello di fornire ai cittadini strumenti utili per comprendere meglio le esigenze degli animali che vivono in casa, favorendo, come dire, una gestione corretta e prevenendo poi situazioni di eventuale disagio sia per il gatto ma direi anche per i suoi proprietari. Al termine di questo percorso viene rilasciato ai partecipanti un attestato, il cosiddetto patentino, ma il patentino serve per tutto, per guidare la macchina, per guidare il monopattino elettrico quasi, e certifica poi questo patentino la partecipazione alle attività formative. Pillole di sport, ragazzi, oggi è giornata storica, anzi ieri è stata giornata storica e speriamo che ce ne sia un'altra, perché in vista c'è una semifinale tutta italiana a Roland Garros di Parigi, Roland Garros 2026 che si colora d'azzurro. Flavio Cobolli vola appunto in semifinale battendo ai quarti il canadese Ojeda Yassim in 4 set. Il suo avversario sarà Matteo Arnaldi, numero 104 al mondo, che si è aggiudicato il derby azzurro contro Matteo Berrettini. Purtroppo l'incontro è stato interrotto sul punteggio di 7-5, 5-2 a favore di Arnaldi a causa di un infortunio subito da Berrettini, che è uscito dal campo in lacrime. E quindi sicura la presenza di un italiano nella finale dello Slam parigino, perché appunto si affronteranno in semifinale due italiani, quindi abbiamo un italiano sicuramente in finale a Parigi, una cosa pazzesca, soprattutto considerando che mancano all'appello Sinner e Musetti, che sono usciti ai primi turni. Intanto i campioni in carica del doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori, vanno a caccia del bis per aver conquistato la finale. Parliamo anche di calcio velocemente. La nazionale azzurra del CTA Interim, Silvio Baldini, ha vinto 1-0 l'amichevole giocata in Lussemburgo. Ha deciso nella ripresa il gol di Pio Esposito. Semifinale playoff scudetto nel basket. Milano domina 93-68 gara 3 contro Brescia e si porta avanti 2-1 nella serie. Stasera in campo Venezia e Bologna, praticamente le due protagoniste dell'altra semifinale, che sono attualmente sull'1-1. Volley femminile, a Brasilia parte bene la Nations League delle azzurre di Velasco, che battono 3-0 la Bulgaria, prossima avversaria l'Olanda. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: su Radio Number One. Is it any wonder? Sono le 8:35. Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori qual è la cosa tra le faccende di casa, le svariate faccende di casa che purtroppo si devono fare, che odiano di più. Sentiamo.
1: Ciao scombricolati, sono Elena. Allora, a me in casa non mi piace fare niente.
0: Ecco.
1: Una cosa che mi piace non esiste, quindi tutto non mi piace. In più ho un marito e un figlio, due uomini che non mi aiutano a fare un cazzo.
0: Ecco.
1: La casa è grande, la tengo pulita perché sono mica una barbona, mi piace anche vivere nella rumenta. Ecco, le cose le faccio comunque tutte e le faccio anche bene. Però dire mi piace, no, non mi piace. Non mi piace fare niente. Le faccio perché sono obbligata, quindi c'è. È una vita così, è una vita dura.
0: Preferirebbe.
1: Buona giornata.
0: Preferirebbe stare al bar a bere,
2: Ciao scombricolati, sono Fabiana. Io odio cucinare. Fortunatamente, come diceva l'ascoltatrice di prima, ho il marito in pensione e faccio fare a lui, perché è piuttosto digiuno, giuro. Faccio qualsiasi cosa, ma non fatemi cucinare perché veramente
0: anche
2: mi fa schifo.
0: Anche a me.
2: Buona giornata, un bacio.
0: Anche a me. Eccolo lì.
3: Allora, questa cosa deve cambiare, perché qui in fattoria siamo allo sbando. Gli animali non fanno più niente, ognuno c'ha una cosa che non gli piace fare. Il maiale, per esempio, non lava i piatti, guai se gli tocchi il trogolo.
0: Ma lui non fa niente.
3: No, veramente. Poi, per esempio, le pecore non passano mai l'aspirapolvere, sono quelle che perdono più pelo di tutti. Poi le anatre, quando si fanno il bagno, non asciugano, perché loro ci piace l'acqua. Il cane da guardia non porta fuori la spazzatura. Giustificazione: se io sono qua, custodisco il perimetro, non mi occupo della logistica. Ti rendi conto?
0: Vabbè, cioè,
3: insomma,
0: non fa una
3: mentre
0: grinta.
3: Mia moglie l'altra sera, mia moglie, la
0: conosce. Perché è una moglie?
4: Finalmente un due zampe.
3: Sì, un due zampe.
0: Come si chiama?
3: Non lo so, non me lo ricordo più.
4: Come non credi?
3: La chiamo amore da 40 anni.
4: Sai i nomi di tutti gli animali, ma della moglie no.
3: No, la chiamo amore da 40 anni, vabbè. Non me lo ricordo più.
0: Quindi, Giuseppe,
3: mia moglie si presenta l'altra sera nuda, verso il letto, mi guarda e mi fa: ti piace il vestito che ho stasera? E io le ho risposto: ma una stiratina io gliel'avrei data.
0: Ma che strada!

0: forse su Radio Number One alle 8:41, un sacco di cose che non ci piace, che non abbiamo proprio nessuna voglia di fare. Quella che abbiamo sempre voglia di fare però è andare in vacanza. Scegli l'estate, i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello. E c'è anche un servizio esclusivo dedicato ai bambini e ai ragazzi da 0 a 17 anni. E per chi viaggia, viaggia Explorer in piccoli gruppi, guida italiana, esperienze autentiche in luoghi da sogno. Corri in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
1: La combriccola di Radio Number One.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
6: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
5: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: E dove andate quest'estate?
14: In Trentino, con i bambini.
13: Ah, vi piace camminare?
14: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
15: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics.

0: di Radio Number One. 2001 era l'anno d'uscita di questo pezzo di Kylie Minogue che si chiama Love at First Sight. L'unica curiosità che ho da raccontarvi è che esistono due canzoni di Kylie Minogue intitolate Love at First Sight, che letteralmente tradotto significa amore a prima vista. E una era del 1988 e stava sul suo album di debutto, e la seconda è quella che abbiamo appena ascoltato, che era del 2002 se non ricordo male. Però è abbastanza strano, insomma, che un artista faccia due canzoni che si chiamano nella stessa maniera, ma non sono la stessa canzone, attenzione.
1: No, ma ti dico, avrà voluto dare un'altra occhiata.

0: importante per altre situazioni.
1: Quello del COVID, sì.
0: Sì, però questa volta evidentemente lì c'è un po' di, vabbè, aleggia un po' di almeno mistero, per non dire altro.
1: Succede di tutto,
0: succede di tutto.
1: Uno non sapeva neanche dell'esistenza
0: tra pangolini, tra pangolini e robotaxi. Perché? Perché appunto 100 più di 100 robotaxi, praticamente sono quei taxi a guida autonoma, quelle auto che vanno da sole senza conducente, si sono fermati contemporaneamente. Si sono fermati, e ovviamente fermando si hanno bloccato anche quelli che erano i clienti all'interno dell'abitacolo,
2: col tassametro che andava avanti.
0: A parte quello,
1: certo, collegato alla carta di credito.
0: Quello penso che sia poi magari un problema che vai a risolvere. Il problema è che alcuni passeggeri sono rimasti bloccati dentro le auto fino a un'ora e mezzo. Per chi magari è claustrofobico, insomma,
2: 300
0: la cosa
2: euro.
0: No, vabbè, 300 euro è claustrofobia, che hai tanta fobia che
1: puoi spaccare
0: che
1: il vetro, no?
0: Evidentemente non si spaccava sto vetro. Le autorità parlano di un possibile guasto al sistema centralizzato di controllo, perché è un'azienda che controlla tutti questi robotaxi. Però la cosa mi fa pensare, anche perché qui siamo in fase di sperimentazione in Italia, ad esempio alcuni hanno sperimentato nell'Interland milanese questi robotaxi, queste auto con guida autonoma, Cernusco sul Naviglio ad esempio.
2: Sono stanno state ripescando l'ultimo
1: sono finiti nel Naviglio,
0: non lo so dove sono finiti, però ci sono le sperimentazioni anche condotte dal Politecnico di Milano. Attualmente i servizi ufficiali sono in Cina e negli Stati Uniti. Ma voi credete che comunque il futuro dell'auto sia proprio quello della guida autonoma, senza più stress al volante, peraltro? Cioè, vi sedete comodamente.
1: Beh, c'è la Tesla che ti riporta a casa.
0: Certo, certo.
1: Cioè, ti mette,
0: voi credete che questo sia il futuro, oppure avete dei grossi dubbi? Io ci credo,
2: io
0: nel senso.
2: Io anche,
0: tu c'hai dubbi? Che sei idraulico? Ma no, dai. E la domanda sorge spontanea, perché ci sono anche insomma dei contrattempi non da poco, rimanere bloccato.
1: Io aspetto quelli volanti, ma avevo letto da qualche parte che
0: già abbiamo problemi a terra, manca solo quello volante.
1: Svulazzano.
0: Svulazza, ma non è il Mach di Segrate che ce gli è fitta.
1: Non sono degli aerei,
2: ho capito,
1: però
2: bene che ti ho capito, bene che ti capiti, vai giù dal decimo piano, cioè non è che
1: ma no, dal decimo piano, cioè nel senso, immaginati a Malpensa, tu col traffico che c'è sempre da Malpensa tornare verso Milano o da Bergamo anche,
0: sì, però,
1: cioè tu torni e svulazzi sopra le macchine,
0: svulazzi, ok, però se rimangono fermi 100 sulla strada rimani fermo, se si ferma tutto e sei a 100 metri
1: da
0: terra,
1: voli
0: no,
1: sopra,
0: non è che si ferma lì, cioè boom, cade giù, e quindi
1: ma
0: io,
1: perché dovrebbe cadere giù?
0: Perché se
2: perché
0: si ferma,
2: si
0: sono fermate,
2: in realtà il problema è che lì a One uno è inciampato,
1: ma per aria non ti fermi, scusami,
2: precipiti.
1: Come stai in coda per aria? Cioè, cosa
0: io avrei qualche problema a salirci.
1: Anch'io. No, io assolutamente no. L'unica cosa che mi fa paura è che possono essere magari vittima di hacker. Cioè, nel senso, capito? Un hacker che decide di far diventare tutto sta maradan di taxi un autoscontro e pam pam pam, capito? Diventa
2: bello,
1: una parca, e quindi farebbe un po' paura.
2: Carmageddon.
1: Però sarebbe una figata, non lo so, io la vedo bene, cioè a me piacerebbe provarli tutti subito.
0: Per secondo te quindi il futuro dell'auto va verso quella direzione, cioè
1: io non
0: guida
1: lo vedo perché sono troppo vecchia,
0: senza conducente,
1: sì.
0: Così non c'è più il problema di parlate o non parlate al conducente,
2: esatto,
0: basta,
2: esatto.
0: Cioè uno fa il soliloquio
2: con la centrale,
0: sì, o con la centrale, è vero.
1: Sentiamo i nostri ascoltatori, 393 4440 444. Oh, che bella questa canzone, la nuova di Gaia.

0: risvegliato Pato Romano. Questa canzone di Gaia mi ha risvegliato Pat Romano, mamma mia, sinuoso come un boa costrittor.
1: La d'anaconda boa, il passo è breve.
0: Non so se hai fatto carriera oppure no, non so cosa è più prestigioso, essere un'anaconda o essere un boa costrittor.
1: Ma, hai visto che ancheggiamento durante la canzone?
0: Mamma mia, cerca se è più pericoloso l'anaconda o il boa. Era Gaia, Bossa Nostra, su Radio Number One.
2: La Combriccola, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo muschio bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
11: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
10: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
11: Sempre aperti con orario continuato.
10: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
12: Torna in Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio.

0: voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio Number One Media Partner.
2: Liberi di viaggiare.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
3: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: Buongiorno scombricolati, sono le 9 e un minuto, questa è Radio Number One.
1: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo.
2: Che faccio?
3: Puoi provare Meclon Lenex?
4: Conosci Meclon Lenex?
3: Meclon Lenex.
4: Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Ecco la refurtiva McDonald's.
7: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
6: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
10: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
9: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
10: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
11: Radio Number One Notizie.
12: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Israele bombarda ancora Gaza, ha colpito un appartamento, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Gli USA hanno promesso forniture militari per rafforzare il governo di Beirut, intanto però l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 i morti in 24 ore. E poi il conflitto USA-Iran, Trump sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA che vota sì al ritiro delle truppe americane dell'area, ma Trump può porre il veto e ieri si è detto convinto di un'intesa breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Kashmir, iraniani contro il Kuwait, con il consigliere militare della guida suprema Khamenei che avverte: risponderemo ad ogni aggressione con un diluvio di missili. La grazia a Nicole Minetti, i fatti riportati dalla stampa non corrispondono al vero e non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda. Lo scrive il procuratore generale di Milano, Francesca Nanni, trasmettendo ieri al Ministero della Giustizia le risultanze delle nuove analisi. In sostanza la PG conferma parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio. Le affermazioni circa feste con droga e sesso a cui avrebbe preso parte Minetti negli ultimi anni, come riferito al Fatto Quotidiano, risultano smentite da numerose dichiarazioni assunte in sede di indagini difensive e dalle dichiarazioni rese ai carabinieri da persone informate sui fatti, scrive la procura. Un velo di tristezza oscura la giornata azzurra a Roland Garros, dove ci sarà sicuramente un tennista italiano nella finale di domenica. Ancora un infortunio muscolare interrompe nel secondo set il cammino di Berrettini, lanciando in semifinale Arnaldi, che domani affronterà Cobolli, travolgente contro il canadese Aliassim. Eliminazione shock tra le donne della numero 1 Sabalenka. Oggi la finale del doppio misto con Errani Bavassori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
13: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance, viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
14: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
11: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Funk, il pezzo nuovo di Francesco Gabbani. Quanto mi piace il pezzo nuovo di Francesco Gabbani? Mi piace anche Francesco Gabbani. Abbiamo scoperto essere simpaticissimo come giudice da X Factor, no? E non dava l'idea di essere uno così simpatico, invece devo dire che ha una personalità che ci piace assai. Ultima ora della combriccola di questa mattina: Patrizio Romano, Sergio Sironi, Manuela Doriani, eccoci qua. Parliamo di taxi robot stamattina.
1: Sì, di robot taxi se ne sono bloccati più di 100 a Wuhan, questa città cinese, è una metropoli, fa quasi, anzi credo oltre 10 milioni di abitanti. Lì il servizio è ufficiale, da noi c'è ancora una fase di sperimentazione, praticamente sono i taxi, le auto, i taxi a guida autonoma, non c'è un conducente, non c'è un autista, guidano da soli. Il problema è che sono fermati tutti e 100, lasciando bloccati i clienti, gli utenti all'interno delle auto, qualcuno addirittura per un'ora e mezza. Vi stiamo chiedendo se secondo voi comunque il futuro dell'auto va in quella direzione, visto che parliamo di strade, di direzioni, cioè quello della guida autonoma senza più stress, stanchezza al volante, tu stai lì bello tranquillo e l'auto ti porta dove devi andare. Secondo voi è quello il futuro?
0: Mi sono immaginata un sacco di situazioni inquietanti un po' da film, tipo che sei tranquillo, no? Tu sei lì che ti godi il viaggio in taxi e questo comincia a parlarti e dirti
2: come Al 9000 in 2001 dice nello spazio. Presente.
0: Tu sei convinto di andare in centro a Milano, invece io ti porto a Vicenza, sai, gira la macchina e va, però no, o per qualcosa del genere, mamma mia che paura.
3: Buongiorno Combriccola, il futuro è quello lì, macchine che vanno da sole, bello, però poi non avremo neanche più il piacere di guidare la macchina.
1: Meno stress.
3: Basterà un piccione che sbaglia strada, si posa davanti al sensore visore del taxi, blocca una via intera, va bene così.
2: Va bene.
3: Io spero di morire prima.
2: Ma magari non in un taxi.
0: Io spero di avere la possibilità di scegliere di prenderlo, diciamo.
1: Tu vuoi prendere l'aereo taxi e tu scegli addirittura la cosa più complicata.
0: Sì, cioè voglio vedere come va a finire, insomma. Sono curioso.
4: Ciao ragazzi, sono di nuovo io. Ciao. Avete presente Will Smith in iRobot?
2: Sì.
4: Ecco, io così. Ciao Romana.
0: Ciao Romana. Cosa faceva per chi non l'ha visto?
2: Non è che va a finire male, ci sono le tre leggi di Asimov in Io Robot, che un robot non può reagire, non può andare contro un umano, e c'è questo che comincia a pensare in maniera autonoma e sceglie di vivere in un'altra maniera. Quindi
0: è quella macchina che dicevo io prima, quella che impazzisce e dice adesso ti porto dove voglio io. Devi fermarti a fare la pipì? No, la tieni.
2: E allora capisce in macchina, diceva Aldo Giacomo Giovanni.
0: Esatto. Allora, a proposito di film, c'è una nostra ascoltatrice da Mantova che dice: c'era un film con Julia Roberts dove avveniva qualcosa del genere con le Tesla. Mi fanno paura queste tecnologie, onestamente. Il film si intitola Il mondo dietro di te.
1: C'è una serie di Tesla che crea un incidente, a catena.
0: Ed è già coda, esattamente.

0: E siamo veramente happy questa mattina nella copricola di Radio Number One, anche ballerini, mamma mia, guarda quanta arte in questo programma, incredibile. Su questa canzone di Pharrell Williams che abbiamo riascoltato alle 9:15, il coreografo ufficiale patromano, è lui il capo della banda. Allora, attenzione, stiamo parlando di robotaxi, una realtà che ci toccherà da vicino, no? Nel senso che diventerà nel futuro, nelle città si potrà scegliere, non lo so, si potrà scegliere tra il taxi normale e il robotaxi o il robotaxi.
1: Beh, penso proprio di sì. Però ci sono già i servizi in funzione ufficiali già negli Stati Uniti e in Cina. Da noi siamo ancora in fase, come dire, di sperimentazione.
0: Sì.
1: Urca.
0: Oddio.
1: Ma buongiorno, buongiorno, benvenuto a Massimo Rischio, consulente assicurativo, arriva a Fagiuolo.
2: Buongiorno, vedo che lei è arrivato in macchina, fratello di Massimo Della Pena e Massimo Mistero.
1: Sì, sono arrivato in macchina, certo.
2: Coraggioso.
1: In che senso?
2: E con tutte le cose che possono succedere, insomma.
1: Vabbè, insomma, ma lei tende sempre a vedere questo bicchiere, come dire, mezzo vuoto.
2: No,
1: dai.
2: No, io vedo il bicchiere che cade, si rompe, qualcuno si taglia.
1: Che polizza ci propone oggi?
2: La polizza meteoriti.
1: Aspetta,
0: meteoriti?
1: Aspetta. Ma non lo so. Ma cioè, quante persone vengono colpite da un meteorite?
2: Finora poche.
1: E appunto.
2: Finora.
1: Però,
2: finora.
1: Oh, mamma mia, fammi toccare. Ma parlo anch'io romanesco. Ma secondo lei quindi è probabile?
2: Secondo me non succede niente.
1: Ah, perfetto.
2: Però firma.
1: In che senso?
2: Firma qua.
1: Ma mi sa un po' esagerato.
2: Anche al Titanic, dicevano così sul Titanic.
1: Ma lei è sempre vestito con giacca nera, cravatta nera, occhiali scuri per portare disgrazia.
2: Mi piace essere preparato emotivamente. Insomma.
1: Preparato a cosa? Dai,
2: non si sa mai.
1: Dai, parliamoci chiaro, che polizza vende oggi?
2: Polizza ascensore, per esempio.
1: Per gli incidenti?
2: No, per l'ansia durante il tragitto.
1: Altro?
2: Polizza piccione.
1: Piccione, ma dai, per favore, dai.
2: Lei ride, loro volano, e vanno sopra i volataxi, i taxi vola.
1: Ma allora Massimo non sta un po' esagerando, un tantino.
2: L'hanno detto pure ai dinosauri.

0: So True è il titolo di questa bella canzone di Gracie Abrams su Radio Number One.
1: La combriccola di Radio Number One. Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app.
3: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni. Torni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
8: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
7: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
9: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
10: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
11: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
12: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
13: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.

0: Radio Number One Meteo.
1: Torna Meteo Pat, un saluto alle Meteo Pattine Canarie, guidate sapientemente dalla nostra Manu Doriani. Torniamo, torniamo ad occuparci di tempo. Lì come vanno le cose, le Canarie, cara Manu?
2: Aia. Oh, sulla Spalmas abbiamo quella che chiamano la panza de burro, quindi brutto sempre, tutti i giorni, fino a settembre.
1: Fantastico, bella la panza de burro.
2: Adoro.
1: Ah, la panza de burro. Qui abbiamo invece un nuovo fronte instabile che sta per entrare in azione, qui intendo ovviamente sulle regioni del nord Italia. I suoi effetti sono ristagnati principalmente alle regioni del nord-ovest, ma non solo, con le prime piogge che nel pomeriggio inizieranno a scendere sull'arco alpino. Ma perché?
2: Pioggia a catinelle.
1: In intensificazione in serata, in estensione a buona parte del nord-ovest, anche in forma temporalesca. Sì, temporalesca. Allora, i fenomeni più intensi a fine giornata si avranno su Alto Torinese, attenzione perché sono circostanziato oggi, Verbano e Alta Lombardia. Sul resto del settentrione parziali schiarite, più ampie in Romagna. Temperature massime oggi in calo, con valori che non andranno oltre i 25-26 gradi. Domani, allora, tra notte e prima mattinata, ancora piogge temporali in trasferimento però dalla Lombardia al Triveneto, localmente anche di forte intensità. Migliorerà invece al nord-ovest, con schiarite ampie già dalle prime ore di domani. In giornata fenomeni comunque in attenuazione anche al nord-est. Uno sguardo veloce al weekend. Previsioni che ci dicono che dovremo vivere un sabato e una domenica generalmente asciutti, proprio come il culetto di un bambino col pannolino che assorbe tutto.
2: Ma Patrizio!
1: Ma sì, bello asciutto. Abbastanza soleggiato, perlomeno in pianura. Maggiore nuvolosità sull'arco alpino, magari qualche pioggerella, comunque niente di particolare. Temperature in particolare domenica in ripresa, con massime anche di 29-30 gradi in Valpadana. È tutto asciutto nel weekend, è tutto, ragazzacci.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
6: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: scusa, lo siento, la canzone nuova dei Pinguini Tattici Nucleari alle 9:30 su Radio Number One.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola, una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando roventi polemiche perché il Pentagono ha assunto Elias Irazirri. Chi è Elias Irazirri? È uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. Uno degli amici più stretti del famoso sciamano, ve lo ricordate? Quello col copricapo cornuto. Ecco, l'hanno destinato, questo Elias Irazirri, l'hanno destinato a un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo. Cioè quello che aveva assaltato Capitol Hill cercando evidentemente un colpo di Stato in quel momento. Allora, questo giovane, oggi 25enne, era stato condannato per questa sua partecipazione all'attacco contro Capitol Hill. Pur non essendo stato coinvolto in aggressioni dirette ai danni degli agenti di polizia, aveva ammesso le proprie responsabilità e aveva scontato una pena di 14 giorni in carcere. Successivamente è stato tra coloro che hanno beneficiato della grazia concessa da Donald Trump a proprio i protagonisti di quell'assalto, un episodio che non si era mai visto prima nella storia degli Stati Uniti. Inevitabili le polemiche. Parliamo della crisi del Medio Oriente che continua a pesare invece sui prezzi del gas, parliamo dei nostri problemi quotidiani, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato in Italia risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa nell'arco di questi 6 anni di 633 euro a utenza, con un consumo medio di circa 1100 metri cubi all'anno. È il calcolo di Assoutenti che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran. A farle eco è il Codacons, che dice sul mercato regolato prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra. Stiamo riferendoci alla guerra tra Stati Uniti e Iran. Con le nuove tariffe disposte da ARERA per il mese di maggio, la bolletta media di un utente sale di circa 12 euro su base annua rispetto ai prezzi di aprile, arrivando in media a 1.343 euro all'anno a nucleo familiare. Mamma mia, sudo freddo, è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Viva! Il pezzo degli Imagine Dragons del 2017 su Radio Number One nella combriccola, dove parliamo di robotaxi. Chissà se sono gentili i robotaxi, se ti parlano durante il viaggio.
1: Beh, ti racconta... che sì, ci sarà una voce guida che ti dice che oltre a guidare magari ti intrattiene anche, ti chiede alcune cose, soprattutto ti dice quanto devi pagare, credo,
0: sì,
1: alla fine.
0: Gli puoi chiedere le cose, sì, quelli sarà il meccanismo come per Uber, no? Nel senso che sai già la corsa da a quanto ti costa, però nel senso, non so, magari come l'intelligenza artificiale gli puoi chiedere delle cose, no? E ti risponde circostanziato come patromano.
1: Sei rimasto impresso circostanziamento,
0: divertente. Mettimi su gli Imagine Dragons, mettimi su Radio Number One. Senti, ma come si chiama quella roba? Cioè, nel senso, è un computer a tutti gli effetti,
2: Wikipedia guida.
0: Esatto, Wikipedia, esatto, sì, no, il ChatGPT praticamente. Sì. Vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori come la vedono questa prospettiva.
3: Buongiorno. Per quanto preferisca assolutamente guidare, guardando il numero di imbecilli che se ne stanno al telefono anche in autostrada, direi proprio che ben vengano le auto a guida autonoma.
0: Direi proprio di sì, in effetti, no, insomma, ci sono delle persone che potevano anche non prenderla sta patente, no? Se è proprio così.
4: Ma un'altra cosa, sono sempre Mario, che stavo pensando.
0: Dimmi, Mario.
4: Praticamente poi non avremo neanche più le macchine, perché a quel punto ci sarà una flotta di macchine di società che saranno in giro, che vagano. Tu quando vuoi andare da qualche parte chiami, arriva la macchina, ti prende, ti porta.
0: C'hai anche la tua.
4: E poi lei se ne torna ad andare in giro. Praticamente non ci saranno neanche, non saremo neanche più proprietari delle macchine.
0: Ah no,
4: credo che sia questo il futuro.
0: Ma perché?
2: Vuoi la macchina? Fischi, arriva.
0: Mario, non ho capito. Cioè, tu puoi decidere di averla tua.
1: Esatto,
0: no?
1: Ci sarà una flotta di taxi a guida autonoma.
2: No, arrivano i taxi, ti circondano, scendono.
1: Ma cos'è? Una rapina? Un assalto alla.
2: Si apre il cofano
1: al blindato.
2: Sì. Fanno l'assalto.
0: Mamma mia, come si chiamava la macchina quella lì intelligente? Kit, la macchina che parlava.
1: Io solo Christine, la macchina infernale.
0: Anche Christine, la macchina infernale, esatto.
5: Ma sicuramente la. Sarà la guida autonoma, però io da vecchio nostalgico rimpiango la mia Golf GL 1050 con i finestrini, quella manovella e l'impianto stereo che costava di più della macchina stessa e mi portava a fine anni 80 a Rimini in vacanza con i miei amici e le mie amiche
0: a fare la Valdoria.
6: La combriccola di Radio Number One.
7: La combriccola di Radio Number One.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Inizio conto alla rovescia.
10: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
11: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
12: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
13: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
14: Crema di caponata o salsa di fichi?
13: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
15: La Piadineria.
14: La più buona perché è mia.
16: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
17: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
18: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
19: Che facciamo questo weekend?
20: Stiamo a casa.
19: A casa?
20: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
19: E dove?
20: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
19: Porto le pantofole.
20: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
21: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
22: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
21: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
22: Come risparmia?
21: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
22: E i lavori?
21: Ma c'è Ristruttura Smart.
22: Così ti risparmi anche tu, eh?
21: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
23: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
24: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
25: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
26: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
27: Io Kamik.
26: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
27: Ma è Kamik?
26: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
27: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
28: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: basta allora... la sigla, ci deve cantare anche sopra. Canta no, le altre canzoni.
1: Mi rende felice.
0: Coglioni che...
1: ma cosa stai dicendo? Idea,
2: basta, ma basta. Scusami, ma hai bevuto qualcosa? Perché
0: secondo
2: tra l'altro
0: adesso.
2: Anche secondo me, perché prima di iniziare il pippone, volevo dire che negli ultimi 10 minuti Patrizio Romano dice parole a caso e ride. Cioè,
1: no,
2: tipo, non lo so.
1: Siccome prima hai parlato di zanzare che erano a casa tua, che sono a casa tua,
2: sì,
1: ospiti.
2: Che ridere, no?
1: No, allora ho pensato a Zanzibar, che è la zanzara che accompagna chi beve tanto, che magari è lì al tavolo di un baretto e c'è la Zanzibar.
2: Ah, oh. E quindi se hai fatto la battuta e se la ride.
1: Va bene.
2: La zanzara Zanzibar e ride da sola.
0: Dalle vabbè, 7 che è così. Sì.
2: No, quando, voi capite, ascoltate.
1: E quando ci sono le adunate al bar sono i millibar. Basta così.
2: Capite, ascoltatori di Radio Number One, che cosa dovevo sopportare io e Sergio ogni mattina? Allora, va bene, posso parlare
1: come
2: del
1: no,
2: riff di
1: no.
2: Gimme Gimme Gimme? Allora, il riff di Gimme Gimme Gimme celebre, diventato così iconico che nel 2005 Madonna ottenne un rarissimo permesso, perché non l'avevano mai dato a nessun altro, di utilizzarlo per la celebre Hang Up. Ci sono molte persone, giovani soprattutto, che magari nel 79 non erano ancora nati, erano troppo piccoli, che riconoscono immediatamente il riff grazie a Hang Up, ma non lo attribuiscono agli ABBA. Ecco, per fare chiarezza, questo riff è degli ABBA, va bene? Non è di Madonna. Ok?
1: Hai circostanziato.
2: Sono stata chiara?
1: Hai circostanziato.
0: Sì. Okay. Oggi si è circostanziato, oggi è così.
2: Basta, è finito. Perfetto. Allora, i millibar se c'è tanta gente, la Zanzibar sì. Se c'è una persona
1: aspetta,
2: sola.
1: Se stai uscendo ti chiami Pablo Escobar.

0: chiudere l'appuntamento di oggi abbiamo un messaggio che non c'entra un tubo di niente con niente, però direi che insomma potremmo anche chiudere così. Vai. Con lui, no?
1: Buongiorno, giovedì 4 giugno 2026, San Quirino. E ricordate, il miglior modo per superare un problema è quello di affrontarlo. Ciao.
0: Hai capito, Sergio? Devi affrontare Patromano, che in questo momento è il tuo problema. Affrontalo in qualche maniera, con le buone o con le cattive maniere.
2: Io sono pronto, sono pronto. Cosa vuoi? Duello rusticano? Cosa vuoi fare?
3: No, basta fare come Indiana Jones. Te l'hai presente la scena?
2: Quale?
0: Qual è?
3: Lui tira fuori la sciabola, tra la pistola.
2: Ok, ma che bella fine, va bene.
0: Che bello essere amici. Allora, la combriccola vi aspetta domani. Tra l'altro, domani ce le dico di Patrick, leviamo i libri di Sergio Sironi.
2: Una new entry, una new entry.
0: Felicioni. Allora, io ringrazio Patromano, una showman a tutto tondo anche oggi. Grazie.
2: Io lo dico sottovoce perché è un po' adirato. Ringraziamo il grande, grandissimo, incommensurabile Sergio Sironi.
3: Io non ringrazio Patromano oggi. Perché non c'è niente da ringraziare.
0: È spostato,
3: oggi.
0: È sfinito, padre Sergio. Sfinito.
2: Però tutti insieme ringraziamo chi?
3: No, da solo la ringrazio, va bene?
2: No,
3: va bene.
2: Ma volevo unirmi al
3: coro. No, non ti puoi unire sempre. Hai rotto i coglioni. Basta. Tu mangi il cocciolato, sbrana il chihuahua. Fatti...
2: No, il chihuahua non lo sbrano, poverino.
3: Sì, li mangi sempre.
0: Vai a circostanziare.
3: Vai a circostanziare il chihuahua. E allora salutiamo. Perché lei è quella che ci sopporta veramente, solo lei. La regina, pronta per la rapina.
2: Pronta per la rapina, sì, perché si è passamontagna in questo momento.
3: Sì, ha messo passamontagna, non lo so.
0: Hannibal Lecter!
3: Hannibal Lecter, ovvero...
2: Manuela Doriani!
0: A domani!
3: Guru. In questo periodo tutti consigliano di bere molto e mangiare frutta. Io ho risolto, uso la sangria.

0: radio number one.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
3: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
2: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo muschio bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
8: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.

0: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One. A pochi secondi alle 10 ci sono le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump, sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. 2 giorni fa lo scambio di attacchi incrociati americani contro l'isola di Keshem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
3: Negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
6: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
7: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: scopri tutti i vantaggi.
1: The Journalist. The Journalist. Gli spacca notizie.
2: Eccoci qua, 2 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi qui su Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
3: Buongiorno, sarà un bellissimo giovedì 4 giugno. Beh, me lo sento. Sì. Te lo senti anche tu?
2: Ma sì, sì, non per Matteo Berrettini. Dai, salutiamo poverino. Matteo Berrettini, povero. Matteo, fatte vedere l'anca. Perché l'anca dà dei problemi, povero, però. Poi ne parliamo, dai sicuramente.
3: Tennis Uber Alles.
2: Sì. Allora, non parleremo solo di tennis, no, naturalmente, perché ci sono tantissime notizie. Oggi partiremo con i 1000 divieti, ma poi saranno 1000 delle spiagge per questa estate 2026.
3: Oh Madonna, già divieti, non si può fare niente in queste spiagge.
2: Ma
3: però,
2: infatti, lo so, quasi quasi vado in montagna.
3: Vai,
2: allora,
3: vai.
2: Partiamo subito con la nostra musica number one.
1: The Journalist, gli spacca notizie.

0: Harry Styles, American Girls, 7 minuti dopo le 10. Oggi ad aprire il nostro appuntamento qui a The Journalist è sicuramente il tema divieti sulle spiagge, sì. Ma non è solo sulle spiagge, è sulle località balneari, perché ce ne sono tantissime di regole che probabilmente molti di noi non conoscono, che però vanno assolutamente rispettate. Allora, partiamo da una che sta diciamo a cuore a tutti, cioè il divieto di fumo sulla battigia, perché ci sono sempre più comuni costieri, Rimini e diverse località della Romagna applicano il divieto assoluto di fumo, sia le svapo, lo svapo e le sigarette, diciamo tra virgolette, normali, con multe molto pesanti.
1: Sì, multe che vanno dai 25 ai 500 euro. C'è un po' di polemica, perché soprattutto per chi fuma le sigarette elettroniche, insomma, loro dicono ok, la sigaretta tradizionale, no, al mozzicone nella sabbia, no, tutto ciò che comporta questa cosa, però la sigaretta elettronica all'aperto potrebbe essere fumata. Invece i divieti, almeno in questa zona della Romagna e delle Marche, è proprio per tutti i tipi di sigarette, quindi è proprio un divieto totale. Io sono d'accordo, chi fuma magari sigarette elettroniche meno, credo.
0: No, sicuramente, insomma, ci sono tantissime spiagge in questa estate 2026 smoke free, quindi non fate finta di non vedere i cartelli, perché speriamo che ci siano perché ci sono quelli che dicono
1: Fabiana:
0: ma non ho visto il cartello, quindi non ho mai cartelli. Allora, non solo le sigarette però, perché ci sono per esempio gli orari per la musica e schiamazzi, quindi oltre un orario diciamo decente non si può far casino. Accesso agli animali bisogna rispettare, diciamo, anche qua i litorali, dove che sono specificamente regolati con cartelli dove c'è scritto appunto dog beach. Sorvolo e mezzi nautici, anche qua, insomma, bisogna rispettare assolutamente i limiti. E poi attenzione, si torna a parlare anche del famoso decoro urbano. Tantissime località turistiche, no? La più famosa che aveva fatto discutere era Gallipoli, ma insomma tantissime hanno detto: va bene, siamo nelle, diciamo, località di mare, ma questo non vuol dire che si può andare in giro vestiti, anzi svestiti, mezzi ignudi. Ci vuole decoro.
1: Ma quando tu esci dalla spiaggia, no? Esci dalla spiaggia, magari, non so, uomo, facciamo finta, uomo, torso nudo con lo zainetto, per esempio, esci e ti avvii nelle prime strade, no?
0: Vicino. Ti metti la maglia,
1: tu non concepisci, insomma, l'addominale libero, neanche se è un buon addominale.
0: No, non è che non lo concepisco io, è l'ordinazione del comune che prevede che naturalmente sia gli uomini che le donne si vestano in maniera, diciamo, come dire, tra virgolette, easy, da mare, purché insomma non si vada in giro tutti scoperti e quindi, insomma, sedere al vento, piuttosto che ci vuole un minimo di decoro, e ci sono dei comuni che stanno andando in questa direzione con delle regole molto severe.
1: E allora seguiamo queste regole, basta.
0: Seguiamole. Va bene, sentiamo intanto i nostri amici che cosa ne pensano.

0: Simonini, Greg Guzza, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Stiamo parlando dei tanti divieti, delle regole che vengono imposte soprattutto sulle spiagge, località balneari, e a partire dal decoro che bisogna avere, insomma, nei centri urbani, al divieto di fumo e di svapare. Io sono assolutamente d'accordo anche con l'ascoltatrice che ha detto che lei non sopporta neanche lo svapare nei centri commerciali, a parte che alcune sigarette elettroniche hanno una puzza che veramente...
1: Ma su questa cosa qua della sigaretta elettronica, sai, non tutti la pensano allo stesso modo, quindi dicono però, ok, la tollerano perché non è fumo, ma alla fine è comunque sempre un fastidio per chi non fuma. Comunque questo è, se andate in quelle zone lì, occhio ai divieti, perché ci sono.
0: No, infatti, anche perché qualcuno dice no, insomma, bisogna essere più elastici, però attenzione che dove esistono delle regole, dei divieti con tanto di cartello comunale, rischiate di prendere le multe, cioè non è che è a libero arbitrio, ci sono delle regole, dei divieti, vanno rispettati. Sentiamo.
2: Ciao Claudio, ciao Fabiana, sono Pitto da Capriolo. Allora, io sono favorissimo per il non fumo in spiaggia e per il fatto di andare in giro l'uomo, diciamo, a petto nudo. Allora, mettiamo una città come Cagliari, a lungomare, e sono d'accordo, esci dal mare, esci dalla spiaggia, petto nudo. Magari mettere un divieto, non so, oltre 200 metri dalla spiaggia, esattamente entri in città, non puoi andare in giro a petto nudo. Io farei così, però diciamo, nel lungomare si potrebbe, dai. Niente di male.
0: No,
2: siamo
0: ma infatti,
2: al mare, dai.
0: Il problema non è del lungomare, quando ci si sposta naturalmente dalla passeggiata a lungomare al centro urbano, dove si vedono magari ragazze o ragazzi che sono proprio in costume, si mettono seduti, diciamo, a pranzare, a mangiare.
1: Diciamo,
0: no? Così.
1: Lui è leggermente più tollerante, lui dice magari nella prima passeggiata tolleriamo, nel centro della città, no? Insomma, però le regole...
0: sono due robe diverse, la passeggiata costeggia il mare, dall'altra parte, insomma, ci sono negozi, attività commerciali dove tu magari entri con tutto di fuori per dire, cioè, adesso fate uscire il guardone che c'è in voi, ecco, provate a vederla dal punto di vista, diciamo così, delle regole dei comuni.
3: Buongiorno The Journalist, per quanto riguarda i divieti, basterebbe avere un po' di buon senso. Io ho sempre fatto il contrario, non so, appunto 2 settimane fa sotto l'ombrellone non fumavo per non dare fastidio a bambini o a chi non fuma, quindi andavo in battigia. Ma in battigia è vietato da 7-8 anni fumare, perlomeno Rimini. Quindi ho il buon senso, ma ero trasgressore di legge. Dopo io rispetto tutti, e gli altri che non rispettano me, vai al ristorante, c'è il cazzo di cane sotto al tavolo che abbaia, che ti rompe i coglioni. Allora,
1: linguaggio.
3: Fumo fa male, ma anche le orecchie rotte fanno male.
0: Vero, dai. Allora, tra poco torniamo su questo tema, naturalmente c'è Lady Gaga con The Dead Dance che sta per arrivare, anzi è già arrivata, e poi torniamo sui messaggi, su questi divieti dell'estate.

0: un'estate 2026 piena di divieti, però dobbiamo dire la verità, molti divieti sono assolutamente giusti, dal fumo allo svapo, al decoro urbano, alla musica, agli schiamazzi, insomma non è una limitazione chiaramente di libertà, sono delle regole di pacifica, in teoria convivenza, perché se tutti insomma facessimo come no, come ci pare in giro, così voglio dire sarebbe un po' un problema.
1: Mi sfuggono se ci sono delle regole sulla distanza minima da ombrellone a ombrellone, perché anche quello fa la differenza. Quella non c'è.
0: Non c'è.
1: Almeno un metro, almeno un metro e mezzo. Almeno
0: io mi ricordo quando c'era il Covid, era fantastico. Due
1: perché
0: metri da ombrellone, erano tutti lontani, spiaggia ideale, no? Perché così metti più ombrelloni, più lettini, quindi almeno gli stabilimenti balneari ci guadagnano. Sentiamo.
2: Ma basta con queste regole, ormai sono regole dappertutto. Ogni cosa che si fa è una regola. Adeguarsi un po' i comuni, magari a mettere, che ne so, dei posacenere anche nelle spiagge, dei cestini, tutte ste robe. Poi anche se uno gira in bikini o in costume da bagno, cioè perché in spiaggia sì e per strada no, cosa cambia?
0: Cambia.
2: So, basta regole, basta, ne abbiamo già troppe.
1: Comunque il nostro ascoltatore vuole vedere le ragazze in bikini anche in strada,
0: strada.
1: Perché no?
0: Vabbè. Però no, ci sono delle regole, vanno rispettate. Allora rimanete con noi, tra poco vi parliamo di questo libro che ci dice quali sono gli argomenti, e sono davvero tantissimi, che noi abbiamo cercato su Google.
1: Non possiamo più farne a meno, questo è il problema.
0: Tra poco The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie. Solo un secondo. Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
6: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
7: Io lo faccio per proteggerti.
6: È un momento difficile e tu te ne vai.
7: Meritiamo di più, tutti e due.
6: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto?
7: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
8: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
13: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
14: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
13: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
15: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
16: Torna il Lake Sound Park dal 9 al 26 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
17: Radio Number One Media Partner.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
3: E per la pulizia delle facciate?
2: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: canzone estiva, questo è il nuovo singolo di Annalisa. Siete su Radio Number One, The Journalist. Adesso parliamo di questo libro molto interessante che è stato scritto, diciamo, da Simon Rogers, che è un data editor di Google, che ha raccolto praticamente tutte le richieste che noi facciamo e che abbiamo fatto negli ultimi due decenni, quindi negli ultimi 20 anni, a Google. Allora attenzione, perché naturalmente ci sono le richieste più disparate, tipo si va dalla mattina di Capodanno, il primo pensiero è trovare un rimedio rapido ai postumi della sbornia, e quindi chiediamo cosa dobbiamo fare. Poi pare che emerga una curiosa fissazione per le zuppe, quindi non so, chiediamo come si fa la zuppa di farro piuttosto che la zuppa di castagne. E in estate ci preoccupiamo molto della pelle grassa, ogni mattina vogliamo sapere se farà bel tempo, all'ora di pranzo ci interroghiamo su come far bollire un uovo, e a volte, più spesso di quanto si creda, ci ritroviamo a domandarci quale dinosauro aveva 500 denti. Ma vi rendete conto?
1: Sì, però domanda secca: quanto deve cuocere un uovo per essere sodo? I minuti?
0: Beh, io lo lascio 7-8 minuti.
1: Bravissima, 7-8 minuti. Eppure questa ricerca, io ho amici che tutte le volte mi dicono: ma per farlo sodo? Cioè, chiedono, e automaticamente, invece che sforzare, guarda che questa qua è una cosa davvero che condiziona la nostra testa, perché tutti fanno un uovo sodo. Mia mamma non cercherà mai, no, su Google, pur avendolo sul cellulare, come cuocere un uovo, perché lo sa da tempo e non se lo dimentica. Noi, e soprattutto le generazioni dopo di noi, ventenni e trentenni, non lo fissano in testa gli 8 minuti.
0: Però guarda che qua non è ventenni e trentenni, è proprio assolutamente trasversale di qualsiasi età.
1: No, ma dell'uovo, c'è dell'uovo, delle cose che si fanno tutti i giorni, le cose strane, allora, capisco che si cerchino.
0: Certo, però ci sono per esempio altre cose che noi chiediamo a Google, che vengono raccolte, diciamo, in questo libro di Simon Rogers, tipo come si fa la lavatrice, oppure come si bacia. E poi spessissimo, quando tipo c'è un neonato evidentemente alle prese con un pianto ininterrotto, moltissimi genitori in piena notte fanno la domanda a Google: cosa bisogna fare per far smettere di piangere il neonato? Questo... Insomma, ci sono delle richieste veramente molto molto carine.
1: Questo lo capisco molto molto di più, perché ci sono momenti durante la notte col pianto dei bambini in cui davvero non sai che pesci pigliare.
0: Allora,
1: ma cosa risponde Google quando gli dici come si bacia?
0: Beh, ti dà una lista,
1: dipende,
0: diciamo, di...
1: Dipende.
0: Ti dà una lista anche di consigli. Nel frattempo fateci sapere anche qual è la cosa che avete cercato di più voi su Google, magari, dai, non negli ultimi 20 anni, nell'ultimo mese.

0: Taylor Swift, The Fate of Philia, c'è molta attesa tra l'altro anche per la data del matrimonio di Taylor Swift con Travis Kills. Allora, non si sa con esattezza la data, perché potrebbe essere il 15 di giugno o il 3 di luglio, però si sa che le nozze verranno celebrate a New York e insomma con tantissimi invitati, potete immaginare, lei star della musica, lui insomma dello sport, quindi pazzesco, immagino anche il ricevimento.
1: Quindi non si sposano sulle Dolomiti in Alto Adige?
0: No.
1: Questa è la notizia insomma che vi raccontiamo tra poco, perché c'è questo boom di matrimoni stranieri in Alto Adige, una cosa un po' particolare, tutti sulle Dolomiti per il fatidico sì.
0: Eh sì, allora ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone che sta per arrivare.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria. La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna. Un altro malessere? No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.

0: Francesco Rossi. Allora, tra l'altro c'era molto mistero su queste su questi cinque Vasco Rossi che sono apparsi in giro per le città italiane. Cinque però attenzione, come 50 anni di carriera, perché allora lui in questo momento è in tour in Italia, ovviamente con grandissimo successo, però sta già lavorando a un grandissimo evento per il 2027, che è l'anno in cui praticamente celebrerà il mezzo secolo di attività. E allora ha avuto l'idea, insomma, di fare una grande festa, e quindi sta lavorando insieme al suo entourage, naturalmente, a questo evento per 500.000 persone, capito, per festeggiare i 50 anni di attività.
1: Sarebbe l'evento a pagamento con più gente nel mondo, record che già lui detiene, tra l'altro, quindi voglio dire, sarebbe un evento davvero gigantesco. Allora andiamo sulle Dolomiti. Dolomiti, a sposarci, perché pare, insomma, che da questi dati che arrivano, sempre più coppie straniere, soprattutto tedesche, scelgano le Dolomiti per sposarsi. Quindi le Dolomiti italiane, l'Alto Adige, è talmente affascinante, ha scenari talmente talmente belli che molti decidono di andare lì a sposarsi. È un fenomeno positivo anche per il turismo, no? Direi, perché è un turismo particolare, sì. Turismo matrimoniale.
0: Solamente punto, che diciamo c'è un problema, perché sono tantissime le coppie che decidono di sposarsi, e quindi il problema è a livello burocratico. Quindi a lanciare l'allarme è stato il quotidiano Dolomiten, che ha raccontato praticamente come diverse amministrazioni locali abbiano già adottato delle misure restrittive per contenere il fenomeno. Insomma, bello sì sposarsi, però non è che tutti possono andare a sposarsi, insomma, in Trentino Alto Adige, anche se bisogna ammettere che, insomma, il paesaggio è veramente, come dire, perfetto per un matrimonio, no? Castelli, laghi alpini, vigneti, panorami mozzafiato, insomma, è tutto quello che ti serve per farti subito così medesimare, calare in un ambiente da favola.
1: Ma allora, ci sono alcuni comuni che hanno piccoli comuni che ad esempio hanno fissato un tetto, ad esempio Fiello Scigliar, che è un piccolo comune, ha detto massimo 5 matrimoni stranieri all'anno, gli altri hanno detto matrimoni stranieri solo di giovedì, altri, insomma, ma perché frenano questa cosa? Non è un bene che arrivino, non riesco a capire bene il...
0: Cioè, no, sai, credo che il problema sia assolutamente burocratico, anche perché gli operatori comunali segnalano che poi le procedure di registrazione e trascrizione attraverso i consolati e le autorità estere possono richiedere oltre 6 mesi, quindi le coppie vengono in Italia, si sposano, però poi prima della trascrizione e diciamo immagino della convalida del matrimonio passa del tempo, e non è così immediato. Anche il rilascio dei certificati per alcuni matrimoni, insomma, richiede comunque del tempo.
1: Quindi è il lavoro, insomma, che va a minare questa situazione. Troppo lavoro post matrimonio.
0: Ma scusa, in Transilvania non va nessuno nella terra di Dracula a sposarsi?
1: Bella domanda. Tu ci andresti?
0: No. Ma oddio, è suggestiva. Ma insomma, direi anche no. Forse è meglio effettivamente in Trentino Alto Adige. Continua la nostra musica qui su Radio Number One. Si intitola Dracula, questa canzone. Temi

0: Uno stendino in vita sua.
1: Ma che strani pensieri che fai, però.
0: Ma perché dire. Scusa, cioè voglio dire.
1: Ma con tutte le cose che si possono pensare di giovedì 4 giugno.
0: Io penso le cose strane, penso le cose quelle più imprevedibili. Poi magari lei è una che ti stupisce, secondo sa mettere anche le cose giuste.
1: Secondo me in gioventù sì, assolutamente.
0: In gioventù sì.
1: Gli inizi della carriera abbastanza scapestrata, un piccolo appartamento.
0: Secondo me lei era la tipica che appendeva le cose nei bagni, vabbè insomma come abbiamo fatto tutti.
1: Ma perché? Ma allora, perché parliamo di stand di biancheria? Perché?
0: Allora, perché tra poco andiamo a Venezia, perché potrebbe scattare questo divieto dei famosi fili, tra l'altro non solo a Venezia, poi ne parliamo, che passano da una parte all'altra e che insomma non piacciono più, quindi tra poco vi chiediamo anche che cosa ne pensate voi quando lì. Io li trovo caratteristici, quindi non li toglierei, però vabbè, è un mio pensiero.
1: Dipende se abiti lì tutti i giorni a che fare con questi panni, insomma, vediamo, dai.
0: Allora, ne parliamo tra poco, subito dopo la redazione che sta per arrivare.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, tra poco le notizie.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. L'UNIFIL conferma che un casco blu è morto e altri due sono rimasti feriti nel sud del Libano. Intanto Tel Aviv e Beirut hanno annunciato di avere concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese. E polemica a Washington, assaltò il Congresso, Trump ora lo assume, lavorerà per il Pentagono. Elia Sirizari, condannato per la partecipazione all'assalto del 2021 a Capitol Hill e poi graziato dal presidente, è stato assunto in un ufficio che segue operazioni speciali e antiterrorismo. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato italiano risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di 633 euro a utenza, con un consumo medio di 1100 metri cubi annui, è il calcolo fatto da Assutenti. Prende avvio oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo nei confronti di Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno e il cui cadavere è stato poi profanato nella tomba del cimitero di Strozza in provincia di Bergamo. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla crudeltà, rischia la condanna all'ergastolo. Alghero sequestra la moglie, le rasa capelli e sopracciglia. L'uomo è stato arrestato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna sarebbe stata chiusa a chiave in camera e immobilizzata con corda e bavaglio, poi le sevizie con colpi al volto. La vittima sarebbe infine riuscita a fuggire. Giornata storica a Roland Garros 2026 per i colori azzurri. Flavio Cobolli vola in semifinale battendo ai quarti il canadese Auger Aliassim in 4 set. Il suo avversario sarà Matteo Arnaldi, che si è aggiudicato il derby azzurro contro Matteo Berrettini. L'incontro è stato interrotto sul punteggio di 7-5 e 5-2 a causa di un infortunio subito da Berrettini. È quindi sicura la presenza di un italiano nella finale dello Slam parigino. Intanto i campioni in carica del doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori, vanno a caccia del bis dopo aver conquistato la finale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh? C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: Nuovo singolo di Rama, si intitola Cabana, Cabana. Allora, 11:07, siete con Radio Number One, Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Adesso andiamo a Venezia, che ha le prese con un sacco sempre di anche problemi, l'overtourism, i turisti, quelli maleducati, furti, insomma, essendo una bellissima località turistica e piena di turisti, ma in questo caso, diciamo, la problematica riguarda i residenti, perché potrebbe esserci questa nuova ordinanza che mira a vietare i filistendi biancheria. E qui c'è il punto di domanda: sono illegittimi in condominio?
1: Allora, mi sono letto tutta questa cosa qua del tribunale perché ero molto curioso, perché secondo me potrebbe essere un precedente che vale anche in altre città. Allora, il concetto base che viene spiegato in questa ordinanza del tribunale a proposito di una disputa, no, condominiale, è che anche lo spazio aereo che collega, no, che vede i fili andare da un muro ad un altro muro, è uno spazio che deve essere a disposizione di tutti i condomini. Quindi il tribunale sostanzialmente ha detto a questa signora: guarda che ok che il filo parte dal tuo muro, ok, attraversa il cortiletto, ma il cortiletto è di tutti, ok? Quindi parte questo principio che se degli altri condomini vogliono fare, ad esempio in questo caso volevano costruire un ascensore in quello spazio lì, no? Però in ogni caso il principio è che anche la colonna d'aria, la definisce così il tribunale, è di tutti, e quindi tu non puoi mettere un filo che attraversa, perché quello spazio è di tutti.
0: Diciamo che questa vicenda però è nata perché in questo edificio storico veneziano, che è composto da più unità immobiliari che sono distribuite su diversi piani, alcuni condomini accedono alle proprie abitazioni tramite un ingresso che conduce a una corte interna gotica, mentre un'altra parte dell'edificio è servita da un diverso civico e da un accesso separato. E quindi naturalmente è nata un po' anche il tema, diciamo, di questa corte interna che con questi fili che penzolano, insomma, in cima, non è ritenuta come dire idonea. Io ti dico, a Venezia non ho mai visto i fili penzolanti negli edifici storici, l'ho visti nei vicoli, quelli un po' più periferici a Venezia, che sono anche suggestivi, no? Ci sono in moltissime, Liguria è pienissimo, diciamo, dei fili, sono una caratteristica delle città, infatti, e dei paesi, quindi insomma fanno parte del nostro folklore.
1: Fanno parte del nostro folklore, però a questo punto se qualcuno dice, no, guardate che quel pezzo lì d'aria, no, attraversato dal filo è di tutti, non è solo di quella persona lì che mette il filo. Sai, se parte questo principio, chissà la rivoluzione che ci potrebbe essere in Italia sui fili che collegano due muri, no? Stendi bianchi nei vicoli, ad esempio, come dici tu.
0: Ci torniamo tra poco. Secondo me non avrebbe assolutamente successo. Ci torniamo tra poco per capire anche, insomma, che cosa ne pensano poi le persone che abitano in queste località.

0: La voce è quella di Katy Perry alle 11:13 minuti in diretta qui a Radio Number One. Stavamo parlando di questa nuova ordinanza che potrebbe vietare gli stand di biancheria, soprattutto i fili, diciamo, quelli appesi che vanno da una parte all'altra dei condomini. A Venezia, la linea del Tribunale di Venezia sarebbe questa, ben precisa, cioè quando l'ingerenza supera i confini dell'uso lecito e invade lo spazio di godimento altrui, non si è più nell'ambito della normale convivenza condominiale, ma in quello della tutela del possesso. Ora io dico, a pare che la storia dei fili con la biancheria stesa è sempre stato un argomento di discussione, un po' come l'acqua delle piante nei condomini.
1: Brava,
0: e dai, cioè è sempre la cosa che uno dice, ma no, quello mi sgocciola, no, però è brutto, rovina l'immagine, i fili stesi, capito?
1: Tra l'altro il tribunale ha anche aggiunto, a proposito di sgocciolamento dei panni, che non, cioè, lo sgocciolamento dei panni non è un argomento che si deve utilizzare. Il tribunale dice, ok, ma non serve arrivare lì, no, al danno che eventualmente, no, l'acqua ti può fare. Basta proprio il fatto di aver occupato una parte d'aria che è di tutti, la famosa colonna d'aria. Quindi neanche lo sgocciolamento dei panni è più un argomento. Mi sembra però cercare complicazioni anche là dove non ci sono, no?
0: Ma secondo me
1: che
0: anche
1: si
0: un
1: mettessero
0: po'...
1: d'accordo, voglio dire.
0: Allora, secondo me se rovina, diciamo, certo, in un cortile gotico vedere i panni stesi probabilmente non è molto consono. Normalmente diciamo che i fili stesi, no, a parte appunto questi vicoli che si vedono soprattutto sia a Venezia, Napoli, tantissimo, figurati, Liguria, tutti i paesi nei vicoli hanno praticamente i panni stesi ed è una caratteristica molto molto carina e anche fotografata. Però per esempio nei cortili interni si può fare, cioè l'importante è che per esempio questo va anche in una città come Milano, non vedi i panni stesi fuori all'esterno, no? Di solito li metti magari in uno stendino, comunque nei cortili che danno nella facciata interna. Però insomma io non so se veramente danno così fastidio ai residenti dei condomini, anche guarda, perché l'aria è di tutti, ho capito, ma cosa, chi è che va, abbiamo i funamboli che vanno dalla carta
1: no, è vero, cioè, è vero, non è che c'è gente che va col deltaplano nel cortile gotico,
0: esatto.
1: Però se passa questo concetto che lo spazio aereo, diciamo così, occupato dal filo è di tutti e tu non puoi metterci un filo ad esempio senza chiedere agli altri, va bene, se passa questo concetto qua, tu immagina poi in tutta Italia, ad esempio, non so, un baretto che ha in un vicolo che ha i fili sopra di sé, dice no, io non voglio quei fili perché sotto c'è il bar, e c'ha ragione il bar, per esempio.
0: Ma ci sono per esempio, ripeto, in Liguria un sacco di posti dove ci sono,
1: no,
0: i panni stesi sopra i ristoranti, quindi semmai lì il danno di quello che stende i panni che la sera li ritira la mattina dopo con l'odore di fritto di pesce, quindi insomma semmai è un problema diverso.
1: Problema,
0: sentiamo tra poco che cosa ne dicono i nostri ascoltatori a proposito dei panni stesi, insomma, perché è un problema, subito dopo Miles Smith.

0: Gargisi in Miles Smith, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando di questo divieto che potrebbe scattare da oggi per i fili stand di biancheria a Venezia. Sì. Siamo partiti da questo cortile in stile gotico all'interno del quale insomma sono nate queste discussioni. Beh, allora ci sono tantissime città dove abbiamo detto i fili stand di biancheria sicuramente sono normali, fanno anche parte del folklore, del colore della città. Beh, per esempio a Milano non si usa, no? Ma anche perché se tu metti i panni stesi fuori li ritiri, che sono neri dallo smog.
1: Però quello,
0: quindi,
1: è un altro
0: problema. Però no, anche un po' come decoro. Di solito, diciamo, sì, nelle grandi città non si mette fuori.
1: Vero,
0: però se hai
1: vero.
0: Doppia esposizione, no? Un cortile interno, allora uno stand di biancheria che puoi mettere, che magari vedono, rimane all'interno, diciamo, non nella facciata esterna, no?
1: Comunque, da oggi, se avete un vicino che mette il filo e vi sta sulle palle, gli dite: no, guarda che quell'aria lì è di tutti. E quindi tu non puoi occuparla con il filo.
0: Se no mi rivolgo al giudice.
2: Buongiorno, io abito in un condominio ed è vietato sia esporre i vasi oltre le ringhiere che tirare i fili per la biancheria. Uno, perché è una roba oscena che non esiste. Due, perché sono 45 appartamenti, se tutti e 45 allora ci mettiamo a tirare i cavolo di fili, eh?
1: Vero.
2: Neanche le ragnatele, cioè... Ma non esiste proprio sta roba qua. I panni te li stendi a casa tua, non ci stanno, ti compri l'asciugatrice, non puoi permettertela, ci sono le asciugatrici a gettoni. Facciamola poi finita queste storie.
0: Ma lui non ama lo stand di biancheria.
1: Sei capito.
0: Va bene, dai, ci torneremo su questo tema. Intanto rimanete con noi perché tra poco ci sono le previsioni meteo.
1: Tra pochissimo.
0: Dai.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
5: Il weekend!
6: Quattro conduttori differenti,
7: ma con un ritmo unico.
8: Quello della musica di Radio Number One.
6: Accendi il tuo weekend.
7: Noi siamo pronti.
3: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
8: Solo su Radio Number One.
9: Sostieni con Riscilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
10: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
9: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo muschio bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo per oggi, giovedì 4 giugno, al mattino un po' di nuvole al nord, in Toscana all'estremo sud, con residue piogge nella Puglia meridionale, tempo più soleggiato altrove. Nel pomeriggio ulteriore aumento delle nubi su Alpi e nord-ovest, con piogge nel settore alpino centro-occidentale e vicine pianure. Temperature massime in rialzo al nord-est, si va verso i 24-28 gradi come temperatura massima. Per domani, venerdì, ancora nubi sparse accompagnate da piogge e rovesci al nord-est nelle zone interne adriatiche del centro. Tempo più soleggiato nel resto del paese. Attenzione, temperature sempre con massime che potrebbero arrivare intorno ai 28 gradi. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
3: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, qui a Radio Number One in diretta a The Journalist. Comunque, allora, piccolo inciso, io invidio tantissimo quelli che possono stendere le lenzuole, le cose all'aria aperta con quel buon profumo e odore di pulito. Come vi invidio! Allora, detto questo, andiamo, no, lo volevo dire perché è la verità.
2: Ce l'avevi,
1: allora,
2: andiamo, lì, ce l'avevi lì.
1: Ce l'avevo lì. Andiamo a Monfalcone. A Monfalcone, sì. Proprio il 2 giugno scorso, era stata organizzata la festa di compleanno di questo bambino. Allora, aveva avuto, diciamo, delle conferme, poi però non si capisce bene, forse anche complice il ponte, no? Tante persone erano partite, ha avuto numerose disdette. Fatto sta che non si presenta nessuno alla festa del bambino. Allora, l'animatore, questo ragazzo che è stato, devo dire, bravissimo, Ernesto Feletti, voglio dire il nome, era incaricato, diciamo, di far divertire i bambini. Che cosa ha fatto? Subito ha mandato un messaggio che è stato pubblicato sui social, quindi Facebook, WhatsApp, e ha lanciato un appello a chiunque volesse arrivare con o senza regali, insomma, alla festa di questo bambino. Beh, si sono presentati in tantissimi.
2: Sono arrivati da Monfalcone, da Gorizia, da Trieste, evidentemente, voglio dire, questo piccolo slancio di umanità, no? Nel pensiero di vedere questo bambino triste perché la sua festa di compleanno stava per andare a rotoli, voglio dire, ha convinto molta gente a raggiungere la festa. Si sono presentati anche i vigili del fuoco. Tu pensa, cioè, è arrivata anche la visita dei vigili del fuoco che hanno voluto salutare il piccolo e hanno, insomma, reso questa festa ancora più memorabile. Bravo questo animatore, ragazzi. Applausi,
1: sì, lo si è perso d'animo, insomma, ha lanciato subito questa iniziativa. Peraltro, intanto sono subito intervenute le persone che erano già lì presenti nel parco, e poi altri bambini, genitori, nonni, insomma, tutti. Chiunque è arrivato anche con dei pensierini. E allora la mamma di questo bambino, poi dopo la festa, ha voluto veramente ringraziare tutti quanti. Ha detto che, insomma, sono riusciti a regalare a questo bambino, ma anche ai suoi genitori, qualcosa di veramente speciale. E ha detto: la mamma, non dimenticheremo mai quello che avete fatto per noi, anche perché poi il bambino, anche se non li conosceva, no? Se i bambini fanno amicizia, si è divertito, ha giocato, certo. E quindi è stata una festa speciale.
2: Piccolo pensiero però per i genitori: la festa di compleanno del bambino, cioè, non va organizzata il 2 giugno, cioè anche
1: ho capito, ma sono i compleanni 2 giugno,
2: ma non puoi farla il 2 giugno, la devi fare in un giorno feriale, in un pomeriggio.
1: Vabbè, però insomma, gli avevano dato un sacco di conferme, poi evidentemente insomma all'ultimo molte persone sono partite e hanno rinunciato. Vabbè, dai, comunque finita bene, quindi siamo contenti naturalmente per questo bimbo che a 6 anni forse ha fatto una bellissima festa, forse la più bella della sua vita. C'è Justin Timberlake.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Momento d'oro per Dito nella piaga, che fastidio. Allora, sta per arrivare una grande canzone, come sempre qui su Radio Number One. E poi parleremo del momento d'oro, sì, di Sal Da Vinci. Sarà così per sempre, sì.
2: Non solo pubblicità, no, del caffè, ma anche qualcos'altro di molto, ragazzi, intrigante, secondo me.
1: Infatti, secondo me, non so, ormai può fare qualunque cosa, secondo me, Sal Da Vinci. Una sfilata, io lo vedo anche alle prossime sfilate moda, ma cavolo.
2: No, esagerata però.
1: No, perché? Quella roba, ma lì aperta, con l'anello, con le cose.
2: Un po' maranza, secondo me.
1: Magari nella fiera degli sposi, per sempre sia così.
2: Beh, fiera degli sposi, ci sta benissimo.
1: Ci sta bene, dai, tra poco vi diciamo di cosa si tratta questo progetto che lo vede protagonista qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
9: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
10: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
11: Puoi provare Meclon Lenex.
12: Conosci Meclon Lenex?
11: Meclon Lenex.
12: Ce l'hai, Meclon Lenex?
13: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
16: Iperceramica.
17: E dove andate quest'estate?
18: In Trentino, con i bambini.
17: Ah, vi piace camminare?
18: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
19: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
20: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
21: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
22: Io Kamik.
21: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
22: Ma è Kamik.
21: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
22: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
23: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Music Factory 1990, questo gruppo che arriva da New York City, Gonna Make You Sweat. Allora, 11:47 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, torniamo a parlare di Sal Da Vinci, che dopo aver vinto il Festival di Sanremo riempie le piazze, fa il tour, ha un sacco di successo, fa le feste, fa le pubblicità. Insomma, tra l'altro lui in tantissime interviste ha detto di come si goda questo momento e lui ha grande rispetto per il pubblico, perché giustamente ha detto: se ho avuto questo, diciamo, questa pagina, questo momento incredibile di riscatto dopo la tantissima gavetta e lunghissima gavetta che ha fatto, è grazie al pubblico. Cosa molto carina, io gliel'ho sentito dire in un'intervista, ha detto che lui in qualunque momento, qualunque cosa faccia, quando lo fermano e gli chiedono una foto, lui ferma tutto ed è sempre disponibile per fare le foto, non come fanno alcuni che dicono no, non passa. Lui è molto disponibile, sì, perché ha rispetto appunto per il pubblico. Bravo. È una cosa molto carina.
1: E il pubblico lo ritroverà ancora di più perché è protagonista di Toy Story 5, cartone animato, insomma, che arriva il 18 giugno. Sai che non lo sappiamo tutti che nelle versioni italiane di questi cartoni animati che arrivano da oltreoceano ci sono sempre le voci di personaggi famosi, così come nella versione originale degli Stati Uniti. Ad esempio, il suo personaggio che si chiama Pizza Cugliente, qualcosa del genere, sì. Il personaggio originale, nel personaggio originale c'è la voce di Bad Bunny, nella versione italiana invece ci sarà la sua voce, quindi Sal Da Vinci sarà protagonista in Toy Story 5, il film Disney e Pixar, che appunto arriva il 18 giugno. Anche questo è un modo per entrare nelle case di tutti gli italiani, no?
0: No, beh, è un modo per entrare nelle case, ma soprattutto, diciamo, ti dà proprio veramente la notorietà ormai tangibile, anche perché lui, secondo me, ormai ha questa fame che qualsiasi cosa fa, insomma, va bene, e quindi giustamente l'hanno chiamato anche per questo personaggio. Beh, lui è napoletano. In Toy Story 5 giocattoli incontrano la tecnologia, Woody, Buzz, Jesse e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida. Insomma, poi questi sono film che hanno grande successo e sicuramente, diciamo, le voci famose aiutano la riuscita evidentemente del film.
1: Chissà se poi i doppiatori avranno inserito anche qualche frasetta d'effetto, a così.
0: Potrebbe essere.
1: Sai, se fossi un autore, doppiatore italiano, insomma, un qualche cosa che rimanda al suo grande successo lo inserirei. Perché no?
0: Facciamo partire la canzone, eccola. Allora, mancano pochi minuti alle 12. Questo è il nuovo

0: Mancano pochi minuti alle 12, tra poco ne arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: The Journalist è sempre con te,
2: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
3: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marnio, Lecco e nel nuovo parco ad Alba Villa, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
4: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo muschio bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Number One Notizie.
8: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. E polemica Washington, assaltò il Congresso, Trump ora lo assume, lavorerà per il Pentagono. Elia Sirizari, condannato per la partecipazione all'assalto del 2021 a Capitol Hill e poi graziato dal presidente, è stato assunto in un ufficio che segue operazioni speciali e antiterrorismo. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato italiano risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di 633 euro a utenza, con un consumo medio di 1100 metri cubi annui, è il calcolo fatto da Assutenti. Prende avvio oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo nei confronti di Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno e il cui cadavere è stato poi profanato nella tomba del cimitero di Strozza in provincia di Bergamo. Giornata storica Roland Garros 2026 per i colori azzurri. Flavio Cobolli vola in semifinale battendo ai quarti il canadese Auger Aliassime. Il suo avversario sarà Matteo Arnaldi, che si è aggiudicato il derby azzurro contro Matteo Berrettini. L'incontro è stato interrotto sul punteggio di 7-5-5-2 a causa di un infortunio subito da Berrettini e quindi sicura la presenza di un italiano nella finale dello Slam parigino. Intanto i campioni in carica del doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori, vanno a caccia del bis dopo aver conquistato la finale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
10: Evviva!
9: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
10: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
11: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
12: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: Il nuovo singolo dei The Colors si intitola Rolling Stones, alle 12:07 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, tema delicato, perché almeno noi ne abbiamo parlato tantissime volte, del furto di password. Ora, i dati che vediamo sono veramente incredibili, perché 8,7 milioni di italiani, e sono tantissimi, sono stati derubati nell'ultimo anno. Perché? Per le solite cose, perché noi mettiamo delle password veramente ridicole, dall'1234 al nome della squadra di calcio, del cuore, oppure utilizzando proprio la sola parola password. Insomma, ci sono tantissimi errori che consentono agli hacker, diciamo, di entrare e rubarci i nostri siti. Tra poco vi diciamo i nostri siti, i nostri dati, e tra poco vi diciamo anche quali, perché insomma, quando ci rubano i dati bancari, insomma, diventa un po' un problema.
1: E infatti, allora, per quanto riguarda gli account bancari, 1,8 milioni di furti, va molto questo furto delle password sui social, però sai, ti prendono il profilo e poi magari ti ricattano, qui 5 milioni, smartphone 890 mila. Gli errori, gli hai detti, i consigli sono quelli di non mischiare mai sicurezza e affetti, no? Si legge che 1,5 milioni di italiani utilizzano come password per accedere ai servizi online il nome del figlio o del partner, e magari non aggiungono neanche uno di quei caratteri speciali. Quindi alla fine prova uno, prova due, prova tre, data di nascita per esempio, ti beccano.
0: Sì,
1: bisogna essere un po' più originali.
0: Però insomma, dai, quando ti dicono di mettere, sai, no, tutta la password alfanumerica, poi di mettere il carattere maiuscolo, minuscolo, il punto esclamativo, le cose, cioè uno diventa, ma io non lo so, guarda, io a parte che ultimamente mi sono sparite le password dal telefono, e quindi ho dovuto, non so, ancora alcune le devo recuperare, ne ho talmente tante che poi me le confondo e non me le ricordo più. Lo so che adesso dirai, vabbè, ma non le hai salvate? Alcune. E altre altre non le ho salvate, quindi alcune, per esempio, se adesso mi serviranno, io non me le ricordo, no, e quindi faccio confusione, perché sono troppe.
1: Molti schiacciano anche i 5 tastini in alto della tastiera, no? Scrivono QWERTY, QWERTY, perché sono le prime 5 lettere, insomma, cose abbastanza banali. È complicato, bisogna salvarsi tutto. E se poi ti trovano il documento dove hai salvato tutte le password, come funziona?
0: Infatti, no, io se no, sai di solito cosa faccio? Poi magari tra poco ci torniamo, metto una cosa che mi ricorda quella password, no? Però cioè, mi è successo di andare a cercare, cioè per esempio metto una parola che mi deve ricordare la password, no? Poi vado a ripescare quella parola e dico, ma questa cosa vuol dire? E quindi a me la password non mi viene in mente.
1: Tipo,
0: capito?
1: Password bau bau scrivi cane,
0: una cosa, esatto, una roba del genere. Però io non me la ricordo e quindi devo ricambiarla. Coldplay, Beyoncé.

0: Coldplay con Beyoncé, Hymn for the Weekend, la musica di Radio Number One. Allora, eravamo rimasti alle password assolutamente semplici, troppo semplici, che noi italiani utilizziamo, ed è per questo che 8,7 milioni di italiani sono stati derubati nell'ultimo anno, perché scegliamo la sequenza alfanumerica 1, 2, 3, 4, il nome della propria squadra del cuore, la stessa parola password. Sì. A parte che, voglio dire, adesso tutti ci criticano, no? Ma allora il Louvre, che aveva come password Louvre?
1: Applausi.
0: Capito?
1: Applausi, applausi.
0: Cioè, non siamo solo noi.
1: Ci sono anche altri due temi. Ogni quanto le cambiamo, ok? Io devo confessare che alcune delle mie password sono uguali da sempre, va bene?
0: Io pure.
1: Ho anche un altro errore, la stessa password la uso per più cose, invece il consiglio...
0: Quindi c'è da dire che noi i consigli di Curioni li abbiamo seguiti.
1: Il nostro super esperto Curioni. E poi alla fine c'è anche il tema che dicevi tu, dove le custodiamo? Questa indagine di facile.it dice che uno su tre le annota su un'agenda o su un apporto cartaceo, in modo che non sia online. Altri salva le chiavi di accesso sullo smartphone, questo lo faccio anche io, un documento salvato sul PC, insomma ognuno fa comunque pochi si affidano solo alla memoria, questo è il tema vero, perché non se le ricorda.
0: Ma sai che, allora, questo è un po' come quando devi inserire il codice, che tu ce l'hai lì da 300 anni, no?
1: Sì.
0: Poi magari ti chiedono il PIN, dici, porca, non ti è mai capitato? A me è successo che dico, porca miseria, non mi ricordo, cioè il PIN, no? E quindi, voglio dire, è vero che però adesso ormai ci sono troppe password per tutte, la password per entrare, il sistema della sala di password
1: ne
0: di quella, la password di quella,
1: almeno,
0: troppe.
1: Almeno 30, 20, 30 password, io credo, è per tutta la nostra vita. Comunque questi sono i fenomeni. Il 27% degli italiani dice, sostiene che si ricorda tutte le password a memoria.
0: Allora, guarda, qua c'è un consiglio, ma infatti c'è un consiglio molto carino. Allora, perché va a chiudere l'articolo e poi chiediamo, insomma, se i nostri ascoltatori sono d'accordo, ma insomma, senza esagerare, vi premettiamo.
1: Sì.
0: Allora, 1 milione di italiani usano una parolaccia come password o come base di partenza per creare una chiave di sicurezza efficace. Pare che sia una buona strategia per ricordarla e al contempo sfogarci prima di fare login, capito?
1: Ma ce lo sfogo solo
0: da ragazzi, però è così.
1: Sì.
0: Cioè, porca di quella... Dopo tu ti viene in mente la, capito, la password.
1: Può essere un buon consiglio.
0: Può essere un buon consiglio. Vabbè, intanto ci pensiamo, c'è Dua Lipa.

0: Vabbè, insomma, arrivate in Sicilia. Dovrebbe essere arrivata in Sicilia Dua Lipa con Callum Turner. Ha fatto mettere tutti i segnali lì, insomma, deviazioni stradali, chiuso tutto al traffico, perché insomma arrivano un sacco di ospiti, capito? Certo. Vabbè,
1: dovremmo farci invitare per una volta a queste feste VIP, perché a furia di parlarne sappiamo tutto ma non ci invitano.
0: Sì. No. Beh, qualcuno imbucato c'è sempre, sì, però che spia, che riesce a farsi. Allora, rimanete con noi perché tra poco qui a The Journalist, allora, noi ci siamo imbattuti in questo articolo molto carino che ci parla di vacanze e soprattutto di vacanze memorabili in Irlanda. Allora, bello. Io non pensavo che io in Irlanda non ci sono mai stata.
1: Neanche io. Neanche io.
0: Però ci sono queste cose che si possono fare, per esempio, che ne so, la meditazione con gli asini e le capre.
1: Vabbè, ma... pensavo che partissi con la Guinness.
0: No, vabbè, dai, no, ma no, la meditazione, dai, dai, tra poco vi diciamo, ma tutto a posto. Ne parliamo tra poco, dai, qui è The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
7: Lake Sound Park, dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio.

0: vivere ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio Number One Media Partner. È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con video scenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
2: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Dream, questo è l'ultimo singolo di Alex Warren in diretta qui a Radio Number One. Allora, siccome siamo praticamente vicini alla partenza, no, della stagione estiva, si parla già tanto di località già in pieno assalto turistico, si parla dell'Irlanda, allora, che dovrebbe essere, diciamo, una destinazione non piena di gente, quindi dove la folla si tiene lontana, anche se io devo essere sincera non ci credo. Ma comunque
1: dipende, se vai a Dublino folla esatto. Sì, se vai fuori in campagna sulle coste probabilmente di meno, però questi consigli che ci danno sono molto molto molto molto carini e direi anche tutti originali,
0: sì, molto originali. Adesso io proprio tutti non li farei, però noi ve li diciamo.
1: Sì.
0: Allora, per esempio, a spasso con i levrieri irlandesi. Il levrierio irlandese è il cane nazionale, per esempio, del paese, protagonista di molti miti della storia locale, quindi si può fare una passeggiata con questi cani meravigliosi. Allora quella che ti dicevo prima,
1: sì.
0: No, della sauna all'aperto in compagnia delle capre,
1: ma dentro
0: ridi?
1: Nell'acqua, no, ma appunto perché gli stavo per dirti, ok, io vado con i levrieri, tu vai con le capre in sauna e
0: allora,
1: poi mi racconti com'è.
0: No, aspetta, caspita, a parte che qua c'è scritto che dunque è una sauna a legna, quindi bella proprio, insomma, all'aperto, con tanto di area per immergersi in acqua fredda, con una vetrata attraverso cui si ammira la campagna, capito? Quindi poi tu vedi la campagna e può capitare, diciamo, la visita di un gregge di capre pigmee.
1: Ah, non entrano in... Scusa,
0: ma no!
1: Scusa,
0: ma
1: dalla scusa, contagiosa vivacità. Va bene, poi c'è la passeggiata nel bosco, tra fate, sì. Va bene, eccetera.
0: Foraging di piante selvagge. Beh, quello va molto di moda tra gli amanti della natura. Sì,
1: il
0: sì.
1: Centro di recupero delle foche è carino, può essere anche molto bello con i bambini. Poi attenzione, ancora le capre.
0: Sì.
1: Meditazione con asini e capre. Queste qui come funziona la meditazione? Tu che sei tutto di capre. Cioè,
0: no, io guarda, ti dico,
1: compagnia?
0: Non so. Allora, qui c'è scritto: prima si fanno degli esercizi di respirazione guidata, un po' di tempo in compagnia di un gruppo di capre, animali vivaci, curiosi, piuttosto impertinenti. Però, ma in effetti le capre non è che siano molto così, cioè sono carine ma mica tanto, no, quindi poi tutto il tempo fanno come fai a fare meditazione?
1: Non lo so, però ti propongono questo, poi storie davanti al fuoco.
0: Beh, questa è bella.
1: Lana, al lavoro a maglia, paesaggi irlandesi, questo carino.
0: Questo è tuo.
1: Oppure, come tu? Perché il tuo?
0: Io preferisco... Forest therapy
1: nel bosco di querce, vabbè, alcune cose sono un po' tirate, mi sembra.
0: Anche secondo me un po' tirate. Tu quale faresti? Dai, scegliene una.
1: Meditazione con le capre mi attira molto, è molto originale.
0: Io storie davanti al fuoco.
1: Va bene, dai, ci vediamo lì in Irlanda.
0: C'è Amy Winehouse.

0: interessante leggere un'intervista di Tiziano Ferro dove si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha detto che insomma ad un certo punto della sua carriera, forse agli inizi, però era già esploso comunque, no? Il suo successo, aveva chiesto delle collaborazioni e alcuni gli hanno detto di no, non ha fatto il nome, ma insomma se l'è
1: può capitare,
0: legata al dito,
1: può capitare, può
0: però non simpatico.
1: Però sorridi Tiziano, dai, andiamo avanti. No, voglio dire, no, usciamo da questo lunghissimo momento durissimo, difficile, no?
0: Della fine del suo matrimonio,
1: dai,
0: lui ha detto che scapperebbe dall'America, ci rimane per i figli, ma vuole venire via.
1: Ci sta.
0: Allora, rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone e poi parliamo di tennis.
1: Apriamo la grande mitica pagina del Roland Garros.
0: Ma chi premierà Adriano Panatta?
1: Bella domanda, vediamo.
0: Vediamo, dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
6: Puoi provare Meclon.
5: Come?
6: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
5: Aspetta, come si chiama?
6: Meclon!
7: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole.
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
12: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
11: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
12: Come risparmia?
11: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
12: E i lavori?
11: Ma c'è Ristruttura Smart.
12: Così ti risparmi anche tu, eh?
11: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
13: Iperceramica.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavapavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: California, che era anche la canzone sigla televisiva, no, della serie TV di Orange County. Allora, mancano pochi minuti alle 13 qui a Radio Number One. Per forza di cose parliamo di tennis, perché insomma sappiamo adesso con certezza che naturalmente un finalista sarà italiano. Ancora sono andata a sbirciare, non si sa l'orario della semifinale Cobolli Arnaldi, che si gioca domani venerdì, ma magari domani sera.
1: Vediamo l'orario. In ogni caso partiamo dall'aggiornamento in diretta, in corso in questo momento la finale del doppio misto Errani Vavassori contro King Dabrowski. In questo momento conducono King Dabrowski 5-4 nel primo set, perché poi c'è anche il doppio misto. Loro sono molto simpatici, Errani Vavassori, anche molto forti, quindi è anche giusto ricordarli. Ma l'attenzione di tutti gli italiani sarà, no, su questa partita molto bella. Però due parole sul povero Berrettini, ancora una volta infortunato, è uscito con le lacrime nel secondo set contro Arnaldi, purtroppo.
0: Ma sì, guarda, ieri, come ti raccontavo prima, allora ho visto questo match, è partito fortissimo nei primi minuti, diciamo, di questa partita. Arnaldi era un po' in confusione, poi ha trovato la quadra, e Berrettini è andato un po' in sofferenza, diciamo, fisica. Però sai, dici vabbè, insomma, potrebbe essere un attimo di crisi. Poi ha chiesto, no, la pausa dei tre minuti con il fisioterapista, perché aveva problemi proprio nella parte alta dell'anca. E poi ha provato, insomma, sì. Si vedeva che non voleva smettere di giocare, anche se tutto il suo entourage gli faceva cenni disperati, come dire, smettila qua per non peggiorare la situazione. Lui è andato avanti un po' e poi ha detto basta, insomma, tra le lacrime, perché insomma sto ragazzo, diciamolo, è fisicamente è delicato, no? Subisce di continuo infortuni.
1: Allora guarderei anche l'aspetto positivo, arrivare nei quarti di finale, no, per Berrettini, però all'inizio, no, di questo torneo avrebbe firmato, quindi bene così. Speriamo che riprenda per i tornei sull'erba, dove può essere davvero un grandissimo protagonista. E poi attenzione, perché adesso abbiamo due semifinali con due in teoria finalisti predestinati, dovrebbero essere Cobolli e Zverev, però poi il campo dice cose strane. Zverev incontrerà,
0: poi Cobolli l'ha già battuto Zverev, però
1: attenzione, prima ci sono le semifinali, sì. Cobolli contro Arnaldi in formissima, corre da tutte le parti, è un grillo, quindi attenzione, esatto. E dall'altra parte Zverev, numero due, la sua grande occasione contro questo Mensik che è fortino, quindi attenzione, potrebbe succedere davvero di tutto.
0: E poi c'è Djokovic, che aveva fatto una previsione su Cobolli, che insomma sarebbe arrivato tra i primi al mondo. Vediamo insomma se ha azzeccato questa previsione. Non so immaginarmi insomma chi possa arrivare in finale. Sicuramente insomma un italiano, quindi noi saremo lì a fare il tifo,
1: certo.
0: Ma per Wimbledon Berrettini dice che è in forse, quindi deve fare delle verifiche, degli esami. C'è la musica di Sunburn.

0: Dies. A chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist, tra poco in arrivo come sempre One Match.
1: Gli spacca notizie tornano domani venerdì per chiudere alla grande questa lunghissima settimana.
0: Eh sì, lunghissima.
1: Non lo faccio
0: ma
1: apposta,
0: guarda, ti ci mando, eh. Ci mettono mando e ti ci mando in privato.
1: Ti posso appoggiare la mano? Ma va, dai, ok.
0: A domani.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
10: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
11: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
10: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
11: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.

0: info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavel Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavel Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavenenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavel Energie. L'energia giusta al momento giusto.

0: subito le notizie e poi arriva One Match.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La crisi medio orientale a poche ore dalla tregua condizionata tra Libano e Israele annunciata a Washington, ucciso un altro casco blu dell'ONU, ignota la matrice dell'attacco, ma intanto Tel Aviv annuncia che resterà nel sud del paese dei cedri, il che induce gli Hezbollah a respingere l'accordo. Alessandro Ceselin.
5: Un militare serbo della missione ONU in Libano ucciso da colpi di mortaio, feriti altri due peacekeeper. Non risultano italiani coinvolti. La violenza da tutte le parti deve cessare, protesta l'UNIFIL. Non è ancora chiaro chi abbia portato l'attacco che ha condotto alla morte del settimo casco blu nel sud del paese dei cedri. Nel contesto dell'offensiva aerea e di terra da parte di Israele negli ultimi tre mesi, poche ore prima Washington ha annunciata una tregua condizionata tra Israele e Libano, che per la verità non sarebbero in guerra. Il confronto è tra gli Hezbollah e le forze dello Stato ebraico, le quali subito fanno sapere che resteranno nelle aree già conquistate nel Libano meridionale, compresa la strategica cresta di Beaufort, per le operazioni di smantellamento delle infrastrutture di Hezbollah, il cui disarmo sarebbe al cuore dell'accordo che lo stesso gruppo islamico ribadisce di non riconoscere, ponendo la condizione proprio del ritiro di Israele. Ferma condanna dell'attacco all'UNIFIL e cordoglio alla Serbia, scrive in una nota Palazzo Chigi. Basta dare sostegno economico al genocidio di Netanyahu, commentano i 5 Stelle. E altro sangue scorre anche a Gaza City, 9 morti nelle ultime ore in un raid israeliano, tra loro 4 bambini.
4: Ed è iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncina, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno. Il 53enne è imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo. Bastardo, ha urlato vedendolo in aula la madre della ragazza, che poi è scoppiata in lacrime. Lo scorso 23 marzo il cadavere di Pamela Genini è stato trafugato e decapitato nel cimitero di Strozza. Per la vicenda risulta attualmente indagato per vilipendio di cadavere e furto l'ex fidanzato della 29enne, Francesco Dolci. Sport, prende forma il sogno azzurro a Roland Garros. Uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi disputerà domenica la finale dello Slam parigino. Ieri il romano si è sbarazzato del canadese Ogier Aliassime, mentre il ligure ha centrato l'obiettivo dopo il ritiro per infortunio nel secondo set di Berrettini. Ascoltiamo i due tennisti italiani.
6: È una giornata fantastica, non per me solo, ma anche per il tennis italiano. Tanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande Slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci. Ma oggi voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
7: Sono contento sicuramente. Inaspettato, se penso a dove ero un mese fa, che ero quasi 150 e che perdevo i punti di Madrid. Quindi sono veramente contento, però credo che non è arrivato per caso. C'è tanto lavoro dietro, sia di me stesso, anche mentale, nel cercare di stare tranquillo quando non potevo giocare, e anche di tutto il mio team e delle persone che mi sono state vicine in quest'anno e 8 mesi.
4: Nell'altra semifinale di domani, Zverev Mensik, oggi semifinali femminili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
10: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
11: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
12: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
10: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
3: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti.
13: Ed Andrea Brumbrum Ferrari, buon pomeriggio, ciao a tutti.
0: Altra puntatona, sì, di One Match, questo pomeriggio. pomeriggio di giovedì 4 giugno per quelli con memoria, per quelli con meno memoria, per quelli, come dire, che hanno bisogno ogni tanto. Ma cosa devo comprare quando faccio la spesa? Ma l'appuntamento che avevo, a che ora era?
13: Beh, un po' tutti ci segniamo queste cose, però come ce le segniamo? Questo è il messaggio di oggi.
0: Non abbiamo spoilerato, abbiamo super spoilerato. Si può partire. One match.
3: One match. E tu, da che parte stai?

0: che arriva con l'estate con questa camicia hawaiana. Siamo Magnum e PI. Lui è PI, io sono Magnum.
1: Oggi un tema molto semplice, ma al contempo molto forte, che coinvolge davvero tutti quanti. Tutti quanti.
0: Posso aprire una parentesi?
2: Cosa?
0: Come farcisci tu le cose? Ripeti questa frase perché era bellissima.
1: Oggi un tema molto semplice, ma al contempo molto forte, che coinvolge davvero tutti.
0: Petrarca The Radio Number One, ce l'abbiamo noi.
1: Pensate alla lista della spesa, agli appuntamenti che dovete fissare, a idee improvvise che magari vi vengono in mente. Siete artisti, volete scrivere una canzone, ma guardate il vostro paesaggio.
0: Può capitare.
1: Numeri di telefono da ricordare, promemoria avari. Allora, voi che cosa fate in questi casi? Scrivete ancora a mano su carta, tipo agende, post-it, quaderni, eccetera, eccetera, oppure utilizzate molto semplicemente le note sul telefono?
0: Beh, direi che oggi è semplice, quindi è arrivato il momento di schierarsi.
3: All'angolo di destra,

0: storia e modernità. Ovviamente bisogna rimanere al passo coi tempi. Il cellulare lo hai sempre con te. È ovvio che mi schiero dalla parte degli appunti presi sul telefono, perché il foglietto, quello lì al volo, a parte che bisogna capire se ce l'hai, poi se anche ce l'hai e scrivi lo perdi al 100%. Il telefono in teoria non dovresti perderlo, sarebbe un grosso problema. E se fissi un appuntamento, un promemoria, non solo ce l'hai sempre con te, ma il cellulare ti dà pure una notifica, magari, no? Te lo sei dimenticato a mente, non sei andato a rivedertelo sul telefono, ti arriva ping.
1: Come ti arriva?
0: La notifica.
1: Ma lo rifai? Ping!
0: E poi è tutto velocissimo, è tutto molto pratico. Infatti ti dico, la praticità di questa cosa, della nota sul telefono, è per me in questo match determinante.
1: Vabbè, hai detto la tua, invece io direi che...
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Nell'intro potete mettere anche credibile come Trump, perché vabbè. Allora ragazzi, voi siete dalla mia parte perché è bella la tecnologia, il tablet, il telefonino, il computer, ma vuoi mettere, avere la lista della spesa sul post-it, sul foglietto che depenni, pane, pasta,
0: bello,
1: facile, e poi soprattutto ti rimane, mentre lo scrivi con le mani, con la penna, con l'inchiostro, ti rimane proprio in mente. Quello è il modo migliore per memorizzare, perché ti dico, io ci ho provato a mettere la lista della spesa sul telefonino, sai cosa c'è? Poi mi dimentico di aprirla. Invece quando hai il foglio in tasca, lo tiri fuori, lo guardi mentre sei lì per le corsie. Idem per gli appuntamenti, no? È un casino con questi Google Calendar che tu guardi, non si capisce una cosa, poi salta, è sbagliato l'ora e metti. No, alle 4 di notte la notifica dell'appuntamento dal dentista. Ma come? Ah, forse ho sbagliato, era alle 4 di pomeriggio, perché. No, ragazzi, io sono per la carta, il cartaceo alla vecchia maniera, così
0: mamma
1: mi piace.
0: Mia, ragazzi. Ma va, perché bene. Non sei molto. No, non ti piace tanto, ecco, la modernità e la tecnologia.
1: No, mi piace. Se ci piace, ci piace. Se ci piace, ci piace.
0: Con adattarsi, va bene. Comunque il match è molto chiaro, le posizioni anche, quindi mandateci tanti messaggi al 393

0: Alessia Dixon, The Boy Does Nothing su Radio Number One per questo match molto succulento che riguarda un po' la memoria anche di tutti noi. E lo zio Nasti, per esempio, se si ricorda, ecco da che parte si è schierato.
1: Mi ricordo,
0: se l'è segnato sul foglietto.
1: Vedi, ad esempio, io mi segno, e lo diciamo oggi, sveliamo un po' di retroscena.
0: Che cosa?
1: Mi segno tutti i vari punti poi da discutere all'interno di One Match su dei fogli che mi stampo, mi scrivo con i miei appuntini.
0: Ho capito, ma li hai scritti a computer come me? Invece
1: sì,
0: dovresti scriverli
1: bisogno...
0: tutti a mano.
1: Vabbè, no, però a volte scrivo anche, per esempio per il weekend scrivo tantissimo a mano. Comunque tanti messaggi già arrivati. Io direi di partire col primo. Round round baby, round round.
0: Veronica dice: smartphone veloce, semplice, sempre in tasca, che sono un po' anche quelle che sono le ragioni per cui io mi iscrivo da quella parte lì.
1: Certo, ma ascoltiamo gli audio.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Io sto con lo zio Nasti, tutto scritto a mano su carta, assolutamente. Ma ciao, bacioni grossi, Claudia Gagliate.
1: Ciao Claudia.
0: Ma
1: è una questione mnemonica, cioè ci rimangono più impresse nello scrivere e poi anche nel rileggere.
0: Allora, se devo studiare, sì, ti do ragione. A studiare anche io scrivevo tanto a mano. Però...
1: fare la lista della spesa è come dare un esame all'università.
0: Dama,
1: ciao Fantastici 2, oggi sto con Super Zio. I pizzini o appunti sono sempre connessi, non suonano di notte fonda.
0: Ma siete voi che li dovete gestire meglio, non è che suonano così a caso a notte fonda, dovete segnalare voi l'orario giusto, no? Per farli suonare.
1: Auscultiamo un altro messaggio.
3: Ma ciao ragazzi, allora io do il voto a Nasti perché scrivo tutto su un foglietto di carta e dopo gli dico ad Alexa di ricordarmi dove, in che tasca ho messo il foglio.
0: Vedi che li perdete tutti.
1: Sei avanti, mi piace un sacco sta cosa. Va bene, va bene. C'è Andrea Brumbru Ferrari che è un po' in difficoltà, aiutatelo questo ragazzo perché purtroppo non può vincere perché il telefonino non lo aiuta. I vostri messaggi forse si divertono.
0: Mamma ragazzi, nella comunità di avere tutto in un unico posto.
1: Beh,
0: che è il tuo smartphone,
1: guarda,
0: che è sempre
1: io,
0: con te.
1: Quelli come te. Continuiamo, torniamo alla musica. Olivia Dean.

0: me.
1: So easy to fall in love, Olivia Dean su Radio Number One. Ho bisogno di qualche voto per me, perché lo zio Nasta è partito in quarta, in quinta, invece dovete capire che il telefono ormai è la vostra agenda, il vostro archivio e anche il vostro segretario. È una cosa triste questa? Probabilmente sì.
2: Però, è la vostra fine anche.
1: Però dobbiamo prenderne atto e essere consapevoli che c'è una certa comodità.
2: Dai, un messaggio al volo.
3: Invece sono un ibrido, perché ho scaricato un'applicazione che simula i post-it e li metto sulla pagina iniziale del telefono, così l'ho sempre davanti e non devo stare lì a cercarlo. Ciao Mauro da Gambolò. Ciao.
2: Ciao Mauro, geniale veramente.
1: Bene, non lo sapevo.
2: No,
1: in realtà ce li ha tutti gli appunti su questa app che simula i post-it, oddio. C'è sempre quella chiave, diciamo, antiquata e che si riferisce alla preistoria, ma è per me.
2: Usa il telefono, è per te.
1: Continuate allora a mandarci tanti messaggi. Il numero lo ripetiamo ancora una volta: è 393-444-0444.
4: One Match. E tu, da che parte stai? Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
5: Music Searcher.
6: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
2: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
1: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
3: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Sabura J, ossessione su Radio Number One. Stiamo
1: discutendo.
0: Tu la dici quando, perché tu ti accendi? Perché a un certo punto c'è lei. E tu ti accendi quando senti la voce di Belen. Guarda lì, guarda che faccettina, che occhietto spermatozoico. Allora, siamo nel bel mezzo del match di oggi. Scrivere appunti, lista della spesa, appuntamenti su un pezzo di carta oppure sul telefonino.
2: Tanti messaggi che sono arrivati. C'è anche, attenzione, quello della nostra opinion leader.
0: Esatto, l'opinion leader Angela. E allora ascoltiamo il suo messaggio.
3: Buongiorno ragazzi. Ecco qua. Allora, grazie della promozione, lo più new leader di Lugano, Angela. Allora, io faccio tutta la vecchia maniera. Io c'ho un calendario in cucina dove segno tutti i miei appuntamenti e se vado a fare la spesa tutto scritto con il fogliettino. È già tanto che so accendere il trottore della luce. Io con la tecnologia sono completamente negata. Ciao, buona giornata a tutte e due, siete grande. Ciao.
0: Un bacione ad Angela, la nostra opinion leader, che c'è sempre, con quella vena brasileira, ci mette sempre di buon umore, e che dice: già io con la tecnologia riesco a scendere a malapena la luce, figurati se riesco a scrivere sul telefonino.
2: Ma questo è pugliese comunque, no, stai facendo metà pugliese, un po' genovese, più che portoghese, anche genovese. Però dicevo, va bene gli appunti a casa sul calendario, però quando sei in giro poi come fai? Esci di casa, il calendario ce l'hai, hai segnato le cose che devi fare a casa.
0: Infatti tu devi farti chi se fa gli affari sua torna sana a casa sua, capito? Lo diceva Don Muro.
2: Il match di oggi è questo, quindi comunque cioè, è impagabile il fatto di avere un'agenda digitale a portata di mano.
0: Mi spiace,
2: non è che
0: uno
2: gira sempre con i fogliettini.
0: È per me. Voti, altro messaggio, ciao. Io preferisco la lista scritta a mano, ho due spese da fare, la mia e quella di mia madre anziana. Poi però le faccio la fotografia col cellulare perché mi è capitato di perderla tra gli scaffali, Susi da Bergamo. Cioè, qui siamo veramente... È una di noi.
2: No, io penso
0: prego, legge,
2: ecco,
0: Andrea.
2: Infatti, questo messaggio dice: faccio le foto agli appunti e poi alla spesa, sinceramente... Non lo so, cioè mi sembra che siamo arrivati ad un livello, mi dispiace. Io,
0: dicelo.
2: Non sopporto molto, devo essere sincero, le persone che...
0: degli inferiori,
2: no,
0: eh?
2: Che fanno gli ibridi, quindi
0: facciamo
2: un po',
0: ibridi.
2: Un po' amanuensi e un po' siamo digital,
0: ibridi.
2: No?
0: Siamo ibridi, ci piace fare gli ibridi. No, dai, fate dai. Così, continuate a scrivere, continuate a votare, appunti scritti a mano, carta e penna, oppure sul telefonino, dispositivi digitali, ricorda pure tu il numero che sei più bravo.
2: 393 444 0444.

0: what it takes. Imagine Dragons, Whatever It Takes, su Radio Number One. Non è solo degli Imagine Dragons, ma anche di Mario Draghi, perché se ti ricordi,
1: io vado via, basta,
0: in un famoso discorso,
1: cambiate, andate su Radio Rai o Radio Maria, non si può, non le puoi
0: ma
1: dire,
0: non ti ricordi, non ti ricordi, 26 luglio 2012 a Londra,
1: cosa disse?
0: Disse Whatever It Takes, da presidente della Banca Centrale Europea. Cosa pensavi tu?
1: No, io pensavo che fosse il gioco di parole
0: Dragons
1: Draghi, ho detto io me ne vado, me ne vado.
0: Credo che siano arrivati dopo gli Imagine Dragons rispetto.
1: Senti, Draghi c'ha 80 anni, te credo. Vabbè, torniamo al nostro match perché è un match combattuto,
0: sì,
1: anche
0: sì,
1: se sono, diciamo, in discreto vantaggio, quindi
0: vero,
1: old purtroppo school, gente che scrive per
0: contro
1: fortuna,
0: note
1: a penna, per fortuna però ci sarà la One Match Band che andrà in tuo aiuto.
0: Ma ti dirò anche un'altra cosa, credo che la One Match Band abbia fatto una canzoncina per sottolineare quanto sia in realtà molto più
1: io ho paura
0: congeniale, ecco, scrivere le note sul telefono.
1: Senti, il tuo preambolo mi fa venire paura, quindi direi di ascoltare il pezzo prodotto oggi per il nostro tema del One Match dalla One Match Band.

0: voi non state bene, voi non state bene.
1: Ma chi?
0: Da, voi amici della, perché la One Man Band, la One Batch Band, di solito scrive delle cosettine anche un po' che meno metal. No, infatti. No, volevo salutare Ringo, direttore.
1: No, sembrava più una cosa da,
0: di Virgin Radio, ecco, questa era dedicata a Ringo. Ciao Ringo.
1: Beh, sembravano quasi i Korn, sembra una canzone dei Korn.
0: Ma voi, voglio dire, cosa avete mangiato ieri sera?
1: Ma a me lo dici? No, perché guardi me mentre lo dici, ma
0: chissà,
1: ma
0: come mai?
1: Ma cosa c'entra la One Match Band e questa entità che sta al di fuori rispetto ai due, no?
0: Super partes!
1: Soprattutto super partes.
0: Vabbè, dai, hai avuto la tua mano anche in versione metal. Voi continuate a votare il One Match di oggi. Sta prendendo una piega strana. Scrivete appena gli appunti oppure ve li appuntate, scusate il gioco di parole, sul telefonino.

0: Madame Marrakesh, volevo capire su Radio Number One, in effetti volevo capire come mai lo zio Nasty, ecco, insomma, arrivassero tutti questi messaggi per lui. Allora vorrei dire solamente questa cosa: voi, caro zio, cari amici all'ascolto che votate per lo zio, siete ancora quelli dei biglietti da visita cartacei? A maggior ragione? Basta, ragazzi, ma dovete capire voi, che bisogna progredire, ma...
1: Cary Grant, Cary Cooper, Cary Maldini.
0: No, no, ragazzi, viva il digital, votate per me al 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
10: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole?
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.

0: altro velocità e praticità. Da che parte state? Diversi messaggi, direi di ascoltarne qualcuno aprendo un nuovo round.
1: Ah, vuoi ascoltare messaggi? Ah, vuoi apprendere?
2: Certo.
1: Ah, allora, ascoltiamo per esempio, vado a caso?
0: A caso, a caso.
1: Vado a caso, vai.
3: E poi, caro Brum Brum, Andrea Ferrari.
1: Ma no, scusa, questo è il proseguo, aveva mandato prima questo.
3: Ma ciao ragazzi, allora ciao. Io do il voto a Nasti perché scrivo tutto su un foglietto di carta e dopo gli dico ad Alexa di ricordarmi dove, in che tasca ho messo il foglio.
0: Vedi che in realtà siete dei digital mancati.
3: E poi, caro Brum Brum, Andrea Ferrari,
0: così,
3: hai parlato di pubblicità, anche quella. Sul volantino funziona perché c'è il pistola che te la mette nella cassetta della posta, no?
1: E poi tu lo dici, vabbè, era un'altra, come dire, un altro piccolo ragionamento.
0: Quando te lo metto nella posta, dai, lo sappiamo tutti, si prende dalla posta
1: e lo butti. Però nel fare questo passaggio forse gli dai un colpo d'occhio. Un altro messaggio.
4: Allora, io ho sempre usato carta e penna, ma da quando hanno inventato i cellulari che puoi avere la campanellina che ti suona la sveglietta per ricordarti le cose, preferisco metterle lì, anche se devo dire che invece sul posto di lavoro ringrazio carta e penna, perché me li appiccico, i post-it me li appiccico sul computer man mano che faccio la cosa che ho messo il post-it, stacco, perché sennò non mi ricorderei nulla sul posto di lavoro.
1: Mi sa che in tanti fanno questa. Vabbè ragazzi, sta per avere un infarto, quindi io andrei col prossimo disco e tra poco chiudiamo. Al mio paese mi sento.

0: sempre c'è un vincitore.
1: Io chiudo la bocca.
0: Sì, vabbè.
1: Silenzio stampa.
0: Che parlino i fatti, signori!
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: Non ti sento, devi dirlo a voce alta.
1: Ha vinto lo zio Francesco Nasti.
0: Yeah! Sì.
1: Applausi random da parte di tutto.
0: Senti,
1: lo studio.
0: Vogliamo un parere proprio didascalico. Federici, tu ti scrivi la lista della spesa sul telefonino o su un pezzo di carta, un post-it?
3: No,
0: vabbè, farai una delle due cose.
3: Sono l'uomo più confuso del mondo, in base a quello che vedo metto nel carretto.
0: Ah, vabbè, siamo ragazzi, in un'altra... Cioè, l'outsider c'è sempre.
1: No, infatti, tra l'altro, questa, ragazzi, era la voce campionata di Stefano Federici. L'intelligenza artificiale è arrivata anche a sostituire Stefano Federici.
4: Al supermercato non ho nulla di scritto, è tutta una questione mentale.
1: Sai che anche io di solito vado tutto qua nella testa, non è che me lo segno cosa devo comprare.
0: Voi non state bene, ragazzi, no, ve lo dico.
1: Invece abbiamo fiducia nella nostra memoria.
3: Tu saprai ciò che ti piace, no, quando lo vedi?
1: Ci piace.
0: Se fosse per me riempirei 6 carrelli, però meno male mi scrivo
3: con
0: la lista.
1: L'ananas. Ah, con l'ananas, perché è vero, rimorchia lo zio al supermercato e quindi
0: no,
1: si mette l'ananas.
0: Ragazzi, questo è un falso mito, sì. Mettere l'ananas nel carrello per far vedere che sei single, e chi è single come te?
3: Al Nasti Lunga, la famosa catena.
0: Vabbè. Io non faccio altri commenti, vi lasciamo con Stefano Federici su PN1. Grazie ad Andrea Brumbun Ferrari per aver partecipato.
3: E grazie allo zio Nasti per aver supermercato.
1: Grazie zio, grazie a tutti per aver votato. Noi ci risentiamo domani dalle 13, sempre qui con One Match. Ciao!
0: Buon pomeriggio, a domani, bye!
5: One Match. E tu, da che parte stai?
6: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
7: Scopri come su prouomorishilpi.org.
6: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.

0: prestissimo il pomeriggio number one, ma visto che sono le 14 ci sono le ultime notizie.
1: Radio number one notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. L'UNIFIL conferma che un casco blu è morto e altri due sono rimasti feriti nel sud del Libano. Intanto Tel Aviv e Beirut hanno annunciato di avere concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese. E polemica a Washington, assaltò il Congresso, Trump ora lo assume, lavorerà per il Pentagono. Elia Sirizari, condannato per la partecipazione all'assalto del 2021 a Capitol Hill e poi graziato dal presidente, è stato assunto in un ufficio che segue operazioni speciali e antiterrorismo. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato italiano risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di 633 euro a utenza, con un consumo medio di 1100 metri cubi annui, è il calcolo fatto da Assutenti. Prende avvio oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo nei confronti di Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno e il cui cadavere è stato poi profanato nella tomba del cimitero di Strozza in provincia di Bergamo. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla crudeltà, rischia la condanna all'ergastolo. Alghero sequestra la moglie, le rasa capelli e sopracciglia. L'uomo è stato arrestato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna sarebbe stata chiusa a chiave in camera e immobilizzata con corda e bavaglio, poi le sevizie con colpi al volto. La vittima sarebbe infine riuscita a fuggire. Ed ora il tennis. Sarre e Sassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros di Parigi. Gli azzurri questa mattina hanno confermato il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dovroschi ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 nel super tiebreak in 1 ora e 20 minuti. Una partita in crescendo di Sarre e Andrea che hanno giocato sempre meglio fino a dominare il super tiebreak del terzo set. Al momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: number one. Grazie naturalmente a voi per aver scelto il pomeriggio number one. Saluto il mister sempre presente.
1: Ciao Stefano, Marcello, il mister. Buona radio. Cosa c'è su Radio Number One?
0: C'è il PN1, c'è il pomeriggio Number One. Ciao mister. Saluto anche lui, uno dei mitici personaggi del pomeriggio Number One.
2: Ciao Stefano, Alfiomelo da Pavia presente.
0: Ciao Alfiomelo.
2: Io ci tengo a ringraziarti per le ottime, ma soprattutto genuine ore che ogni giorno ci fai passare.
0: Grazie, grazie. Poi lui inizierà con il lavoro estivo, quindi si complicherà il riuscire ad ascoltare il PN1, ma una soluzione la troverai, ne sono convinto. Marinella da Livigno e ancora Massimo da Cremona.
3: Alessio,
0: cosa?
3: L'appello? Io rispondo presente anche alla mia Deborah, che ho cuccato ogni giorno sempre più sul divano col pollice in alto, dice che è lì presente Rodolfo, il cuccatore, la

che si stanno collegando proprio in questo istante al 393 444 0444. Con Back on 74 si torna all'indietro, ci sono i Jungle.

0: Back on 74, canzone di qualche mese fa firmata Jungle a proposito di relax.
1: Ciao Ste, Pito sempre presente.
0: Grande,
1: un saluto anche a Marcello, il mister, e a Rodolfo, il Cucador.
0: Ascoltatori che hanno imparato a sentirsi, a conoscersi, e giustamente arrivano i saluti da una regione all'altra, quindi la Lombardia in questo caso saluta il Piemonte, e il Piemonte sicuramente contraccambierà. Parliamo di relax. Se faticate a prendere sonno, dovreste provare questo rimedio, la doccia al buio, cioè una routine serale senza luce, è consigliatissima dagli esperti di docce al buio. Cosa sta succedendo? Che base musicale. La doccia al buio aiuta a rilassare corpo e mente e riduce l'ansia, e a quanto pare aiuta anche nel sonno, e a dirlo sono gli esperti che hanno studiato queste docce al buio, hanno intervistato una serie di persone, e queste persone provando la doccia al buio a quanto pare ha detto sì, avevate ragione voi, è il calore dell'acqua seguito dal raffreddamento che a quanto pare favorisce il rilascio di melatonina, e l'assenza di luce evita interferenze dei dispositivi e stimola il rilassamento. E un sondaggio mostra che circa il 35% delle persone ha già provato questa abitudine e ha detto sì, funziona. Dopo una doccia fatta al buio sono veramente rilassato, barra rilassata. E quindi io vi dico una cosa, anziché controllare mail, sms e organizzare al telefono la giornata successiva pochi istanti prima di appisolarsi, provate a rilassare corpo e mente con una doccia al buio. Poi raccontatemi com'è andata.

Carpenter con Bring Your Love. Siete su Radio Number One, stavamo parlando di persone stressate. E allora, se siete o vi sentite particolarmente stressati o stressate per gli impegni, per le persone che poi magari vi incasinano la mente, no? Con cambi di programma così repentini, e soprattutto se dovete preparare figli eccetera eccetera, quindi dovete correre dietro ad un lavoro ma anche ad una casa, se faticate poi la sera a prendere sonno, provate il rimedio che sta andando a quanto pare fortissimo soprattutto in America, ovvero la doccia al buio, che aiuta a rilassare corpo e mente, riduce l'ansia e aiuta anche a prendere sonno. Ci state raccontando che alcune di voi già l'hanno provata, come Deborah dalla provincia di Brescia, e a quanto pare il rimedio funziona, però il trucco sta nel non controllare una volta usciti dalla doccia il cellulare, altrimenti sto rimedio non funziona. Raccontaccelo come ha fatto lei, se volete, al 393 444 0444 come è andata questa esperienza con la doccia.

0: sfida che abbiamo ogni pomeriggio a quest'ora, e in palio ci sono i primi 10 posti, la top 10, una medaglia d'oro virtuale e il titolo di super campione o campionessa. 393 444 0444. In bocca alla Sfinge. Ecco l'enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche della Sfinge, bentornati. Siete in Egitto, anche se con la mente siamo in Italia per questo enigma. Siamo a tavola. Aprite bene le vostre orecchie. Nella classifica dei più consumati a tavola in Italia non manca... Ditemelo voi.
0: Ah, devo dirtelo io cosa non manca nella tavola degli italiani, e soprattutto quelli che vanno al ristorante. Quindi attenzione, perché a quanto pare nella classifica dei piatti più ordinati, soprattutto nel nostro bel paese, c'è un qualcosa che la Sfinge vorrebbe sentirsi raccontare da voi al 393 444 0444. Sfinge.
2: Nella classifica dei più consumati a tavola in Italia non manca...
0: Raccontatecelo facendo quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola.
3: Su Radio Number One, c'è il PN1.
4: Pomeriggio Number One.
5: Number One Classics. Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70, 80, 90. E questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
6: Number One Classics. Dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23. Solo su Radio Number One.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Apre un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro. E con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni. Torni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
10: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. Jungle Rider Park Extreme.com.
11: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
12: Allora, hai deciso davvero?
11: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
12: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
11: Convenienza, consulenza e vicinanza.
13: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
14: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto, percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento, aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica, con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
15: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai.
3: E per la pulizia delle facciate?
2: Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
5: Pausa magnetica.

0: Magnetica, abbiamo raggiunto le 2:31, siete su Radio Number One, buon pomeriggio, buon giovedì. Stefano Federici dall'Italia, il serpente dalla cesta, la sfinge dall'Egitto. Ragazzi, dai, non cominciamo. Poi ho gli incubi di notte, devo ricorrere alla doccia al buio per non pensare al serpento. Sfinge!
1: Nella classifica dei più consumati a tavola in Italia non manca!
0: Quindi siamo al ristorante, tecnicamente se sono cibi consumati, ovviamente sì, si consuma a casa, ma soprattutto una classifica data da quello che gli italiani non si fanno mancare a tavola quando sono soprattutto al ristorante. Quindi nella classifica dei più consumati in Italia a tavola non manca...
2: Ciao Ste, per me è il caffè.
0: Il caffè potrebbe essere in classifica, lo è sicuramente, ma non è quello che la spinge.
3: Stefano da Ponte Teresa, la pizza.
0: La pizza, pure quella. Da Casalmaggiore, Chiara la pasta, sì, le linguine all'astice, Guerrino. Andiamo a Piacenza.
4: Ciao ragazzuoli, sono sempre Valentino da Piacenza. Ma secondo me non manca mai il pane.
0: Non manca mai il pane, è vero, non manca, ma la sfinge puntini puntini da Piacenza sul lago di Iseo.
5: Buon pomeriggio. Secondo me gli spaghetti allo scoglio, Jessica di Pisogne.
0: Jessica da Pisogne, anche gli spaghetti allo scoglio. Giustamente gli italiani li ordinano in quantità industriali, ma la sfinge dice no.
6: Ciao Amanda da Saronno, il parmigiano.
0: Il parmigiano, cara, carissima Amanda. Potrebbe essere, però la sfinge dice sì, è in classifica pure quello, ma...
7: Isei spaghetti allo scoglio, ecco qui che magno anche a me, Orso da Legnano, mi magno sempre.
0: Grande, salutiamo te e tutti gli amici di Legnano.
8: Ciao ragazzi, ciao. Io sono Stefano da Parma, essendo di Parma voi potete capire che non manca di sicuro sulla mia tavola il parmigiano. Non so se quella è la risposta, ma sulla mia non manca mai.
0: Non manca mai. La Sfinge ha detto che nella classifica dei più consumati a tavola in Italia non manca puntini, puntini, puntini.

0: Michael Bublé ce l'ha cantata, canzone che quest'anno ha compiuto 16 anni. Signore e signori, il tempo vola, l'Egitto c'è e dall'Italia state cercando di rispondere alla Sfinge. Qual è l'enigma di oggi?
1: Nella classifica dei più consumati a tavola in Italia non manca...
0: Quando ci inviate un messaggio vocale dovreste essere più precisi, perché se fate più esempi giustamente poi le persone potrebbero dire vabbè, se dite 3, 4, 5, 6, 7 cose e la beccate giustamente un solo vocale con quello che vi gira nella testa. Se siete indecisi tirate a sorte.
2: Sono indecisa, pane o vino?
0: Pane
2: quindi
0: o
2: dico tutti e due. Nicole da Brescia.
0: Purtroppo non è né una né l'altra, però cara Nicole dovresti inviare un messaggio la prossima volta con solo un qualcosa, quindi una sola risposta.
3: Ciao Ste.
0: Ciao.
3: Potrebbero essere i grissini.
0: No.
3: Ciao Tom.
0: Non sono i grissini. Ciao Tom, un abbraccio a te e a tutti gli amici della Valle Gavoni.
4: Ciao Stinge.
0: Dica.
4: Diciamo gli antipasti. Poi ci riprovo.
0: Sei generico.
5: Ma buongiorno, secondo me non manca mai il parmigiano reggiano, grana padano.
0: La
5: Fabietto di Carvico.
0: Fabietto, è un piacere averti qui con noi. La Sfinge con la zampa ha detto no.
6: Ma Stefano, non sempre ce ne accorgiamo, ma a tavola non manca mai i peli. I peli, sai quanti se ne mangiamo?
0: I peli.
6: Al Fiumera da Pavia.
0: Ma tesoro, dai. C'è la sciura di Tavernola?
7: La pasta?
0: No.
7: La pasta?
0: Ho detto no, tesoro mio.
7: La pasta?
0: È sempre no, grazie. Un bacione, è un piacere averti qui con me.
8: Marco dalla provincia di Brescia, la soluzione potrebbe essere risotto alla milanese? Ciao.
0: Anche quello, è ordinatissimo, ma la Sfinge dice no.
9: Lo spaghetto allo scoglio, ciao da Torino.
0: Ciao, mister Torino, Dado.
10: Ciao Ste, secondo me l'enigma di oggi potrebbe essere il vino. Il vino non può mai mancare.
0: È vero, è vero.
10: Davide da Bergamo.

0: 41 c'è l'enigma della Sfinge.
1: Nella classifica dei più consumati a tavola in Italia non manca...
0: Non manca che cosa? Che cosa?
2: Stefano! Beh, i più ordinati di tutta Italia è il risottino Franciacorta.
0: No.
2: Marco da Scanzo.
0: No Marco, non è il risottino Franciacorta, mi dispiace.
3: Radio Number One, ci abbiamo ragionato, visto che non hai detto... I più ordinati, ma i più consumati sono i grissini, perché appena arriviamo li troviamo sia nelle trattorie che nelle osterie, che nei ristoranti pizzerie. Okay?
0: Non sono.
3: Buona giornata a tutti, Bass Media Legnano. Grissini.
0: Non sono quelli.
4: Sono indecisa, pane o vino? Ancora. Quindi dico tutti e due, Nicole da Brescia.
0: No, Nicole, te l'ho detto prima, c'è Noemi con Bianchi.

0: Al ritmo della canzone di Noemi era Bianca, piccolo break, ma continuate a rispondere.
1: Nella classifica dei più consumati a tavola in Italia non manca.
0: Torniamo tra 90 secondi.
2: Pomeriggio number one.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli 44,90€. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it.
8: Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
11: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Notebook Acer con Intel Core 7 e 32 giga di RAM a €649. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: grazie ai nostri programmatori siamo tornati all'indietro nel tempo. Era il 1986 quando Tina ci cantava Typical Male. 2:51, torniamo in Egitto, c'è l'enigma della Sfinge, linea verde con Charmin Chicco. Sfinge,
1: nella classifica dei più consumati a tavola in Italia non manca.
0: Siamo passati dagli antipasti ai formaggi, dall'acqua ai vini, dai primi ai secondi.
2: Stefano Francesco da Cusone, per me sulla tavola non deve mai mancare il pane. Il pane, pane lo mangerei ovunque. Ciao.
0: Ciao ciao caro.
3: Dica. Lasagna alla bolognese, Marco da Varese, ciao.
0: Non sono nemmeno quelle, sono in classifica le lasagne, ma la Sfinge dice c'era altro.
4: Ciao, sono Laura da Desenzano.
0: Ciao, benvenuta.
4: Per me non manca il sale.
0: Il sale. Acqua e sale.
5: Ciao Ste, Ettore da Dungo, Lago di Como. Potrebbe essere l'olio?
0: No, non è nemmeno quello che la Sfinge.
6: Ciao Stefano, è Antonio da Gaiolo qua.
0: Antonio, benvenuto.
6: Direi che sulla tavola,
0: dica,
6: degli italiani non manca mai il vino.
0: Il vino, hai ragione, ma la Sfinge dice
7: oggi, per me l'enigma oggi potrebbe essere l'olio extravergine d'oliva.
0: No.
8: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
8: Il formaggio grattugiato. Michael della provincia di Torino.
0: No Michael.
9: Stefano, morire di vera, io ci provo, dai. Potrebbero essere i grissini.
0: L'hanno detto, non sono quelli.
10: Ciao Radio Number One, Antonio e Luca. Secondo noi è il tagliere di salumi e formaggi.
0: Buono pure quello. Il tagliere non manca, ma la Sfinge dice no.
11: Ciao Sfinge, Luisa da Bergamo.

0: Fa buon vento 2:56 con Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge dall'Egitto continua il PN1 e allora torniamo a Sharm el Sheikh per l'enigma.
1: Nella classifica dei più consumati a tavola in Italia non manca.
0: Sentiamo i ragionamenti.
2: Ciao, ci riprovo.
0: Vai.
2: Potrebbe essere il salame?
0: Il salame.
2: Roberta, Courmayeur.
0: No. Courmayeur, dice il salame, non è quello, Roby.
3: Potrebbe essere l'olio, Daniela.
0: Non è nemmeno l'olio, Dani. Andiamo avanti.
4: Ciao, Ste.
0: Ciao, caro.
4: Robertino da Valle Camonica, io dico che è l'olio.
0: No, andiamo vicino a Lodi.
5: Ciao, Ste, sono Arianna da Maleo. Potrebbe essere l'acqua? Anche se fa un po' la ruggine, quindi è meglio il vino, però l'acqua c'è sempre sul tavolo.
0: Salutiamo te e tutti gli amici alpini e le alpine. No, non è quella, non è l'acqua. La Sfinge dice no.
6: Buongiorno a tutti. L'enigma della Sfinge potrebbe essere l'olio?
0: No.
6: Matteo da Soncino.
0: Non è l'olio, Matte.
7: Ciao, Ste. Per me è il formaggio grattugiato, che sia grana o parmigiano, ma il formaggio grattugiato.
0: In tanti l'hanno detto, eh? In tanti hanno detto il formaggio grattugiato, ma non è quello.
8: Artemio, io vado controcorrente, altro che formaggi, salumi,
0: vai,
8: cose cicorie. Io dico la tovaglia.
0: Ma quale?
8: Io non la metto mai, poi si incazzano, me la mettono loro le mie donne. Rodolfo, il tovagliere del golfo.
9: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Piccolo break, tra pochissimo torniamo in diretta con la Sfinge.
10: Il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
11: Radio Number One Media Partner. Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria

0: Via Crestani. Vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani. Il metallo prende forma.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
2: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
1: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
3: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: pomeriggio, buon giovedì, questa è Radio Number One, alle 15 e un minuto, tra pochissimo torneremo nel live di questo PN1 con la Sfinge, il suo enigma, ma prima le ultime notizie.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
4: L'UNIFIL ha confermato la morte di un casco blu, un 37enne serbo, a seguito di un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano. Feriti altri due peacekeeper, uno spagnolo e un salvadoregno. E sui negoziati tra Washington e Teheran, dopo l'apertura di Trump, che aveva detto di voler incontrare Khamenei, la guida suprema iraniana replica rivendicando di aver inflitto una bruciante sconfitta sia agli Stati Uniti che a Israele. I quattro braccianti morti carbonizzati nel Cosentino, il jeep di Castrovillari ha convalidato il fermo per i due cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile. I due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. La GIP di Firenze ha disposto l'archiviazione nei confronti di Marcello Dell'Utri nell'inchiesta sulle stragi di mafia del 1993. Per la giudice mancano elementi sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi sul suo stretto collaboratore Dell'Utri. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori conquistano per il secondo anno consecutivo il titolo di doppio misto del Roland Garros. Gli azzurri hanno sconfitto in 3-7 la canadese Gabriela Dabrowski e l'americano Evan King. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
5: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
6: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
5: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
7: Signora, pronto?
8: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
5: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
9: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.

0: tutto con tutti noi la Sfinge.
1: Nella classifica dei più consumati a tavola in Italia non manca.
0: Cos'è che non manca? Cosa non manca, ragazzi? Dai, sentiamo i ragionamenti.
2: Ciao carissimo, sono Barbara da Varese.
0: Ciao Barbara.
2: Può essere gli stuzzicadenti? Perché insomma, quelli fanno parte della tavola.
0: Non sono nemmeno quelli, non sono nemmeno quelli.
3: Ciao Stefano, per me sono i tovaglioli.
0: I tovaglioli, no.
4: Potrebbe essere il dolce Cristina da Crusone.
0: Non ti dico no, ma non ti dico neanche sì.
5: Verdure di stagione, Francesca da Varese.
0: No, non ci siamo, Franci. Non è una verdura. T'ha anticipato con una risposta che potrebbe aiutare tutti.
6: Secondo me sono gli spaghetti.
0: No, siamo fuori strada.
2: Secondo me per la Sfinge sono i chirodenti, come che dice in dialetto. No, gli stuzzicadenti. Tania da Mantova.
0: Diciamo che in classifica questo piatto o piattino, poi dipende come te lo portano, è il re incontrastato dei puntini in Italia ed è quello più ordinato e consumato nei ristoranti e uno dei italiani più amati e diffusi nel mondo. Vi ho dato un piccolo grande aiuto, quindi che cos'è?
7: Ce l'ho.
0: Vai.
7: Il caffè. Noi sempre il caffè, fine di tutto, del pranzo, della cena, di tutto. Il caffè.
0: Il caffè è in classifica, però potrebbe far parte anche di quel... Lo usano il caffè per farlo? Non lo so, provo a chiedere alla Sciura Maria.
8: L'enigma della Sfinge sono gli stuzzicadenti? Massi il camionista.
0: No, Massi il camionista, non sono nemmeno quelli.
9: Dai, lo dico io.
0: Vai.
9: Per l'enigma della Sfinge oggi è il gelato.
0: Ci sei andato, ma diciamo vicino, però è un altro tipo di...
5: Non mancano gli spaghetti al pomodoro.
0: No.
5: Paola da Brescia.
0: No, l'unica che potrebbe aiutarci è la Sciura.
10: Gli affettati. I grissini. No. Gli affettati.
0: No. Dai, pensate, quando siete al ristorante, per finire bene, finire dolcemente, cosa non mancano.

0: la canzone dei Maroon 5 su Radio Number One. Spero diventerà presto, se ancora non lo è, Number One, la tua radio preferita, anche grazie all'enigma della Sfinge. Una di quelle, non dico persone, no, ma di quegli simboli odiati soprattutto per alcuni enigmi che sono veramente difficili, tipo questo.
1: Nella classifica dei più consumati a tavola in Italia non manca,
0: ho detto che il re incontrastato dei dolci al cucchiaio in Italia, ovvero il dessert più ordinato e consumato nei ristoranti e uno dei dolci italiani più amati e diffusi al mondo è...
2: Ciao Steph!
0: Dai, vai!
2: Sarà per caso la crème café?
0: No!
2: Sorin di Darfo!
0: La crème café, allora il nome corretto è arrivato alle 14:38 e Roberta è stata la più veloce.
3: Allora, solo uno scelgo, il tiramisù!
0: Brava!
3: Come si fa a dir di no al tiramisù? Sempre Roberta da Premolo!
0: Signore e signori, Roberta da Premolo è la vincitrice della nostra medaglia d'oro virtuale perché è stata la prima a inviarci un messaggio vocale. Saluto anche chi mi ha detto: non posso inviarti un vocale, non ti dico neanche chi sono, ma vivrò di gloria. È il tiramisù. Fantastica, fantastica.
4: Ciao, il tiramisù, Barbara da Chiavenna.
0: Brava, anche Chiavenna c'è, sale sul gradino più basso del podio, Giuseppe.
5: È il tiramisù, secondo me, Giuseppe da Varese.
0: Giuseppe da Varese c'è.
6: Il tiramisù. Ciao da Samantha.
0: Grande Samantha, un abbraccione, buon tiramisù.
7: Boia, è il tiramisù.
0: Lo sai,
7: Davide,
0: lo sai.
7: Davide da Palanzano.
0: Anche Davide c'è.
8: Bruno da Livigno, il tiramisù.
0: Andiamo nella fresca e bellissima Livigno.
9: Ciao, sono Samuel da Torino. E la risposta alla Sfinge è il tiramisù.
0: È il tiramisù, complimenti anche a Giada che ha risposto in modo corretto. È il tiramisù, inviando un messaggio scritto. Era la top 10, l'enigma della Sfinge di oggi era questo: nella classifica dei più consumati in Italia non manca il tiramisù, il re incontrastato dei dolci al cucchiaio nel nostro bel paese, ovvero il dessert più ordinato e consumato nei ristoranti e uno dei dolci italiani più amati e diffusi al mondo. Complimenti, ce l'abbiamo fatta. Alla fine abbiamo battuto la nostra peggior amica o miglior nemica, la Sfinge, che tornerà tra meno di un'ora, intorno alle 4:05, con la parola nascosta.

0: con Fever Dream, canzone che abbiamo inserito nella Play One. Qui scatta il provo come ogni giovedì, si avvicina il weekend, manca sempre meno ad un nuovo appuntamento classifica. Sabato pomeriggio, se non avete impegni, dalle 18 alle 21, tre ore ricche di posizioni su posizioni che ci accompagneranno a una nuova numero uno. Si parte alle 18 e la classifica termina tre ore dopo alle 21 con le 40 più trasmesse della settimana. Abbiamo detto che il tiramisù è il re incontrastato dei dolci al cucchiaio in Italia. Abbiamo probabilmente battuto ogni record, perché quando parli di cucina, no, il nostro bel paese risponde. In tantissimi non sono andati in onda e giustamente ho selezionato un messaggio che diceva: oh oh, sentite quello che mi ha detto.
1: Stefano, ti ho detto tutti i nomi su 5 volte, però non mai risposto. Adesso io domani non vengo a lavorare, non vado a lavorare io domani per colpa tua. Ciao Stefano, Andrea da Pisogne. Ciao, Andrea. Sono arrabbiato comunque. Ciao.
0: Andrea, siete troppi, siete tantissimi. Parlando ogni 2 minuti e mezzo, 3 minuti, abbiamo il tempo necessario per ascoltare quei 7, 8, 10 messaggi. Probabilmente ne andranno in onda il 5% di tutti quelli che inviate, ma continuate, anche perché tra qualche istante arriverà il secondo Tutti contro Tutte, questa volta con una serie TV da indovinare sul nostro WhatsApp. La

dei pezzi più utilizzati probabilmente negli intro location ai matrimoni insieme a Gigi Doug, gli Shepherd con Geronimo, appena sentita qui su Radio Number One con Stefano Federici. Continua il PN1 di questo giovedì 4 giugno 2026, Sicilia Bedda, stiamo arrivando purtroppo solo con la mente, salutiamo tutti gli amici siciliani.

0: infatti anticipatamente avevano consegnato alla coppia. Ne parliamo tra pochissimo. Si sceglie a bedda sempre.
1: Buona

0: al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
9: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
9: Sempre aperti con orario continuato.
8: Oro d'Oro paga il tuo oro subito in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
10: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
11: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
12: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
11: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
13: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
2: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
3: Ascoltiamo Harry Styles.

0: Su Radio Number One continua questo quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Abbiamo detto che a Palermo un signore ha litigato con la futura moglie 24 ore prima del matrimonio, poi è scappato con i soldi che alcuni invitati anticipatamente avevano consegnato alla coppia. E allora andiamo in Sicilia, Bedda, per commentare, approfondire questa notizia. Ma prima facciamoci una bella cantata.
1: Sicilia,
0: vai.
1: Bedda, Sicilia, Bedda.
0: L'arancino, l'arancina, ugannolo, la brioche, il bicchier d'acqua finale. Cosa penseranno gli amici di Palermo, gli amici della Sicilia, di costui che ha litigato con la moglie 24 ore prima del matrimonio ed è scappato con le buste? Dai, ditemelo, colleghiamoci.
2: Fece buono. Bravo, a così. Si piglia nei soldi e si scappa. Lo ammiro tantissimo.
0: Ma non si fa. Diciamo che questa vicenda, possiamo definirla rocambolesca, palermitana, ha come protagonisti una donna, psichiatra di professione, e il suo futuro sposo, cioè un suo ex paziente, scomparso alla vigilia delle nozze dopo una lite per la lista degli invitati. Cioè, incredibile. E questo ragazzo ha fatto perdere le sue tracce portando con sé le buste di denaro regalate da amici e parenti. E giustamente preoccupata per la sua salute mentale. Preoccupata per la sua salute mentale, la donna. La psichiatra ha denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, ma era preoccupata per lui, per la sua salute o per le buste? No, è più forte di me, lo so che non dovevo dire, però insomma le autorità poi hanno rintracciato l'uomo sul lungomare di Balestrate in provincia di Palermo mentre dormiva profondamente in auto dopo aver assunto un ansiolitico. Beh, se volete aggiungere del vostro, 393 444 0444. E voi? Avete mai pensato, prima di sposarvi, di scappare con le buste?

0: Stars Out, canzone di qualche tempo fa di War Public, 15:36 su Radio Number One. Stavamo parlando di una psichiatra che ha denunciato la scomparsa del futuro marito 24 ore prima del matrimonio, futuro marito tra l'altro suo paziente, con le buste che alcuni invitati anticipatamente avevano consegnato alla coppia. E allora questo signore è stato poi rintracciato sul lungomare di Balestrate in provincia di Palermo mentre dormiva profondamente in auto dopo aver assunto un ansiolitico. Mi viene da ridere.
1: Ciao number one, sono Giuliano.
0: Ciao Giuliano.
1: Come psicologa non vale molto se non ha capito che era matto questo qua. Va addirittura a sposarlo. No, forse è lei che ha bisogno di un psicologo.
0: È lei. Mi scrivono, io più che altro due domande sulla tipa me le farei, perché se è arrivata a sposarlo e non ha capito con chi avesse a che fare siamo messi davvero male. In tanti hanno detto sta cosa.
2: Dai Stefano, ma secondo me c'è più bisogno di psichiatra lei, cioè sinceramente. No comment, Betty, ciao.
0: Viva l'amore, l'amore comunque trionfa sempre, poi è stato rintracciato, chissà se sposeranno i due o no.
3: Ma si è fregato anche le buste di quelli che non erano invitati, erano nella lista. Ciao Aurora da Bergamo.
0: Grazie Aurora, tra pochissimo invece giocheremo con il secondo tutti contro tutte, preparatevi perché prima c'è Gaia.

0: Quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Alcuni e alcune sono particolarmente desiderosi e ose di giocare con il tutti contro tutte. Eccolo servito su un piatto d'argento, amici e amiche del PN1, questa volta con una serie TV a stelle strisce. Si torna in America. 393-444-0444. Chiamerei in adunata tutti i super campioni, perché non sarà facilissimo beccare nell'immediato il titolo corretto di questo telefilm o serie TV che ci porterà dall'altra parte del mondo. Provateci, in bocca alla serie TV, raccontateci con un vocale possibilmente sul nostro WhatsApp chi siete e soprattutto qual è il titolo di questa serie TV.
1: Attenzione!
0: Vi do un piccolo indizio.

0: vestiti non erano più qui. Cioè, ho letto i primi supercar. No, i vestiti di Michael Knight non c'entrano nulla. Ho scritto anche io, Rin Tin Tin non avevi vestiti, ma dai ragazzi, per piacere. 393-444-0444, ho detto che i vestiti, quando si insomma, non erano più quelli di prima. Raccontateci qual è il titolo corretto sul nostro WhatsApp. Torniamo tra poco. Su Radio Number One
1: c'è TN1. Ecco la refurtiva McDonald's.
2: Che cosa abbiamo qui?
3: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
1: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... Dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro. Con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Sophie Alex Baxter con Murder on the Dance Floor, 15:49. Stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte.
1: Attenzione!
0: E in questa calda giornata dove le apparecchiature ne risentono, c'era questo signore che si trasformava e i suoi vestiti praticamente scoppiavano. E allora qual è la risposta corretta? Vai, vai!
2: Charlie's Angels?
0: No, chi ha scritto Rocco Siffredo? No.
3: Automan, Gaetano da Pavia, Automan.
0: Ma come Automan?
4: Maria Monza Brianza.
0: Maria Monza Brianza addirittura non ha detto nulla poi, nulla, nulla, nulla. Dai, qual è il titolo? Forza, forza! Sprigionate la fantasia. Qual è il titolo corretto? Lo vogliamo sapere. Dica.
5: Potrebbe essere Manimal.
0: No.
5: Claudio da Motta Visconti.
0: No, Claudio, no, no, no.
6: L'uomo da 100 milioni di euro? No, l'uomo bionico.
0: Una volta era dollari, non è l'uomo bionico.
7: Wonder Woman, Massimo da Milano.
0: Ma tutto a posto, ragazzi, oggi?
8: È l'uomo da 6 milioni di dollari.
0: No, no, no, no, no.
9: Ciao, sono Simona da Porto Valtravaglia. Non sarà mica Wonder Woman.
0: No, no, ne avete sparate di cose, eh?
10: Ehi, Davide, lui. Oggi non mi freghi, perché il mio pane è sta cosa qua.
0: Sentiamo.
10: Willy Fogg, il giro del mondo in 80 giorni. Rodolfo.
0: No, vabbè. Signore e signori, mi diverto troppo a stare in diretta con voi. Mamma mia, che bello essere ai comandi del PN1.

0: Signore e signori, questa è la terza volta che ascoltate questa sigla, quindi adesso premiamo i vincitori, quelli che per primi sono arrivati al 393-444-0444. Qual è il titolo?
1: Stefano, l'incredibile Hulk.
0: Bravi, bravi, bravi. Chi siete?
1: Lonny e Omar da Corte Franca.
0: Signore e signori, Lonny e Omar da Corte Franca beccano la medaglia d'oro virtuale. Sono loro i nostri supercampioni. Il titolo era corretto, l'incredibile Hulk. Bravo Lonny, bravo Omar.
2: Luca da Mezzago, l'incredibile Hulk.
0: Secondo.
3: L'incredibile Hulk Enrico da Bergamo.
0: Terzo.
4: L'incredibile Hulk Marco da Brescia.
0: Quarto.
5: Ciao da Stefano da Pavia, dovrebbe essere l'incredibile Hulk.
0: Quinto.
6: Hulk Giovanni Castelgofredo.
0: Sesto.
7: Direi l'incredibile Hulk o la cosa.
0: Come la cosa?
7: Annalisa da Como, ciao.
0: La prima è quella che conta, Annalisa, sei in top ten, sesta se non sbaglio.
8: Di Michael Knight non c'è.
9: Ciao ragazzi, ciao Stefano,
0: ciao.
9: Hulk.
0: Bravo, bravo, chi sei caro?
9: Paolo da Milano.
0: Anche Paolo da Milano in top ten, settimo.
10: L'incredibile Hulk Cinzia da Bergamo.
0: Ottava.
11: Stefano, può essere l'incredibile Hulk Patrizia da Como.
0: Anche
11: ciao,
0: Como.
11: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio a te cara Patrizia. Nona.
12: Mille Hulk Oscar da Senago.
0: Bravo, Senago, decima classificata, fuori tempo massimo, Gianluca, Dori e ancora...
13: Ciao, Sara da Milano, l'incredibile Hulk.
0: È quello.
14: La serie TV Hulk.
0: Hulk! Dai,
14: da
0: ancora, vai.
14: Montessoli Beach, Porta Valtravalle.
0: Bravo, brava, brava. Saluto anche Davide da Strambino e visto che la base è finita anche Gianluigi da Milano. Non riusciamo per questione di tempo ad ascoltare il tuo vocale. Grazie a tutti quelli che hanno avuto qualche istante del loro prezioso tempo. Vi ricordo che tra pochissimo chiuderemo naturalmente il sipario alla nostra seconda ora insieme, ma state con noi perché se siete, diciamo, amanti dei giochi, tra pochissimo qui su Radio Number One tornerà in diretta dall'Egitto la Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago e Abdul ci darà alcuni indizi perché è lui il nostro unico alleato. Giochiamo tra poco in diretta.
15: Su Radio Number One c'è il PN1.
16: Pomeriggio Number One.

0: giovedì pomeriggio abbiamo raggiunto tranquillamente le 4 di questo 4 giugno 2026. Tra pochissimo si rigioca al tutti contro tutte, tornerà la Sfinge, ma prima l'informazione.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Guerra in Iran, un casco blu di nazionalità serba facente parte della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano e altri due sono rimasti feriti in un attacco con colpi di mortaio nel sud del Libano. Non ci sarebbero italiani coinvolti, come sostenuto dalla Farnesina. Raid avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington. Hezbollah però ha respinto l'accordo, insistendo sul fatto che prima di tutto debba esserci un ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. È iniziato a Milano il processo a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa lo scorso ottobre nella sua casa del capoluogo lombardo con 76 coltellate. L'ex compagno della vittima, Soncin, è stato definito bastardo all'ingresso in aula dalla madre di Pamela, che poi ha avvertito un malore. La famiglia della donna ha chiesto l'ergastolo per l'assassino. In corso anche le indagini per la profanazione della tomba di Pamela Genini al cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, indagato un altro ex fidanzato, Francesco Dolci. Stragi mafiose del 1993 non ci sono, secondo la GIP del Tribunale di Firenze, elementi concreti per poter accertare contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. È la sesta archiviazione in 30 anni di indagini. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
5: Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
8: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
9: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

Canzone che venne prodotta e lasciata lì, no? Come chiusa in un cassetto, in attesa probabilmente dell'anno giusto, il 2026, quindi in attesa di essere pubblicata ufficialmente, e da un paio di mesi finalmente è stata prodotta e licenziata, no? In gergo tecnico. Martin Garrix, Ed Sheeran, era Repeat It, si torna in Egitto, anche perché c'è la parola

0: Per la Sfinge c'è la parola nascosta nel sarcofago.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Pronti!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo, Sfinge malefica, anche perché Abdullah ci ha appena inviato il primo fax contenente le parole che compongono questa parola nascosta, ovvero 7 lettere, sono 3 le consonanti e 4 le vocali, 7 lettere, 3 consonanti e 4 vocali. Si è aperto il sarcofago e allora abbiamo il primo indizio: è un film di parecchi anni fa, un film di parecchi anni fa con 7 lettere, 3 consonanti e 4 vocali, probabilmente degli anni 60. Più di così non posso, altrimenti la Sfinge, vabbè, sapete cosa fa, no? Mi maledice. 393-444-0444, pensate a un titolo di un film che possa incastrarsi in queste

0: di questo giovedì pomeriggio con la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Continua il PN1, composta a 7 lettere, abbiamo detto, 3 consonanti, 4 vocali, unico indizio per il momento arrivato a Sharm el Sheikh. È un film di parecchi anni fa, è difficilissimo, lo so, ma voi comunque ci avete tentato.
1: Ciao, può essere mia gara?
0: No, non è Niagara, mi dispiace.
2: Ciao, sarà mica Pulp Fiction il titolo? No. Max Verbania, ciao.
0: Non è nemmeno quello, ci scrivono autobus, no, azienda, no.
3: Radio Number One, sono Valentina da Chiari.
0: Ciao Vale.
3: La parola potrebbe essere Avatar?
0: No.
3: Ciao a tutti.
0: Non è nemmeno Avatar, un abbraccio a te cara Vale, alla family.
4: Ecco.
0: Eccolo.
4: Eccomi qua, questa sì.
0: Prego.
4: Questa è la sola.
0: Non avevo dubbi.
4: Sì.
0: Dica.
4: Fantocci. Ciao Gigi.
0: Fantocci. No.
5: Dracula da Manu da Calestano.
0: Non è nemmeno Dracula, mi dispiace.
4: La sola.
0: Vai.
4: Secondo me il film potrebbe essere Ben-Hur.
0: No.
6: Ciao Ste.
0: Ciao.
6: Secondo me il film in questione è quello di Antonioni, Blow Up.
0: No, ciao, non Johnny è Blow Up. Non è quello, amico mio.
7: Il titolo del film è Amarcord.
0: Chi sei?
7: Matteo da Soncino.
0: Non è quella, Matte. Dall'Egitto, il secondo indizio. È anche il titolo di una canzone. È un film di parecchi anni fa, ma è anche il titolo di una canzone. 7 lettere compongono la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. 3 consonanti e 4.

0: compongono la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge è un film di parecchi anni fa. Primo indizio è anche il titolo di una canzone. Il secondo indizio, qualcuno l'ha azzeccata, altri invece sono in alto mare.
1: Ciao, sono Marcella da Mantova, la parola è Odissea.
0: Non è l'Odissea, no.
2: Marco dalla provincia di Brescia, la parola potrebbe essere padrino? Ciao.
0: No, non è quella, non è nemmeno Papillon.
3: Secondo me il titolo del film è Titanic.
0: No, tesoro. Ciao, Adri. Non è quello.
4: È Titanic.
0: No.
4: Sempre Claudia. Ciao.
0: Non è.
5: Dall'ufficio più sconquassato del mondo, Vertigo.
0: Non è nemmeno Vertigo, ragazze.
6: Che sia Titanic, Josie da Sirmione.
0: Non è quello.
7: Potrebbe essere Titanic.
0: Ancora, no.
7: Elia da Bergamo.
0: Non è quello, Elia.
8: Eccomi, Valentino da Piacenza.
0: Vai, vai.
8: Allora ce l'ho. È banane al cioccolato.
0: Come banane? Banane al cioccolato.
9: Roberto da Cremona, il sorpasso.
0: No, non è nemmeno quello, non è nemmeno quello. Attenzione, perché la sciura da Tavernola, prima non ve l'ho fatta sentire, ma nel secondo Tutti contro tutte, quando era l'incredibile Hulk, lei aveva detto questo.
10: Pippi calzelunghe.
0: Mentre adesso torna alla ribalta, perché lei sa qual è la parola corretta, ovvero 7 lettere, 3 consonanti e 4 vocali, che giustamente si collega il link ad un film di parecchi anni fa e anche il titolo di una canzone.
10: Rin tin tin.
0: No, no.
10: Baciami.
0: No, no.
10: Gelosia.
0: No. Signore e signori, attenzione, perché è arrivato proprio in questo istante Abdul con il fax da Sharm el Sheikh. Abbiamo detto il titolo di una canzone, è un film di parecchi anni fa. Adesso la azzeccherete tutti. È spesso associato a Pitagora. Dai, dai.

0: Una canzone è un film di parecchi anni fa, cambiatemi la base, grazie. Tre consonanti e quattro vocali, dai, Giusy, Giusy.
1: Ciao, Giusy da Mantova, la parola è teorema.
0: Signore e signori, complimenti a Giusy perché alle 16:14 con soli due indizi lei praticamente aveva risposto in modo corretto. Brava, brava.
2: Stefano, ecco. Grazie, ne della sciura. Prego. Però guarda che non sono a quel livello lì. Sono ancora più sotto di una cameriera. Comunque grazie al complimento.
0: Prego tesoro.
2: Ciao. Ciao Stelassadora.
0: Mamma mia, che bella, che bella. Andiamo.
3: E fuori dal letto?
0: Nessuna pietà.
3: Nessuno è perfetto.
0: No.
3: Nessuna pietà.
0: Però non hai detto il titolo, cioè o meglio, il titolo della canzone l'hai capito, però non l'hai comunicato a noi.
4: Number one è Teorema.
0: Brava.
4: La canzone dovrebbe essere la parola comunque.
0: Brava.
4: Canzone, il film non me lo ricordo, ma Pitagora di sicuro.
0: È okay? Un film del 68.
4: Ciao number one, Paola e Alma d'Acqui.
0: Ciao, ciao ragazzi.
5: Parola
0: grazie.
5: È Teorema.
0: Brava.
5: Paola da Varese.
0: Brava, brava.
6: Ciao Stefano, secondo me la soluzione è Teorema. Mattia D'Averso.
0: Bravissimo Mattia, bravo.
7: Vabbè, se così è troppo facile, dovresti punire chi l'ha sbagliata. Teorema, che è di Ferradini, è un film, e Pitagora, il teorema di Pitagora, dai, così è banale.
0: Lo so, c'hai ragione, però l'ha indovinata solamente una persona.
8: Filippo, e la parola forse è teorema.
0: Bravo, bravo Filippo, complimenti. Allora, visto che abbiamo, qualche istante di tempo, vorrei farvi risentire proprio le prime note di questa canzone del 1981, Teorema.
9: Prendi una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni d'amore.
0: Perché spesso noi abbiamo dei capolavori, però
9: dalle anche spremute di cuore.
0: Lui è Marco Ferradini, canzone del 1981 che abbiamo utilizzato ancora col serpente in questo appuntamento con il pomeriggio number one. Piccolo break, tra pochissimo il traffico.
10: Su Radio Number One, sempre N1,
11: pomeriggio number one.
12: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
13: Ascolta i nostri podcast.
12: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
13: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
14: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park. Fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
15: Torna in Lake Sound Park. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba.

0: Voglio tornare negli anni 90 e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio Number One Media Partner.
2: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
3: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center. Assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie. L'energia giusta al momento giusto.

0: all'autostrada 4 Venezia-Trieste, dove si segnalano due incidenti, il primo in direzione Venezia tra San Donà di Piave e Meolo Roncade, il secondo che causa code in direzione Trieste tra Mestre e San Donà di Piave. Ci sono code anche sulla 4 Brescia-Padova in direzione Venezia all'uscita di Somma Campagna, e il traffico è intenso anche sulle tangenziali di Milano. Ci sono code a tratti sulla tangenziale nord A52 tra Lentate e Monza, e sulla tangenziale ovest A50 tra Molino Dorino e Quinto De Stampi. Rallentamenti anche sulla 9 Lainate Chiasso in direzione Lainate tra Ponte Chiasso e Como Centro, e sulla 7 Milano-Genova in direzione Milano tra Genova Bolzaneto e Busalla. Ci sono lavori in corso con personale al lavoro su diverse arterie, sulla A26 Genova Gravellona-Toce, ad esempio in direzione Gravellona-Toce tra Vercelli Est e l'allacciamento A4, e in direzione Genova tra Casale Monferrato Sud e l'A21. Lavori anche sulla 10 Genova Ventimiglia in direzione Genova tra Varazze e Arenzano, e sulla A7 in direzione Genova tra Roncoscrivia e Busalla. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
0: Rodrigo,

con origine filippina, con Drop Dead. 4:35, andiamo in provincia di Torino perché dobbiamo assegnare il premio frittata. Cosa è successo? Buca le gomme di un'auto a volto coperto, ma mentre si abbassa gli cade il sacchetto dalla testa e viene riconosciuto, ma anche ripreso dalle telecamere. E il protagonista è un 78enne residente in provincia di Torino che è stato denunciato dai carabinieri con l'accusa di danneggiamento aggravato dopo aver preso di mira tre automobili a San Raffaele Cimena. E secondo quanto ricostruito poi dagli investigatori, l'uomo avrebbe agito per rancori personali legati all'ex moglie. E per non farsi riconoscere, si era coperto il capo con un sacchetto di carta e aveva utilizzato un oggetto simile a un bastone per rigare la carrozzeria e forare gli pneumatici delle vetture. Il piano, però, quando il sacchetto gli è caduto dalla testa, non ha funzionato. È stato beccato e non solo, ripreso e denunciato. Complimenti, questo è il premio frittata assegnato a questo signore di 78 anni, residente a Santena, in provincia di Torino. Beh, dalle automobili a zucchero, un chilo su Radio Number One.

0: estate 2026 anche per Irama, che è tornato con questa sua nuova canzone intitolata semplicemente Cabana. Siete su Radio Number One. Oggi fa caldo, le temperature sono alzate notevolmente. Stamattina era freschina la situazione, invece nel pomeriggio diciamo che il termometro è rischizzato verso l'alto. Piccolo break, ma state con noi perché tra pochissimo vi riporterò nell'estate del 1998, sbloccandovi un ricordo con una canzone che avete anche ballato in discoteca.
1: Pomeriggio Number One.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt, portata a 500 litri all'ora, è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole?
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merende in Malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
15: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
16: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
17: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a €1,399. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

With You, la grande canzone delle 16:45, anche se l'abbiamo superato ormai da 5 minuti. Siete su Radio Number One, quasi agli sgoccioli di questo quarto appuntamento con il pomeriggio Number One, e da una grande canzone a una canzone del momento.

0: Selena Gomez con La sua oscurità. Questa canzone intitolata In the Dark va a chiudere le nostre tre ore insieme. Se vi è piaciuto il pomeriggio number one, tornerà domani, venerdì, a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. Se per caso vi siete persi qualcosa, come sempre in chiusura vi ricordo il nostro sito internet radionumberone.it. In alto a destra le tre lineette, cliccate riascolta, successivamente repliche e ascoltate l'ora che vi siete persi. Da Stefano è tutto, a domani!
1: Su Radio Number One, sempre N1, pomeriggio Number One.
2: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
10: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con video scenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
11: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
12: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
11: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
13: Bagno nuovo, metà spesa.

0: Sono al viso.
1: Sono le 17.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
1: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari, partiamo dalla guerra in Iran. Un casco blu di nazionalità serba facente parte della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano e altri due sono rimasti feriti in un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese. Non ci sarebbero italiani coinvolti, come sostenuto dalla Farnesina. Raid avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington. Hezbollah però ha respinto l'accordo, insistendo sul fatto che prima di tutto debba esserci un ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Il leader supremo iraniano Khamenei, in un messaggio scritto, ha dichiarato che il nemico malvagio, cioè Stati Uniti e Israele, hanno subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran. A Milano è iniziato il processo a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa lo scorso ottobre nella sua casa del capoluogo lombardo con 76 coltellate. Soncin, ex compagno della vittima, è stato definito bastardo all'ingresso in aula dalla madre di Pamela, che poi ha pianto ed ha avvertito un malore. La famiglia della donna ha chiesto l'ergastolo per l'assassino. In corso anche le indagini per la profanazione della tomba di Pamela Genini al cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, indagato un altro ex fidanzato, Francesco Dolci. Per quanto riguarda le stragi mafiose del 1993, non ci sono, secondo la GIP del Tribunale di Firenze, elementi concreti per poter accertare contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. È la sesta archiviazione in 30 anni di indagini. La giustizia resta un'emergenza, vorrei che la politica non accantonasse il tema, ha detto Marina Berlusconi, aggiungendo che il padre, anzi, è stato uno dei protagonisti della lotta contro la mafia. L'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, divenuta famosa in tutto il mondo col fumetto e il film Persepolis, è morta oggi a Parigi a 56 anni. Lo ha comunicato il suo entourage parlando di morte per la tristezza di aver perso l'amato marito Mattias Ripa un anno fa. La Satrapi è stata un simbolo globale della lotta per i diritti civili e la libertà delle donne. Passiamo allo sport. Tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo di doppio misto al Roland Garros, battuti da Broski e King nella finalissima col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti. Domani le attesissime semifinali delle singolare maschile, oltre al match tra Menchik e Zverev. Dalle 19 ci sarà il derby tutto azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Domani anche la semifinale delle doppio maschile, Bolelli-Vavassori contro Granoyer Zebaios. Basket, si gioca questa sera alle 20 gara 3 della serie di semifinale playoff di Serie A tra Venezia e Virtus Bologna. Le due squadre hanno vinto fino a qui una partita a testa e tutto in grande equilibrio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a gira rifugi e alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
6: Sei già alle prese con i programmi per l'estate in quota?
5: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
7: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Le donne al volante.
0: Cioè Lilli e un accompagnatore. dottore Alvise.
10: Ma buon pomeriggio Lilli, come stai? Come
0: ma sto
10: la va?
0: Benissimo, grazie, sto benissimo. Dammi il tuo telefono che devo controllare due cose.
10: Che devi fare?
0: Devo controllare cosa hai dentro. Parleremo di questo, attenzione, perché insomma c'è una cosa interessante e probabilmente qualcuno non sa tante cose.
10: Sì,
0: a proposito del telefono e della privacy, insomma, del telefono. Bene, siamo pronti allora per partire?
10: Ma io direi che possiamo partire tranquillamente con la nostra musica e con il primo singolo di oggi, che è quello dei The Colors, Rolling Stones.
0: E allora andiamo.

0: con Lily Alvise, appuntamento per parlare anche di cose che ci riguardano, perché attenzione, oggi parliamo di una storia raccontata tra l'altro nel libro di Paolo Ricchiuto. Il libro si chiama Non sai niente di me, è un libro davvero bello che vi consiglio naturalmente, ma lui ha sollevato un tema veramente interessante con tutti gli scongiuri del caso.
1: Certo.
0: Caro Alvise, quando noi moriremo,
1: uh-huh,
0: i nostri eredi, quindi parliamo di mariti, mogli, figli eccetera, possono avere accesso al contenuto del nostro telefono, quindi a tutto, ai messaggi, alle foto, alle email.
1: Mm-hmm. Mm? Quindi possono avere le password.
0: Esatto.
1: Ma attenzione, perché quello che molti non sanno è che in vita noi possiamo, ovviamente aiutati anche da un notaio, mettere per iscritto che non vogliamo assolutamente che questo succeda. Nessuno, neanche il familiare più stretto, potrà guardare, una volta fatta questa firma, questa delega, potrà guardare il nostro telefono e tutto quello che c'è al suo interno.
0: Esatto, e qui naturalmente a questo punto, come al solito, scatta.
2: Ma tu, ma voi.
0: Scatta il ma tu, ma voi. Se in questo preciso istante voi doveste mettere sul tavolo...
1: Ah, pensavo doveste morire.
0: No. Ho detto con tutti gli scongiuri del caso, Alvise, non mi fa fare ste figuracce. Se voi doveste mettere il vostro telefono sul tavolo,
1: ok,
0: davanti a vostro marito, a vostra moglie, al vostro compagno, alla vostra compagna, e dire liberamente: amore, guarda, non c'è nessun problema. Cioè, lo potreste fare in questo preciso istante o meglio di no?
1: Considerate tutto, quindi WhatsApp, mail, social, prendete tutto quanto in considerazione.
0: Esatto.
1: 393-444-0444.
0: Tu avresti i problemi?
1: Io non ho il minimo problema.
0: No, nemmeno
1: io. Ma lo faccio tutti i giorni in realtà.
0: Sì?
1: Alla mia compagna, sì, metto il cellulare lì, già sbloccato con la password, può utilizzarlo, può fare quello che vuole.
0: Vabbè, sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori e prima ci ascoltiamo.

0: Ossessione Samurai J su Radio Number One, donna al volante, accompagnatore e soprattutto e le frustate alla fine di questa canzone.
1: Perché questa canzone è sbam proprio, sì,
0: è
1: bellezza.
0: Come Salda Vinci, uguale, cioè finiscono allo stesso modo.
2: Con la sbam.
1: E stavamo parlando di un tema interessante,
0: con lo spam.
1: Pensando al contenuto del vostro telefono, in questo momento vorreste con la più assoluta serenità che vostro marito o vostra moglie ne guardassero il contenuto senza problemi o preferireste di no?
0: Tu hai chiesto a me prima, quindi a questo punto io la rigiro su di te.
1: Ok, io sì.
0: Sì, anche tu?
1: Sì.
0: Ma sai che sto notando che anche per i messaggi vale la stessa regola?
1: Tutti.
0: Quasi non ce n'è stato uno che abbia detto no.
1: Tranne c'è sempre l'eccezione.
3: Io sono Raffaele da Brescia, sì, no, non c'è nessun problema con mia moglie. Lascio lì il telefono sbloccato, può guardare tutto quello che vuole. Tanto ne ho un altro.
1: Sì, sì, poi tua moglie sta ascoltando la radio, ti riconosce.
0: Moglie
1: la
0: di
1: tua
0: Raffaele
1: voce.
0: Cerca
1: e questa sera sono cavoli tuoi.

0: sua Bar Song ad animare questo pomeriggio su Radio Number One, che già è bello animato di suo perché l'argomento è bello caldo.
1: Allora, metti il tuo telefono lì davanti a tua moglie o a tuo marito, lascia che guardi liberamente le tue mail, le tue foto, i tuoi messaggi, eccetera. Avresti problemi oppure no? La stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori dice no. Ad esempio Emanuela, una delle tante, dice: io in realtà non ho nessuna password, il mio telefono è libero, libero accesso, e anche quello di mio marito.
0: Quindi
1: bello
0: a vicenda,
1: però, bello però che ci sia questa
0: c'è fiducia di
1: questa
0: fondo.
1: Fiducia.
0: C'è fiducia,
1: esatto.
0: È bello. Quando è bello così, che è sia molto così. Bello.
1: Meno bello il fatto che c'è un sacco di traffico, ma ne parliamo tra poco.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
4: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
5: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
6: Scopri come su prouomorishilpi.org.
5: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
7: Liberi di viaggiare!
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
10: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
9: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo muschio bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.

0: amici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: Iniziamo con la 1, la Firenze-Roma, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Sulla 9, attenzione, vengono segnalati animali sulle carreggiate tra Origio e l'allacciamento con la 8 in direzione di Lainate. Sulla 22, l'autostrada del Brennero, rampe chiuse per un incidente allo svincolo di Affi, lago di Garda Sud, in direzione del Brennero, e anche il traffico è bloccato proprio per un incidente tra Affi e Alavio. Andiamo sulla 10, la Genova Ventimiglia, code, traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Sono segnalati 9 chilometri di coda, sempre per lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, e lavori anche tra Orco Feglino e Pietra Ligure, ancora in direzione di Ventimiglia. Sulla 7, la Milano-Genova, code per lavori e veicoli fermi tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 12, segnalati pedoni all'uscita di Carrara in direzione di Rosignano e materiali dispersi all'uscita di Massa in direzione Genova. Sulla 26, per lavori tra la diramazione Gallarate Gattico e Arona e in direzione di Gravellona Toci, ci sono appunto dei lavori con rallentamenti. Sulla 4, code, traffico intenso tra Monza e Viale Monteceneri in direzione di Torino, code anche allo svincolo di Bergamo per chi arriva da Milano. Code sulla 9, la Lainate Chiasso tra il lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate, tra Como Centro e il lago di Como in direzione della Svizzera. Chiudiamo con la 13, la Bologna-Padova, veicoli fermi in due tratti tra Rovigo Sud e Rovigo direzione Padova e tra Monselice e Boara in direzione di Bologna.
0: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade tornano tra un'ora. Buon viaggio!
2: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
3: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
2: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: capire. E benvenuti qui a Radio Number One con Lily, donna al volante e accompagnatore.
1: Ci siamo. Ci sono anche delle cose che dobbiamo capire della nostra società, lo facciamo tutti i giorni, a maggior ragione lo dobbiamo fare con i giovani di questo paese, quelli che vengono considerati giovani ma non sono più tanto giovani.
0: No, infatti, beh, fino a una decina di anni fa si diceva che i ragazzi italiani sono tutti dei bamboccioni perché stanno a casa, perché sono dei mammoni e
1: poi
0: tutte
1: si è capito
0: cose.
1: Che in realtà il problema non erano loro.
0: No, poi si è capito che un po' magari c'è anche un po' di, come dire,
1: magari qualcuno ci marcia.
0: Uno si adagia,
1: certo,
0: perché
1: sei.
0: C'è la mamma che ti lava, ti stira, ti prepara da mangiare, non ti devi sbattere più di tanto, insomma, c'è anche questo, sicuramente c'è anche
1: sì, una percentuale,
0: aspetto. Sì, però non è soltanto quello, perché poi abbiamo capito nel corso degli anni che in realtà molti ragazzi vorrebbero vivere da soli o comunque crearsi, no, un nucleo per conto proprio, ma il problema è che non ci sono i soldini.
1: Mancano le economie,
0: mancano
1: il lavoro e di conseguenza non hanno la possibilità questi ragazzi di poter iniziare a vivere per conto loro. Però ci sono anche altri problemi, cioè i cavalli di ritorno, quelli che vanno a vivere da soli e che poi ad un certo punto, per motivi XYZ, sono costretti a tornare a casa. C'è anche questa realtà.
0: Sì, più del 40% degli under 40 torna in famiglia almeno una volta. Sono quelli che magari hanno provato una convivenza, un matrimonio, non è andato bene, insomma, poi sono tornati dai genitori perché comprarsi casa oggi è veramente un grosso problema. E comunque ancora oggi il 34% dei giovani adulti vive ancora a casa con i genitori, pur lavorando, quindi un lavoro ce l'hanno, ma lo fanno per risparmiare, per potersi poi magari tra qualche anno acquistare una casa.
1: Il problema è sempre quello, che poi anche se tu risparmi non riesci a mettere sufficientemente soldi da parte per poter comprare una casa, e questo lo hanno testimoniato tantissime persone, perché gli stipendi sono quelli che sono.
0: È vero. Tu a che età sei andato via da casa?
1: Io a 18.
0: A 18?
1: Sì, mi sono diplomato e subito sono andato a studiare a Bologna e quindi basta.
0: Beh, sarebbe interessante sapere anche a che età se ne sono andati i nostri ascoltatori via da casa.
1: Magari
0: no?
1: Qualcuno invece non se n'è mai andato da casa.
0: Infatti, esatto. 393-444-0444.
1: Adesso Miles Smith con Stay.

0: Lady Gaga, Dirty con la loro Runway su Radio Number One, 17:40. Bello il tema che stiamo affrontando e che soprattutto ci permette di poter sviscerare tantissimo.
1: È vero, il 34% dei giovani adulti vive ancora a casa con i genitori e il più del 40% degli under 40 è tornato a casa almeno una volta.
0: Sì, e guarda, secondo me, in ottica futura, questi dati purtroppo aumenteranno.
1: Sono destinati ad aumentare. È vero, è vero. E vi abbiamo chiesto, insomma, a che età siete andati via da casa? O a 15 anni, come ci dice un ascoltatore, o più o meno tutti intorno ai 21, 22, 23, insomma, quella è un po' l'età.
0: Ma... però parliamo di un'altra generazione.
1: Un'altra generazione, decisamente. E poi, a proposito, abbiamo detto che uno dei motivi per cui una persona, un ragazzo, non se ne va da casa è che, insomma, sta cercando di mettere da parte i soldi per comprarsi una casa. Ma sentite.
2: Sì, buongiorno, sono Mauro da Medola, provincia di Mantova.
0: Ciao Mauro.
2: Io me ne sono andato via 18 anni perché mi sono arruolato in polizia. Ma all'epoca era obbligatorio il casermaggio, cioè per 4 anni dovevi vivere in caserma. E quindi il problema alloggio non c'era. Ma anche se risparmiando, che all'epoca erano 300-400 lire al mese, se non c'era l'aiuto dei genitori, la casa era, la vedevi col binocolo. Adesso voglio vedere con stipendi che ci sono chi compra una casa a Milano, poi non so, fate voi ci vivete, ditemelo come fate. Buona giornata a tutti e auguri a chi compra la casa.
0: Grazie.
1: Grazie Mauro, c'hai veramente tirato sul morale, guarda.
0: Io ho un anno, quindi prendo i tuoi auguri e me li porto a casa, anno per comprare
1: casa. Ma comunque non soltanto a Milano, perché anche sul lago, ad esempio da me, cioè una casa, ho visto recentemente un nuovi appartamenti che stanno costruendo, 85 metri di appartamento, chiedono 585.000 euro.
0: Ora
1: io mi chiedo come fa un ragazzo di 30 anni a comprarsi casa.
0: No, ma anche una
1: o
0: persona
1: ti fai
0: adulta.
1: Un mutuo da qui all'eternità, oppure hai i genitori che ti aiutano.
0: Hai genitori che ti aiutano, ma anche una persona adulta, cioè perché dovrebbe pagare queste cifre folli? Questo è proprio in generale il mercato immobiliare che ormai non ha più
1: ritegno.
0: Vabbè,
1: siccome si stanno rabbuiando tutti, io direi tra poco di andare con una grande canzone.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
9: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole.
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
18: Iperceramica.
19: E dove andate quest'estate?
13: In Trentino, con i bambini.
19: Ah,
18: vi piace camminare?
19: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
20: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
21: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: scritta da Annie Lennox e da Dave Stewart, questo pezzo del 1988. You have place a chill in my heart.
1: Metti la calma nel
0: tuo cuore. Che bello, che bello. Grandi canzoni qui a Radio Number One, e da un grande successo a una grande
1: fortuna. Botta
0: di fortuna, insomma, botta di C.
1: Botta di nido del cuculo,
0: esatto,
1: potremmo dire.
0: Esatto, il famoso fattore C. Perché tu immagina la scena, questo signore turco, questo ragazzo turco di 32 anni che va a fare la spesa, paga con il bancomat e si rende conto di avere sul conto una cifra stratosferica.
1: Sì, una cifra con tanti zeri quanti non se ne possono neanche scrivere nella calcolatrice.
0: Di quelli che ti puoi comprare un sacco di case.
1: Ma secondo te, quando ha visto questa cifra, l'esclamazione che ha fatto è mamma li turchi?
0: Può essere. Un bonifico arrivato da un perfetto sconosciuto, ovviamente per un errore, chiaramente, e lui si è ritrovato con 20 miliardi in banca, 20 miliardi di dollari sul proprio conto in banca, che è una roba tipo un trilione di lire turche, cioè
1: mamma
0: una roba.
1: Mia.
0: Una cosa che, se fosse stato tutto vero, lui sarebbe il 120esimo uomo più ricco del mondo.
1: Sì, avrebbe una ricchezza smisurata, potrebbe comprare qualsiasi cosa, incredibile.
0: È durato poco, è durata poco questa sensazione di onnipotenza.
1: Sì, poi è stato accertato che si trattava,
0: esatto,
1: di un errore.
0: Di un errore, vabbè, ha pagato coi suoi soldini, è tornato a casa con le pive nel sacco, è il caso di dirlo.

0: Bless Madonna, Jacob Lask con la loro Mercy su Radio Number One.
1: Tra poco vi portiamo a Mandello dell'Ario perché c'è un'iniziativa che fa discutere, ma potrebbe anche essere giusta e accettata.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
4: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi.
5: Io lo faccio per proteggerti.
4: È un momento difficile e tu te ne vai.
5: Meritiamo di più, tutti e due.
4: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
5: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
6: Tempi difficili? Scimmia protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
7: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro, ricevi subito un buono sconto da 5 euro e con almeno 35 euro di spesa, uno stendino è in regalo. Non perdere questa occasione. Qualità, risparmio e tante novità ti aspettano. Vieni a trovarci a Tavernerio in via Briantea, area ex Globo. Siamo aperti tutti i giorni. Torni dalle 9 alle 20. Maxi Shop, la scelta smart per la tua casa e il tuo stile.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo muschio bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
12: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Val d'Ossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con videoscenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
13: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 470236. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.

0: accompagnatore, che ore sono?
1: Le 18.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi

0: mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
6: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
5: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
6: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
7: Radio Number One Notizie.
8: Non si ravvisano motivi per una rivalutazione della grazia Nicole Minetti, è quanto si legge in una nota del Quirinale dopo le conclusioni della Procura Generale di Milano. Poi la precisazione: non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP di Firenze, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri per le stragi di mafia del 1993, decisione che spazza ogni ombra alle parole di Giorgia Meloni. L'accordo di Washington tra Libano e Israele è una capitolazione. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, commenta così il no dell'organizzazione sciita all'annuncio di una tregua. Intanto l'UNIFIL conferma la morte di un casco blu, un 37enne serbo. Via libera della Camera, la legge delega sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato per il via libera definitivo che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Basket, con Milano in vantaggio 2-1 con Brescia e la chance domani di chiudere la serie, ribalta stasera per l'altra semifinale dei playoff scudetto. Sull'1-1 in gara 3 Venezia ospita alle 20 la Virtus Bologna, campione in carica. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.
9: GV Club in Sicilia.
10: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
13: Salve.
11: Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
14: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
15: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: scatenate al mio paese, Serena Brancale, Levante e Delia qui a Radio Number One con Lili, una donna al volante, e per tutta questa settimana Alviseo.
1: Quindi fino a domani.
0: No, un ottimo accompagnatore.
1: Ma grazie, grazie mille.
0: Allora, ci sono degli aggiornamenti che riguardano il traffico e noi naturalmente siamo lì col manubrio in mano, quindi, no, con il volante con in mano. Il manubrio magari no. Sulla 10, la Genova 20 miglia, ci sono 7 chilometri di coda per lavori tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest in direzione di Genova, ma attenzione perché anche sulla tangenziale nord di Torino c'è un incidente allo svincolo di Regina Margherita in direzione della 32.
1: Cara Lilli.
0: Noi però questa sera, caro Alvise, vogliamo parlare delle dichiarazioni che ha fatto il sindaco di Mandello dell'Ario, qui siamo in provincia di Lecco.
1: Sì.
0: A proposito della chiusura del Lido.
1: Sì, ci sono state queste dichiarazioni, andiamo direttamente in questo paesino, dichiarazioni che riguardano una legge che questo sindaco vuole far applicare, un decreto che insomma prevede il mancato ingresso di svariate persone all'interno di tutta la darsena.
0: Allora, dobbiamo premettere che ci sono stati tutta una serie di situazioni spiacevoli, atti di vandalismo e cose di questo tipo, e appunto accogliendo anche una petizione firmata da 1600 cittadini, il sindaco ha deciso di prendere provvedimenti.
1: Sì, si prendono provvedimenti contro tutti gli incivili, i teppisti, e questo molo di Mandello verrà reso disponibile soltanto per i titolari dei posti barca, e il Lido invece sarà accessibile solo a quanti si registreranno in un sito e mostreranno un documento di riconoscimento. E poi c'è anche la misura per i minorenni, perché i minorenni dovranno essere sempre accompagnati da un maggiorenne che dovranno assumersi le responsabilità dei comportamenti di questi minori.
0: Sì, poi ci sarà insomma ci saranno dei servizi per la pulizia della darsena, sarà affidata ad un gestore in particolare che dovrà anche sorvegliare. Tra l'altro è stato chiesto aiuto anche al prefetto di Lecco per le stazioni e i convogli ferroviari, per impedire l'utilizzo del servizio a chi non possiede un regolare titolo di viaggio e non rispetta le regole.
1: Sì,
0: perché purtroppo anche sui nostri treni ci sono un sacco di persone che fanno i prepotenti, salgono, non pagano i biglietti e danno anche fastidio al resto dei passeggeri.
1: Quindi
0: per evitare tutte queste spiacevoli situazioni, il sindaco di Mandello dell'Ario ha preso appunto questi provvedimenti per quanto riguarda il lago e il Lido appunto di Mandello. Siete d'accordo o è troppo restringente secondo voi questa decisione?
1: Dipende dove si vive, sai, secondo me dipende proprio dal luogo in cui si vive, perché magari certe realtà non sono vicine per

0: o Magnetic, diciamola all'italiano, anche se è Magnetic, su Radio Number One.
1: Loro
0: sono magnetici, assolutamente sì, tutte e tre. Stiamo parlando di questo sindaco di Mandello del Lario, in provincia di Lecco, che ha messo delle regole ferree, precise, per far rispettare le persone, per far rispettare le leggi di questo paesino e cercare di renderlo vivibile. Giustamente il sindaco ha detto una cosa saggia, ha detto: noi viviamo bene 9 mesi l'anno, perché giustamente anche in estate poi arrivano i turisti. Ha detto: vogliamo vivere bene anche in estate e quindi mettiamo queste regole.
1: Bene.
0: Una cosa bella.
1: Bravo, ha fatto bene. Tra l'altro gli danno tutti ragione, eh? C'è anche chi scrive che purtroppo c'è chi non fa nulla per paura di discutere, no? Per evitare le discussioni della serie vivi e lascia vivere. Ma non è sempre così. Quando le cose non vanno nel verso giusto, bisognerebbe intervenire.
0: Ad un certo punto è necessario. Diventa necessario.
1: Diventa necessario.
2: Sono d'accordissimo con il sindaco, anche se non vivo e non conosco esattamente i problemi di quella località. Se decide di mettere delle regole, avrà avuto i suoi buoni motivi e io condivido, io sono pro regole. Isabella da Mantova, ciao a tutti. Oh.

0: things that I've got. Beautiful Things, questo è Benson Boone qui a Radio Number One. Benvenuti a bordo, si viaggia insieme con Lilli e con Alvise, naturalmente. Eccoci. Accompagnatore per tutta questa settimana. E stavamo parlando del sindaco di Mandello Dell'Ario che ha preso delle decisioni, cioè di in qualche modo di bloccare il lago e l'inciviltà, esatto, soprattutto è questo, no? C'è chi dice ci sono troppe regole, ce ne vorrebbero di meno ma più chiare.
1: Eh sì, perché il problema del nostro paese è proprio questo, avere questo. Tante regole e scritte tante a leggi, libera interpretazione.
0: È quello che ci frega. È proprio la libera interpretazione e il fatto che spesso non vengono rispettate, ma non vengono nemmeno non c'è nemmeno la garanzia.
1: No,
0: proprio
1: sono
0: di
1: proprio di difficile applicazione, sì, quello sì, è il punto.
0: Vabbè, insomma, senti...
2: Ciao, io sono d'accordissimo con le regole, purché vengono rispettati da tutti. Mentre invece le regole le rispettano sempre gli stessi. Sono sempre gli stessi che stanno attenti a tutto, sono sempre gli stessi che si fanno riguardo anche di non disturbare gli altri, e sono sempre gli stessi quelli che non rispettano le regole, ma non viene fatto niente, perché tanto ti senti dire non possiamo fare nulla, perché tanto loro non potrebbero rispettarlo oppure non potrebbero farlo. E allora no, allora le regole o sono uguali per tutti o non le si fanno.
0: Insomma, ci sta questo sì. ragionamento. È così che funziona da noi, purtroppo. Vabbè, magari le cose cambieranno.
1: Magari
0: bisogna
1: cambieranno.
0: Essere ottimisti.
3: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Oggi abbiamo deciso di spiegarvi cos'è la combriccola. Allora, io mi sveglio alle 5, sempre di buon umore, perché io sono indietro, sono con la spalla di Gran Canaria, noi alla Canaria abbiamo il fusolario, no? E siamo quelli indietro, questo è il meglio. È chiaro, no?
5: No, chiaro non è chiaro, però se ascoltate diventa chiaro. Chiaro?
3: La combriccola, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Sostieni con Rishilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
7: Scopri come su prouomorishilpi.org.
6: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
9: Sound Park. 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star

0: aggiornarvi sulla situazione del traffico. Sentiamo che succede.
1: Iniziamo dalla A50, la tangenziale ovest, dove le code sono tra la A4 Torino-Trieste, Viale Certosa, e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi, mentre invece sulla A51 tangenziale est, code allo svincolo di Agrate, Melzo, Monza, Dogana. Sulla A52 tangenziale nord, code tra Monza Sant'Alessandro e Cinisello Balsamo Nord, mentre invece nella tangenziale nord di Torino, la A55, il traffico è tra Caselle e la tangenziale sud in direzione della A32. Andiamo adesso sulla A1, nel tratto Milano-Bologna, dove le code sono a causa del maltempo tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna, ma non soltanto, perché nel tratto Milano-Bologna il traffico è tra la A15 Parma La Spezia e Fidenza in direzione di Milano. Sulla A4 Milano-Brescia, incidente tra la barriera di Milano Est e la A52, quindi la tangenziale nord in direzione di Torino. Nel tratto Venezia-Trieste, sempre sulla A4, traffico tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova in direzione di Trieste, e poi anche code allo svincolo di Capriate venendo da Milano, e ancora code sempre sulla A4 nel tratto Milano-Brescia allo svincolo di Bergamo. Andiamo sulla A7 Milano-Genova, dove il traffico è tra Genova Ovest e lo svincolo di Genova, e poi non soltanto, perché le code sono a causa di un ostacolo sulla strada anche tra la A53 Bereguardo Pavia e Binasco in direzione di Milano. Sulla A9 Lainate Como Chiasso, il traffico è tra Como Centro e Chiasso per andare verso la Svizzera, mentre invece sulla A10 Genova Ventimiglia, code lunghe 7 km tra Sanremo Ovest e Imperia Ovest in direzione di Genova. A13 adesso Bologna Padova, dove le code sono a causa del maltempo tra Occhiobello e Rovigo Sud Villa Marzana in direzione di Padova. Sulla A22 Brennero Modena, e questo è l'ultimo aggiornamento, le code sono a causa di un incidente tra Affi Lago di Garda Sud e Alavio in direzione del Brennero.
0: Distanze di sicurezza da mantenere sempre, e naturalmente a tutti buon viaggio.
2: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
3: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci penso al mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
4: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
3: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.

0: Radio Number One, 18:31, Lilli Alvise.
1: Eccoci qui. A proposito di Mandello Dellario,
0: sì.
1: Noi abbiamo detto paesino perché ci siamo riferiti ai 1600 abitanti che hanno fatto, appunto, hanno firmato questa petizione perché il sindaco prendesse dei provvedimenti. Ma è tutt'altro che un paesino, visto che è quello più grande della riviera del lago di Lecco con 9.859 abitanti.
0: E beh, quindi a maggior ragione c'è bisogno di regole.
1: Con aziende di livello, ha ragione Luca che ci scrive, di livello mondiale come Moto Guzzi, Carcano, Gilardoni, Raggi, insomma, tante cose.
0: Stiamo parlando di cose molto molto importanti. Vabbè. Invece, cara Lilli, adesso è arrivato il momento di parlare di password e di sicurezza.
1: Esatto, ne hanno già accennato questa mattina dei Journalist, ma questo è un tema sempre importante, sì. Quindi bisogna sottolinearlo. Questo dato mi ha sconvolta. Sono quasi 9 milioni gli italiani a cui hanno rubato, così guarda, rubato la password nell'ultimo anno. Il caso più frequente è l'accesso abusivo ai profili social, 5 milioni, seguito dall'account bancario, che quello è più doloroso, quasi 2 milioni, e poi 890 mila allo smartphone.
0: Sì, stiamo parlando di dati che sono incredibili e questo dipende da che cosa.
1: Però la colpa è nostra.
0: Esatto, dipende dalla scelta della password, perché questi milioni di italiani che sono stati derubati delle proprie password hanno scelto o le sequenze numeriche 1, 2, 3, 4 e 5.
1: Ma c'è ancora chi usa 1, 2, 3, 4, 5. Quella è la cosa sconvolgente. Dopo anni che ci stanno dicendo toglietelo 1, 2, 3, 4, 5, che è pericoloso.
0: Ma non è soltanto quella, perché poi anche il nome della squadra del cuore. Quindi basta semplicemente sapere che squadra tifi. In Italia noi siamo un paese calciofilo e si sa la password.
1: E poi altra cosa, gli affetti. Cioè,
0: sì.
1: Molte persone mettono i nomi dei figli.
0: Che è una cosa semplicissima e banalissima.
1: Del cane, il tuo vicino sa come si chiama tuo figlio, sa come si chiama il tuo cane, se ci prova ti frega, capito?
0: Sì.
1: Bisognerebbe insomma evitare veramente tutte queste cose e mai, dico mai, usare la parola password.
0: Assolutamente.
1: Perché uno pensa di essere originale, ma in realtà la prima cosa che uno digita è password.
0: E poi la cosa importante che viene consigliata è quella, se ci sono più account, perché è chiaro che per ogni account bisogna utilizzare una password diversa, è proprio questo il consiglio. Cioè non mettete la stessa password per Instagram, Facebook, WhatsApp, cioè usate delle password diverse, perché anche se ve ne hackerano una, almeno le altre rimangono sicure.
1: Tu che cosa usi?
0: Guarda,
1: io te l'ho appena detto cosa uso.
0: Ma te lo dico magari a microfoni spenti.
1: Sì, ma sai che mi sento di dirlo?
0: Lo vuoi dire?
1: Sì, io lo dico, io metto titoli di libri.
0: Che però non è la password, cioè la tua password non è titoli di libri.
1: No,
0: tu metti proprio
1: il titolo del libro, no? Tanti libri diversi, che però non sono quelli che recensisco e che trovate sul sito della radio. Sono libri molto più vecchi.
0: E non si possono andare a trovare.
1: Che non si trovano, fuori catalogo.
0: Te lo dico, se è questo il sistema, te lo dico anch'io. Sì. Io utilizzo il cognome di un mio vecchio professore delle scuole medie, che purtroppo è scomparso, non c'è più, unito a numeri e punti esclamativi, punti interrogativi, eccetera, eccetera.
1: Vabbè. Insomma, ognuno ha il suo metodo. Finora ha funzionato. Speriamo di continuare così. C'è James Blunt.

0: Esatto, e brava Sienna Spyro con Material Lover. Stavamo parlando di password e allora ricordiamo, allora ad esempio c'è Luca che usiamo tutti le stesse password più o meno. Però ecco, dimentichiamoci l'1234.
1: No, quello speriamo è veramente che sparisca proprio dalla circolazione.
0: Quello è veramente imbarazzante. C'è Luca di Torino che ha io metto i titoli dei libri, quelli vecchi.
1: Okay.
0: Luca di Torino dice: "Io come password uso le targhe delle auto, ma dei miei colleghi."
1: Capito? Questo effettivamente non puoi andarlo a scoprire mai.
0: Mai,
1: ma
0: mai, mai. Vogliamo parlare di viaggi?
1: Signore e signori, scegliete l'estate i grandi viaggi negli IGV Club in Sardegna, Sicilia, Calabria e all'estero. Mare, sport, spettacoli, strutture di altissimo livello sempre a vostra disposizione, con anche un servizio esclusivo dedicato a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni.
0: E poi per chi viaggia, viaggia Explorer. In piccoli gruppi, guide italiane, esperienze autentiche, i luoghi da sogno. Corrina Agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Che facciamo questo weekend?
9: Stiamo a casa.
8: A casa?
9: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
8: E dove?
9: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
8: Porto le pantofole.
9: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
10: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik.
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro. Con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a €449 con 3 mesi di Dazon Full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: One hit wonder.
1: Esatto, cioè, ha fatto questo, poi è praticamente sparita. Desiree 1998 con Life. Tra l'altro, lei con questa canzone comunque ha vinto un Brit Award come migliore artista dell'anno, proprio per questa canzone, ed è riuscita ad entrare praticamente in classifica ovunque.
0: Sì. Chi non potrà invece vincere dei Brit Award perché ha fatto una canzone in Italia, i Brit Award sono in Gran Bretagna, sono Jovanotti e Alfa, che hanno creato per quest'estate una canzone molto molto carina, devo dire la verità, che si rifà al concetto dei pirati, del viaggiare con le barche.
1: Beh, Jovanotti è un po' pirata,
0: sì,
1: già,
0: ce l'ha proprio nell'anima, sì, questa, sì, roba, sì. E nel caso specifico hanno preso ispirazione da un manga famosissimo che già va avanti dagli anni 90, vale a dire One Piece. La canzone si chiama Buon Vento.
1: Qui su Radio Number One.
2: È un po' di

0: Ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno, passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6, detersivo Muschio Bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
3: Allora, hai deciso davvero?
2: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
3: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
2: Convenienza, consulenza e vicinanza.
4: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
7: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
8: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
9: Liberi di viaggiare!
10: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
10: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!

0: Sono le 19.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
5: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia pari a 12,8 miliardi di euro. Con questo pagamento Roma raggiunge l'85% dei fondi stanziati. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. E ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro che andranno a sostegno dell'efficientamento energetico. E a proposito di transizione verde, il governo

0: Fai conti con l'apertura ieri di Bruxelles alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia. Non si può sbagliare, mette in guardia il ministro dell'economia Giorgetti.
1: Quanto rappresentato costituisce un risultato importante, atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto e la durata dei suoi effetti economici che, a giudizio di chi vi parla, non si sono ancora pienamente manifestati.
0: Chiusura positiva per le borse europee, Piazza Affari si attesta più 0,27%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi a 76 punti. In lieve ripiegamento il prezzo del petrolio intorno ai $93 al barile, sale il gas. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.

0: mossa nostra. Più la sentiamo, più ci piace questa canzone.
1: Sì. E la sentiremo per tutta l'estate, presumibilmente.
0: Questa è Radio Number One, benvenuti a bordo. Io sono Lili, una donna al volante, e con me c'è questo accompagnatore meraviglioso questa settimana, cioè Alvise.
1: Eccoci, sempre presenti.
0: Esatto, c'è una notizia, insomma, arrivata in redazione da pochissimo, anche perché questa mattina c'è stato il via libera della Camera al nucleare civile in Italia, con 155 sì, 86 no e 8 astensioni. I deputati hanno approvato il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, varato dal governo a ottobre 2025 e che ora passa al Senato per l'approvazione definitiva. Tra l'altro si tratta del secondo tentativo in Italia di riprendere la produzione di energia con l'atomo dopo la chiusura delle centrali a seguito appunto di quel referendum nel 1987. Quindi ci riproviamo. Cosa ne pensano gli italiani a proposito del nucleare?
1: Esatto, gli italiani sono abbastanza divisi. È stato presentata questa ricerca YouTrend per Green and Blue, che è un festival dove si parla anche di queste tematiche, e gli italiani hanno detto che per il 46% apprezzerebbero questa spinta legata all'indipendenza energetica, mentre invece il 36% vuole semplicemente un contenimento dei costi. Il 47% invece si schiera contro queste nuove stazioni nucleari, perché temono le scorie radioattive, che è un tema all'ordine del giorno. E poi il 42% teme per il rischio incidenti.
0: Certo, anche perché abbiamo ancora nelle orecchie, negli occhi le immagini di quel 2011, dove in Giappone ci fu quel maremoto che causò l'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, che causò anche tanti morti. Da lì, insomma, nell'idea dell'italiano c'è proprio il no nucleare.
1: C'è da dire però che le nuove stazioni nucleari sarebbero modernissime, avrebbero degli impianti all'avanguardia, quindi da questo punto di vista teoricamente tutto dovrebbe andare per il verso giusto. Poi è chiaro che gli incidenti di percorso avvengono in qualsiasi caso.
0: Sì, è anche vero che poi noi in Italia siamo circondati da altri paesi che hanno le centrali nucleari e non sono nemmeno tanto lontane da noi, quindi volendo, se dovesse veramente succedere qualcosa,
1: comunque saremmo coinvolti.
0: Ce l'abbiamo a un passo. E un altro dato interessante è che l'82% degli intervistati considera le azioni individuali assolutamente necessarie per contrastare il cambiamento climatico, quindi il nostro comportamento personale nei confronti appunto dell'ambiente è vitale per riuscire ad andare avanti, magari anche senza nucleare.
1: Assolutamente, perché poi possono esserci tutte le leggi che vogliamo, ma alla fine dobbiamo essere noi i primi responsabili di noi stessi e anche di chi ci circonda. I took a p-

0: canzone per l'estate di Francesco Gabbani, Summer Funk, qui a Radio Number One con Lily Alvise. Stavamo dicendo che appunto questa mattina alla Camera, la Camera ha votato sì per il nucleare in Italia, primo passo del Parlamento per il ritorno dell'energia atomica, e guadagna posizioni tra l'altro in positivo sul nucleare l'opinione dei giovani soprattutto.
1: Sì, i giovani sono molto sì, informati sul tema e continuano ad informarsi e sono davvero tanto favorevoli per la reintroduzione del nucleare, che tra l'altro per i giovani sarebbe la prima volta in assoluto.
0: Esatto. Poi questa indagine, che esplora un po' in generale il rapporto degli italiani con la transizione ecologica, insomma abbiamo detto l'82% considera il nostro comportamento personale assolutamente
1: fondamentale,
0: sì. Bravo, fondamentale per l'ambiente.
1: E tra l'altro la cosa strana non è che soltanto questa, ma è che il 76% non fa assolutamente niente per migliorare le cose.
0: Infatti, cioè, a proposito delle pratiche quotidiane, il 45% dice che è distante dalla sostenibilità nelle pratiche quotidiane. Il 46% si colloca in una fascia intermedia, dice sì, faccio qualcosa,
1: quelli che ondeggiano,
0: però potrei fare meglio, e il 9% si dimostra pienamente informato e fa tutto insomma a regola d'arte. Però come dicevi tu, il 76% ancora una percentuale troppo alta, decisamente
1: dovranno passare dei decenni, sì, cioè per arrivare almeno al 50% dovranno passare due decenni minimo.
0: Beh, tra gli intervistati permane molta confusione anche sulle auto elettriche. Il 16% crede che inquinino più dei veicoli a combustione considerato l'intero ciclo di vita, mentre il 24% non ne sa assolutamente nulla, non è informato.
1: Sì, sulle auto elettriche poi ci sarebbe da dire veramente tanto altro, perché ancora c'è da capire lo smaltimento delle batterie di queste auto elettriche, come vengono create, come poi devono essere smaltite quando finisce il ciclo di vita dell'auto, quindi da questo punto di vista mancano anche le informazioni agli italiani che ancora viaggiano con la benzina normale, diciamo.
0: Però noi dobbiamo puntare su quel 76% che dice di non fare granché, insomma.
1: Noi dobbiamo puntare sull'informazione
0: a
1: nelle
0: favore
1: scuole,
0: dell'ambiente.
1: Questo è.

0: Su Radio Number One alle 19:19, proprio precisi al centesimo.
1: Noi Bello. Tra poco parleremo anche di meteo con gli amici di Trebi Meteo.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
5: No, dimmi.
4: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
5: Scusa, ma che sfida è?
4: No,
5: ma
4: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
5: Sì, ho capito, ma secondo te.
4: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
5: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
4: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
5: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
4: Per me funziona.
3: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Riscilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
7: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
6: Riscilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo muschio bianco Chantecler 3 per 28 lavaggi a 5 euro.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
11: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
10: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
12: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
13: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
14: Il Lake Sound Park dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo

0: altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
1: Radio Number One Media Partner.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ci colleghiamo con la redazione di Trebi Meteo, tutti gli uffici con i monitor, tutte queste cose, dove troviamo Daniele Berlusconi. Ciao Daniele.
2: Ciao Lilli, ciao Alvise, buona serata a tutti.
3: Ciao. Allora, cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni sui cieli italiani?
2: Allora, nelle prossime ore ci sarà una nuova passata temporalesca sul nord Italia. Sta arrivando proprio in questo ora un nuovo impulso atlantico. Ci sono già dei temporali in atto sulle Alpi occidentali, qualcosa sull'Alto Piemonte, però proprio nelle prossime ore sarà coinvolto un po' tutto il Piemonte, anche parte della Liguria, la Lombardia entro la notte, e poi rapidamente questo fronte domani mattina lascerà, diciamo, il nord-ovest, porterà qualche pioggia, qualche rovescio sul Triveneto, qualcosa anche tra Emilia Romagna e Marche, però ecco, sarà molto veloce, quindi transiterà più che altro su gran parte del nord nella notte, del nord-ovest più che altro, quindi poi già domani mattina il tempo tornerà a migliorare. Avremo comunque ancora un po' di variabilità, poi anche nel pomeriggio qualche nuovo temporale potrà formarsi sulle Alpi, sulle zone pedemontane nel corso del pomeriggio e della sera di domani, ma poi in giornata comunque ci saranno anche delle belle ampie schiarite. Tutto questo con temperature davvero piacevoli, quindi sono temperature nella norma del periodo, massime anche domani intorno ai 26-27 gradi un po' su tutto il centro-nord, quindi insomma si sta bene al momento. Poi nel weekend avremo ancora sabato, inizialmente ancora un po' di variabilità, qualche nuvolamento sparso, ancora la possibilità di qualche piovasco specie su Alpi, Prealpi, zone pedemontane. Domenica invece dovrebbe essere più soleggiato con anche un po' più di caldo, ecco, temperature un po' in aumento domenica, ma saremo comunque al massimo intorno ai 30 gradi, quindi insomma sono valori che bene o male ci stanno. Al momento il gran caldo di settimana scorsa, ecco, rimane lontano,
3: un caso isolato,
2: speriamo. Esatto. Speriamo che non torni più.
1: Bravo, stavo dicendo speriamo che rimanga un caso isolato.
3: Esatto. Daniele,
2: però ecco, è difficile perché poi l'estate è appena iniziata, quindi insomma,
1: certo.
2: Prima o poi può essere che
3: tornerà. Daniele, grazie mille. Noi ricordiamo a tutti i nostri amici ascoltatori che possono scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo per gli smartphone oppure cercare tutte le varie informazioni sul sito trebimeteo.com.
1: E grazie a Daniele Berlusconi, ciao!
2: Grazie, alla prossima, ciao!
4: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
5: Carlo, ma non ti fermi mai? Gesso, calce, cemento. Ci pensa il mio aspiratore con scuotifiltro automatico. È un Carker certificato classe L. Aspira tutto in massima sicurezza e non si intasa mai. E per la pulizia delle facciate? Ovviamente l'idropulitrice Carker con l'ugello Eco Booster, che aumenta la superficie di lavaggio del 50%. Pulisco il doppio e risparmio tempo e fatica.
6: Carker ha la squadra perfetta per il cantiere.
5: Idropulitrici e aspiratori professionali Carker. Potenza e qualità tedesca. Scoprili nelle migliori ferramenta e rivenditori Carker.
7: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
8: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, su Radio Number One, Lilli, donna al volante, poi c'è anche Alvigio, l'accompagnatore che vi sta parlando. Dato che sono le 19.30, cara Lilli, io direi di parlare degli spazi dove si mangia, dove si cucina, perché è l'orario in cui si cucina questo qui, e proprio le cucine sono oggetto di questi nostri dialoghi, perché è venuto fuori questa, questa ricerca, possiamo chiamarla anche ricerca, che ha visto cambiare completamente ed evolversi le cucine degli italiani nel corso del tempo. Prima c'erano le cucine, quelle belle, con tanti piani cottura. Adesso invece sono praticamente delle pareti attrezzate con un piano a induzione, basta.
1: Beh, diciamo che l'architettura, anche il design, ha cambiato le nostre case. Vuoi anche che le case, rispetto a quelle degli anni 60, 70, 80, sono decisamente più piccole, no? E quindi non c'è la possibilità di mettere una cucina da 50 metri, perché spesso è 50 metri tutto l'appartamento.
0: Sì, è vero.
1: E quindi, appunto, quando tu parli di parete attrezzata, che spesso peraltro si può anche chiudere.
0: Sì, no, è tutta scomparsa.
1: Tutta scomparsa, ed è comodissimo quando magari hai delle persone, oppure la sera arrivi a casa stravolto, non hai voglia di lavare i piatti, a parte che ci sono le come si chiamano?
0: Le lavastoviglie.
1: Le lavastoviglie. C'è la lavastoviglia, metti tutto dentro la lavastoviglia.
0: Sì, so, e
1: siccome io non ce l'ho, non mi veniva in mente.
0: No, io c'ho quella piccolina, c'ho quella monoporzione.
1: Ah, okay,
0: sì, c'ho la lavastoviglie monoporzione.
1: Vabbè, c'è la lavastoviglie, butti dentro tutto nella lavastoviglie, chiudi. Chiudi,
0: basta,
1: e
0: risolto.
1: La cucina scompare improvvisamente.
0: Sì, assolutamente sì. No? Poi, tra l'altro, queste trasformazioni, ci dice questo studio sulle abitudini culinarie, ci dice che dipende proprio dalle abitudini alimentari degli italiani, che sono ulteriormente cambiate nel tempo. Prima si tendeva a cucinare tantissimo, adesso invece la cucina è una cosa molto più veloce, si comprano dei prodotti già pronti che si devono semplicemente riscaldare, quindi non c'è neanche più la necessità di avere una cucina così tanto vasta.
1: Diciamo che c'è sempre meno tempo a disposizione,
0: esatto,
1: appunto, per cucinare. Per preparare, insomma, come facevano le nostre mamme, no?
0: Non c'è più il tempo.
1: Non c'è più il tempo. Spessissimo è così, non è così per tutti, ovviamente, perché ci sono ancora quelli che amano cucinare, anche gli uomini, devo dire.
0: Sì.
1: Siete bravissimi.
0: Grazie.
1: Bravissimi. No, ci sono
0: tra
1: uomini
0: l'altro,
1: bravissimi.
0: Dillo che ti ho consigliato una ricetta.
1: Sì, è vero. Ho degli ospiti a casa nel fine settimana e mi hai consigliato una ricetta fantastica.
0: Ma tu sei una di quelle persone che tende a cucinare tutti i giorni a casa, oppure sei una di quelle persone che ordinano spesso fuori?
1: No, io cucino.
0: Ah.
1: Cucino e ti dirò, sono abbastanza basica.
0: Ok, no, niente di elaborato.
1: No, però quando mi ci metto, che ho tempo, mm-hmm, mi piace ad esempio prendere i libri di cucina, mettermi a fare delle cose anche un po' diverse. Il mio compagno ormai lo uso
0: come cavia.
1: Come cavia. E quindi qualche volta funziona, qualche volta no, però ci provo. Ah. Secondo me l'importante è provarci.
0: Ma sì, anche perché provando si migliora.
1: Mi rilassa.
0: Sì.
1: Cucinare mi rilassa.
0: Sì, sì, sì. Io purtroppo vorrei fare questa cosa perché a me piace tantissimo cucinare. Il problema è che non ho proprio fisicamente il tempo di poterlo fare.
1: Ok. Poi, a proposito delle cucine a scomparsa, mm-hmm, e poi andiamo con la musica.
0: Sì.
1: Tu ce la fai a lasciare i piatti sporchi se non hai la lavastoviglie? Adesso diciamo così, non hai la lavastoviglie, ce la fai a lasciare i piatti sporchi nel lavandino?
0: Allora, secondo me questa cosa dipende da con chi si vive, nel senso, se tu vivi da solo o da sola, secondo me non te lo poni neanche il problema, cioè li lasci lì e poi magari dici vabbè, domani ci penso.
1: No, tu li lasci lì, io no.
0: No, io sì, ma figurati, li lavo poi il giorno dopo di mattina quando c'ho più forza.
1: Ma come
0: di
1: fai?
0: Sera, ma di
1: ma
0: sera.
1: Ma come fai a lasciarli lì? Ma no, ma poi puzza
0: ma,
1: la roba.
0: Ma no, ma per una notte. Ma figurati, non succede
1: c'è
0: niente.
1: Qualcuno che mi dà ragione, come si fa a lasciare i piatti nel lavello, dai,
0: i piatti si lavano,
1: no,
0: oppure si

0: Styles con American Girls qui a Radio Number One. Chissà se le ragazze americane vi lavano i piatti oppure no la sera.
1: Posso dire una cosa, perché io ho letto i messaggi che sono arrivati da noi.
0: E mi danno tutti ragione.
1: Appunto, voi non avete idea quanto Lilly sia contenta di questa cosa. Io mi oppongo, mi astengo dal darvi ragione.
0: Stavamo parlando di lasciare i piatti sporchi la sera nel lavandino. Mm-hmm. Per chi non ha la lavastoviglie, ovviamente, o lavarli magari il mattino dopo, eccetera, eccetera. Allora, Claudia, su tutti.
2: Non esiste, ragazzi. Se non riesco ad andare a letto, io se non ho la cucina a posto e non riesco a uscire la mattina di casa se non ho fatto il letto e non ho sistemato le cose. Impensabile. Lilly, sono d'accordo con te. Bene. Ciao, Claudia.
0: Ma anche uomini, Marcello, tanti altri.
1: Ma attenzione, non significa. Cioè, secondo me sta passando un messaggio sbagliato. Non è che se tu lasci un piatto sul lavandino da lavare la mattina dopo a colazione, significa che sei una persona sporca. Cioè, non è quello.
0: No, però neanche pulita.
1: Cioè, ma se mi si chiude la palpebra, che devo
0: fare? Cari ascoltatori, c'è Life
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: Life, eventi da vivere.
5: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
4: Fiere.
5: Il 6 e 7 giugno a Genova c'è la mostra Scambio, 4 e 2 ruote d'epoca, ricambi e modellismo, un viaggio tra motori leggendari, icone della strada e design senza tempo al padiglione blu Fiera di Genova Waterfront di Levante. Sabato 6 e domenica 7 giugno il suggestivo Parco Secolare di Villa Buria, Verona, farà da cornice ad una nuova edizione del Soul Festival, l'evento dedicato al benessere olistico, alla sostenibilità ambientale e all'alimentazione etica. Il programma completo su soulfestivalverona.it.
4: Musica.
5: Torna l'estate del Lazzaretto a Bergamo, ricco il programma di concerti e spettacoli. Il 19 giugno ci sarà Risa, il 25 giugno Enrico Brignano, il 27 giugno Davide Van der Sfros, il 28 Loredana Bertè. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como, torna il Lake Sound Park, sul palco anche Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Charlie Put, Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancati. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Cultura.
5: Quest'estate la splendida cornice dei giardini botanici di Villa Taranto affacciata sul Lago Maggiore si trasforma in un'oasi dedicata alla cura di sé. Sotto la guida di insegnanti esperti potrete rigenerare corpo e mente con un ricco programma di yoga e meditazione, incontri di ginnastica dolce, tecniche di respirazione e di rilassamento. Per gli appassionati delle arti performative il calendario si arricchisce di concerti corali, letture dantesche, concerti jazz e di lirica e commedie teatrali. Il programma completo su villataranto.it e sui canali social. Questo sabato e domenica, grazie alla nona edizione di Open House dedicato all'architettura, al design e alle trasformazioni dell'abitare contemporaneo, 160 luoghi di Torino normalmente inaccessibili spalancano le proprie porte, da residenze private a palazzi storici, dagli studi creativi ai giardini nascosti. Informazioni su openhousetorino.it.
4: Sagre.
5: Sabato 6 giugno a Chiavenna, in provincia di Sondrio, spazio agli gnocchetti con degustazioni del piatto tipico della zona. Tutti i dettagli su eventichiavenna.it.
4: Sport.
5: Sabato 13 giugno a Valposchiavo è in programma Nova Eroica Svizzera, esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Previsti 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Info e iscrizioni su eroica.cc. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
4: Life, eventi da vivere. Eventi da
6: vivere. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.

0: 1977 questo è stato il suo grandissimo successo, unico tra
1: l'altro.
0: Che abbia fatto
1: One It Wonder pure lui,
0: esatto, uno che ha fatto un disco e
1: gli è venuto bene,
0: sì, gli è venuto bene e ha l'eredità per il resto della vita.
1: Io voglio fare così nella mia vita, cioè nella mia vita voglio riuscire a fare un disco e campare così come campano gli artisti
0: di rendita.
1: Poi comunque salutiamo Luisa da Brescia che dice: ciao ragazzi, mentre faccio spinning vi ascolto, e poi anche lei è d'accordo con te sul lavare i piatti.
0: Beh,
1: non sto trovando accoliti questa cosa,
0: perché
1: non...
0: perché lasciare i piatti nel lavandino, caro Alvise?
1: Ma per una notte, ma chiudi gli occhi, dormi, neanche te ne accorgi, non te lo ricordi neanche mentre sogni.
0: Ma io non
1: sogni.
0: Riesco a dormire se lascio i piatti sporchi.
1: Vorrà dire che sognerai un piatto da lavare che
0: poi
1: ti insegue.
0: Metti che t'arrivino anche le formichine.
1: Ma che formichine per tre ore? Ma mi sembra un po' exaggerated, voglio dire. Cioè, fino alla certa.
0: Parla lui che fa le pulizie di notte per la gioia dei vicini.
1: Ma sì, ma devono capire come si vive il mondo. Come si sta al
0: ma
1: mondo?
0: Ma scusa, ma passi anche la lavastoviglie? Scusa, la lucidatrice. La
1: lucidatrice!
0: No, l'aspirapolvere.
1: Mi sembra un po' eccessiva,
0: no,
1: la lucidatrice.
0: Hai ragione, ho sbagliato. L'aspirapolvere.
1: Certo.
0: Alle

0: Sì, Dracula, come la chiama lui. In chiusura del nostro appuntamento, Lilli, anche per oggi siamo arrivati alla fine.
1: Sì, siamo arrivati alla fine. Ti sei beccato gli insulti di molti ascoltatori che dicono che non si fanno le pulizie di notte.
0: Ma perché?
1: Che non si fanno le pulizie di notte, mentre...
0: Ma no, è divertente.
1: Mentre mi hanno dato ragione molti ascoltatori che dicono che non si lasciano i piatti sporchi nel lavandino di notte, la
0: Voi
1: sera.
0: Siete delle persone abitudinarie. Sì. Vi voglio bene, ma io non riuscirei mai.
1: Va bene, va bene. Noi siamo abitudinari e ci piace così, insomma, va bene. Io direi che possiamo chiudere qui questo argomento per dare invece la linea ai nostri colleghi.
0: Che tra l'altro stanno smontando una radio.
1: Non so cosa stanno combinando.
2: Le pulizie di primavera.
3: Stiamo ammazzando delle zanzare. Perché noi abbiamo. Io ho scoperto che. Buonasera, innanzitutto.
1: Buonasera.
3: Ciao. No, ho scoperto che Gabbro è praticamente un cecchino delle zanzare.
2: Sì, adesso ho messo un po' di sangue anche.
3: Fa il cecchino alle zanzare, praticamente. Lui controlla se hanno. Lui dice.
2: No, mi seguono, non so perché. Sarà.
3: Non lo voglio sapere io. Guarda, che sangue buono, cosa?
1: Va bene, insomma, li avete sentiti i ragazzi, tra poco appuntamento con l'Happy Hour. Noi invece, caro Aldise, ci risentiamo domani, ci ritroviamo domani, poi lunedì rientra naturalmente Agnese, però è stato piacevole, devo dire, questa settimana.
0: È stata molto bella
1: questa settimana, ma non è ancora finita.
0: No, non è ancora finita.
1: Domani ore 17 tutti qui puntuali, io questa sera naturalmente 22 Number One Classics con la musica che ha fatto la storia. Ciao a tutti.
0: A domani.
1: Ciao.
4: Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Apri un nuovo mondo di stile e convenienza. Arriva Maxi Shop, tutto per la casa e per la moda. Dal 5 giugno ti aspettiamo a Tavernerio in via Briantea per una grande inaugurazione. Solo per te, con una spesa minima di 10 euro.

0: aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo Muschio Bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Liberi di viaggiare!
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.

0: Buonasera a tutti, un minuto alle 20 su Radio Number One.
1: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Alessio Galea.
5: L'accordo di Washington tra Libano e Israele equivale a una capitolazione. Il tranciante giudizio del capo di Hezbollah, Qassem, con cui spiega il no del gruppo sciita alla tregua condizionata israelo-libanese raggiunta sotto l'egida di Trump. Ma Hezbollah avverte serve il ritiro completo delle truppe israeliane e il ritorno degli sfollati. Nonostante gli annunci nel sud del Libano, sono proseguiti i raid israeliani e i colpi di artiglieria di Hezbollah. Uno di questi, secondo Tel Aviv, ha ucciso un casco blu serbo dell'UNIFIL, feriti altri due peacekeeper. La Farnesina conferma che non vi sono italiani coinvolti. La tregua in Libano si intreccia con i negoziati per la fine della guerra con l'Iran, che subordina ogni accordo con Washington proprio al cessate il fuoco sul fronte libanese.
4: Caso Minetti, il Quirinale torna sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da

0: considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Tennis, continua a sventolare alto il tricolore al Roland Garros. Domani grande attesa per il derby Cobolli-Arnaldi, che lancerà comunque un italiano in finale. E a Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
1: Sara Errani e Andrea Vavassori, insieme praticamente imbattibili per il secondo anno consecutivo sulla magica terra del Roland Garros. Mancava da 8 anni una doppietta nello slam parigino. Ironia della sorte, una delle vittime, la canadese Gabriela Dabrowski nel 2018 insieme a Mate Pavic, oggi con l'americano Ivan King KO, quest'ultimo l'anno passato insieme alla Townsend. 4-6-6-3-10-4 lo score che esalta la premiata ditta azzurra, ma domani si riannoda il filo delle emozioni di un altro derby che stavolta lancerà comunque in finale un tennista italiano, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Nell'altra semifinale saranno di fronte il numero 3 del mondo Sasha Zverev e la sorpresa ceca Jakub Mensik.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
3: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
4: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
2: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi.

0: vantaggi. Radio number one, happy hour.
1: Buonasera! No, perché così oggi giovedì ci è venuto di dire buonasera così. Secondo lei, signor Carlo, andava bene come ho detto?
2: Ma salve, buonasera, signor Luchino. Quello che dice lei va sempre bene.
1: No!
3: Lei è un cretino.
1: Ma perché? Ma perché ce l'hanno con me?
2: Visto, pareri contrastanti. Vediamo chi ha ragione. Io la barista. Lo chiediamo agli ascoltatori. Ciao a tutti.
1: Vediamo. Allora, buonasera, benvenuti in questa Radio Number One e salutiamo le donne volanti alternative di questa settimana.
2: Un po'.
1: E ovviamente che torneranno puntualmente domani a partire tra dalle 17. No.
2: Sì.
1: No, volevo vedere se ero attento, capito? Va bene, invece a quest'ora, dalle 20, si apre un appuntamento che alza proprio. Guardi, il livello della radiofonia, l'asticella, guardi.
2: Un millimetro alla volta, non è tanto quanto, ma è la costanza quella che premia.
1: È cosa che è una mia amica carissima.
2: Anche un lago, sì.
1: Va bene, allora. No, allora facciamo quelli seri, per favore, che questo è un programma.
2: Va bene,
1: che
2: mi dica tutto.
1: Va bene. Attenzione.
2: Attenzione.
1: Va bene, allora, innanzitutto, per farvi capire dove vi trovate, sappiate che qui, alzando il livello, dobbiamo parlare di argomenti che, insomma, dopo una giornata di lavoro durissima al bar, al locale, al vostro open bar preferito, ovvero quello di Radio Number One, si chiacchiera e si dicono un sacco di cose interessantissime, no?
3: Buonasera.
1: Ecco, questa è una delle tante, per esempio. Ma un'altra è quella di andare a leggere il nostro segno, il nostro
2: santo del giorno,
1: santo
2: sul
1: segno,
2: giornalo.
1: Sul giornale. Andiamo a prendere il giornale. Attenzione, salutiamo se ci avete voi un'amica o un amico, un parente, uno zio, un nonno, che ne so io, che si chiama Siscia.
2: Ok?
1: Lo telefonate, o Siscia se è femmina. Siscio se è maschio. Devo fare.
2: Cos'è la schiscia, quella del pranzo?
1: Non lo so, con la S. Sì, quindi, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Perché è sempre bello ricevere degli auguri onomasticali, come si usa dire. Attenzione, perché oggi è la giornata mondiale degli aspirapolveri rotti. Quindi non so, fate voi.

0: bar, quello di Radio Number One, appunto, che ogni sera vi accompagna per un paio d'ore, voi protagonisti attraverso il nostro numero di WhatsApp, che è sempre quello.
1: È
0: no?
1: lui, è lui, diciamo, il 393-444-0444. Raccontateci come state passando questo giovedì 4 giugno sera, perché siamo arrivati ormai in tarda serata quasi, ma anche e soprattutto per richiedere il vostro spazio del dedicato che arriva tra pochissimo. Dedicate il brano che vi piace di più a chi volete.
0: Chi vi piace di più? Salutiamo invece gli amici della pizzeria
1: Gioia 53 4 5, che ci scrivono.
0: 3, 2, 1, via, che ci scrivono. E salutiamo il pizzaiolo Mimmo.
1: Mimmo, Mario, tutti ci
0: tutti,
1: sono.
0: Tutti con la M, sì, come qui i nostri ascoltatori. Facciamo la lettera M stasera, vabbè. Salutiamo pizzeria Melchiorre Gioia e salutiamo invece anche tutti gli amici che stanno messaggiando perché volevano ritrovare il loro segno zodiacale. Ma attenzione, perché da qualche tempo
1: arrivano troppi messaggi, non riusciamo più a gestirli, quindi abbiamo deciso di estrarre il segno dal nostro cilindro.
0: Esatto, e allora estraiamo dal cilindro non il coniglio, ma attenzione, il segno zodiacale. Allora salutiamo gli amici del Cancro. Perché l'ho letto prima per la prima. Un problema ti tormenta, non preoccuparti, non preoccuparti. Ha visto, sembra così. Si risolverà, ma oggi c'è la netta sensazione di avere tutti contro. Non è un caso se ogni tanto ti isoli e non parli. E così, cioè, è così. Quindi se siete del Cancro, siete da soli, vi isolate, non parlate, fatevene, cioè, fate, cioè, capisci il problema dove
1: sei. Guardi, sono del Cancro, ma non le dico niente, lascio rispondere.
0: Cioè, lei non può sempre, però adesso deve smettere, e non può essere di tutti i segni zodiacali del mondo, se no non ci crede più nessuno. Alice Batten!

0: giornata, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Pensate un po' voi. Sì, è preferito, quello dei nostri amici da casa preferiscono questo open bar che non un altro.
1: Ciao ragazzi, come va? Com'è qua il movimento?
0: Berti, tutto a posto, direi, com'è? Beh.
2: Ma lei che dice Berti, a me sembra il solito.
0: Sì, ma secondo me è tutto sotto controllo, dai.
1: Cioè, quasi mi bevo qualcosa.
2: Stiamo tutti alla granchia noi.
0: Pensi, poi non avremmo mai pensato che dovesse bere qualche cosa.
2: Allora Berti, facciamo una scommessa. Domani deve riuscire a arrivare qui e dire vorrei mangiare qualcosa.
0: Ma proprio delle scommesse. Tanto noi abbiamo Gandalf in cucina e siamo tranquilli perché mangiamo un sacco di cose.
3: È impossibile, mio Sire.
0: E questo non avevamo dubbi, vabbè. Salutiamo anche Gandalf in cucina e gli amici che stanno messaggiando. Salutiamo Anne, i laghi, la Brianza e quelle
2: ciao,
0: robe lì.
2: Ciao a tutti.
0: Poi salutiamo anche Giovanna. Ciao Giovanna. Salutiamo anche Maria Grazia, la Sicilia. Buonasera. E salutiamo la Lori, salutiamo Barzizza che in questo momento sta si è seduta sulla sdraio. Lei pensi, signor Gabbro, che Lori si è seduta sulla sdraio,
2: sì,
0: a Barzizza per guardare da lontano le nubi che arrivano con il temporale. Adesso facciamoci delle domande, diamoci delle risposte.
2: Mandaci una foto, Lori.
0: No, ce l'ha già mandato. Ci sono anche dei piedi, non so di chi siano, ma va bene uguale. Allora va bene, allora nel frattempo noi stiamo dando un'occhiata, visto che poi c'è questa situazione, tutti ormai viviamo sui social, no? Questo è un dato di fatto, una realtà dove comunque ognuno di noi
2: la tecnologia
0: pubblica, e decisamente un po' per il fatto che ci si sente un po' protagonisti, e questo è un dato di fatto, no? Quando si pubblicano le proprie cose, dall'altra parte però bisogna tenere a mente una cosa, che quando tu pubblichi una foto, uno scritto, quello che vuoi, insomma, quello che ti pare piacere, resta comunque nel web, in ogni modo.
2: Diventa pubblico perché pubblichi i bravi.
0: Esatto, anche se tu metti il caso che poi vai dentro e lo scancelli, no?
4: Lei è un cretino.
0: No, ma si dice non lo scancelli, praticamente il problema è che resta comunque nel web.
2: Sì, rimane traccia.
0: E adesso molte persone si stanno cominciando a chiedere e domandare se poi è proprio il caso di pubblicare così tutto quello che dalla mattina alla sera uno fa, no? Anche perché poi effettivamente un pochettino di situazione dove comunque uno si fa un po' i fatti suoi nella vita ci dovrebbe essere, no?
2: Beh, assolutamente, non è che possiamo condividere proprio tutto.
0: Esatto, e tra l'altro infatti nasce questo dubbio amletico, oserei dire, comunque, ma la privacy, cioè, è una cosa che ormai non esiste più o è una cosa di fantasia, è una cosa che non è mai esistita e forse prima pensavamo ci fosse, a chi può dirlo, non so. Ma voi quante cose pubblicate? Ma giusto, chiedo per un amico, eh?

0: Maria che non ho capito, appena vedo Annalisa glielo chiedo, signor Gabbro.
1: Vabbè, certo, chiediamoglielo, magari ci sta ascoltando.
0: Certo.
2: Scusi, non ho capito.
0: Neanche noi.
3: Se hai uno smart speaker,
4: puoi ascoltare Radio Number One dai tuoi dispositivi Google o Alexa.
3: Radio Number One è dove vivi tu.
4: Sempre a portata di voce con il tuo smart speaker.
5: È in arrivo la nuova stagione di Tons Teatro Natura, nel cuore della Valdossola. In programma il Festival Sfera tra arte, musica e sostenibilità. Non perderti Malika Ayan con la CM Orchestra. Vivi la magia elettronica del Festival Next Tons e lasciati emozionare dalla Ida in un nuovo allestimento con video show. Scenografie immersive. Scatenati al Mountain Sound Festival tra rock e psichedelia e chiudi l'estate sulle note di Ossola in Jazz. Tutto questo in un teatro di pietra immerso nella natura, unico in Europa. Info e biglietti su tonsteatronatura.com.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
8: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
7: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
8: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
7: Info al 338-22 98 731. Comprorodoro.it.
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
10: Torna il Lake Sound Park. 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio, sullo splendido lago di Como. Sul palco gli artisti internazionali Morrissey, l'inconfondibile voce degli The Smiths e la pop star americana Charlie Puth, e poi Luca Carboni, Alfa, Mannarino, Serena Brancale e molti altri ancora. Dal 9 al 26 luglio il Lake Sound Park ti aspetta a Cernobbio. Biglietti disponibili su Ticket One.
11: Radio Number One Media Partner.
12: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su

0: mattina, quello che succederà nella giornata di domani, ampie aperture al mattino, pomeriggio e sera con temporali in arrivo su Alpi e centro occidentali. Attenzione al centro, giornate nel complesso soleggiato, salvo una modesta variabilità diurna su rilievi, ma anche senza alcun fenomeno associato. Al sud invece locale variabilità diurna su rilievi, ma senza fenomeni associati. Se volete restare sul pezzo e informati, come sempre scaricate l'app, quella di 3B Meteo.
1: Senti questa energia? È la primavera che è arrivata a Orio Center. Le nuove collezioni si vestono di colori vivaci, stile leggero ed energia da vivere ogni giorno. Scopri i tuoi brand preferiti fra 300 negozi, bar e ristoranti. Ti aspettiamo di fronte all'aeroporto di Bergamo tutti i giorni dalle 9 alle 22. Orio Center, Selected Stores.
2: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te. Richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
3: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: The Ferns. E questo è il primo, poi attenzione perché arriva anche il secondo, poi arriva anche la frutta, il dolce.
1: Tirami su per favore.
2: Non abbiamo più riserve energetiche, le possibilità di procurarcele nella galassia.
0: Hai già capito che non mangiamo neanche
1: basta
0: stasera,
1: accendere
0: neanche
1: i fornelli.
0: Anche stasera, signor Gabro, ho capito che non mangiamo.
1: Ma no.
0: Però stiamo tenendo questa linea che ci porta all'estate, potremmo andare in costume sulla spiaggia come...
1: Superata tutti e due la prova
0: non lo
1: costume. A me
0: sapere,
1: si è bagnato, a lei poi dopo si è anche asciugato.
0: Cose pazzesche. Va bene, allora attenzione, buona serata, ci abbiamo un numero:
1: 393-444-0444. Utilizzatelo senza moderazione, ma soprattutto rapidamente, perché poi gli spazi finiscono.
3: Però si poteva far meglio.
0: Ma il numero è quello, non è che si poteva far meglio. Il numero è quello, non è che cioè, si poteva far meglio. Il numero è un numero, e cioè, non è che Berti, torni al bancone che è il suo posto ideale, secondo me. L'unica cosa che può fare nel locale è al bancone, altre cose penso che non possa fare altro.

0: qualche mese fa su YouTube gira un video bellissimo, lui insieme a Howard Jones al pianoforte, che facevano una performance sui brani che avevano fatto l'uno e l'altro intorno agli anni 80. Questo per esempio dal 1984. Tra le altre cose ringraziamo anche Beppe che ha richiesto questa canzone, vero signor
1: grande Sandro? Beppe, era solamente il primo spazio e se partiamo così non oso immaginare gli altri quattro.
0: Pensi, sembra, saranno sicuramente fantastici.
1: Yes.
0: Non l'ha capita.
1: Sì, fantastici quattro.
0: Oh, allora io faccio delle cose.
1: Allora mi lasci i miei tempi, io poi ci arrivo. Qua poi dal 1984 adesso 2026. Si fa confusione.
0: Guardi.

0: Si sente che sta arrivando l'estate.
1: Si sente l'estate.
2: Si sente l'estate. Allora, primo non c'è, secondo non c'è, dolce non c'è.
1: Niente.
2: Il caffè.
1: Non c'è.
2: Il caffè c'è.
1: C'è, non lo so.
2: Se non c'è neanche il caffè, almeno ammazza caffè, dai, l'amarino. L'amarino dopo. Bacione, ciao, guarda aperto. Ciao, Lucchino.
1: Tutto a posto. Aperitivo pesante. Lady Gaga.

0: Veronica Gabracadabra, con la quale arriviamo a un altro spazio del dedicato, però tra un attimo.
1: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
3: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Da Euronics c'è il Black Friday, un'estate di occasioni da cogliere al volo. Affrettati, hai tempo solo fino al 17 giugno. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: Buonasera signor Gabro, buonasera.
1: Buonasera a lei signor Luchino, c'è l'Happy Hour fino alle 22, ci sono i nostri spazi del dedicato.
0: Sì, fino alle 22. Sì, fino alle 22 siamo qua, ci siamo tutti più o
2: meno. Posso avere un aumento?
0: No, non è che siamo qua, lei deve avere l'aumento per forza, no?
1: Cioè, è proprio... fissata con questi soldi?
0: È fissata, perché lei si fissa su lei, i soldi, mamma mia che brutta cosa, potremmo fare mille altre cose.
3: Dai che beviamo qualcosa.
0: Ecco, infatti...
1: Non parlavamo con lei, Berti.
0: Berti, per favore, si ricomponga come al solito, come diciamo noi. Va bene, allora, attenzione, se volete richiedere le canzoni potete farlo, correte anche perché vedo che...
1: Dice, siamo arrivati quasi a quel momento
0: mamma
1: lì.
0: Mamma mia, va bene, però nel frattempo c'è Antonella che voleva una canzone.

0: Ricky Martin, questa era Maria, che poi fu il singolo di Explosion negli anni 90, grazie a poi alla promozione. Poi lui era così, in francese, come dice in francese, l'era un bel fieu, no? Come si dice?
1: Oh oui oui,
2: oh oui oui,
0: non ce la faremo mai stasera, va bene?
2: Come mais
0: tutti, questo però è spagnolo, come mais. Allora salutiamo invece anche gli amici di Parma, buona serata a Stefania, buona serata anche a Ricky e a tutti gli amici che stanno festeggiando al nostro numero. Ci abbiamo ancora degli spazi,
2: dateci un po' di prosciutto,
0: quindi se volete
3: non ci abbiamo più spazi,
0: non ce ne abbiamo più, vabbè, c'è Alex Warren però, dai.

0: bellissima la voce di Amy Winehouse, Love is a Losing Game. Questa è Red Number One. Tra i tanti giochi, oltre l'amore che si è perso come gioco, ci potrebbe essere quello che magari metti che vendi una casa da qualche parte,
1: sì,
0: e ti inventi un nome di un paese, no?
1: Bello.
0: Perché
1: dai, ci pensiamo.
0: Io e il signor Capro stavo vedendo così, ogni tanto su internet appaiono quelle cose che ti vogliono vendere di tutto e ti vendono anche delle case, te le affittano.
1: Massimo dei... budget 3.000 euro.
0: Esatto, ci
1: deciso.
0: Sono dei nomi di paesi che tu dici, ma esiste? Capito? Questo è il problema vero.

0: oltre l'Asvent è arrivato anche il signor Mauro che dice buonasera a tutti, l'ha detto.
1: Ciao Mauro. Mauro.
0: Ciao Mauro, attenzione che si chiude la prima ora ma arriva anche la seconda.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Tutta la musica che cerchi, è qui.

0: è un cretino.
1: Non io però.
2: Ma sai che con i gesti è difficile sì, capirsi, con le cuffie, le cose.
1: Buona serata. Benvenuti, questa è Radio Number One. Questo è l'Happy Hour, il vostro programma preferito. Ogni sera ovviamente c'è il signor Gabro, poi ci sono io che sono Luchino, no? Okay.

0: dall'altra parte a richiedere le vostre canzoni, ma stasera purtroppo, ahimè,
1: non ci abbiamo più spazio.
0: L'abbiamo già detto, Berti.
2: Volati via come il vento.
0: Sono volati via come il vento gli spazi. Però stasera metti il caso che potremmo magari, non so, mangiare qualche cosa, no?
2: Ma lei ci spera ancora?
0: Non lo so, magari.
3: È impossibile, mio figlio.
0: È impossibile, niente, non mangiamo Gandalf, niente, anche stasera.
2: Gandalf, lei è una radiolina, basta.
0: Va bene, secondo me adesso arriva una canzone.
2: Sì.
0: E allora vogliamo salutare Massimo su questa canzone. Ma saluti

pubblicato questo disco, pensi io nascevo 30 anni dopo. Mi raccontava mio nonno di questa canzone di September, prima di addormentarmi, mi diceva che Bromberg, che era il bassista del gruppo degli Earth, Wind & Fire, trovò questo giro di basso particolarmente saltellante fortuitamente, però fu quello che fece un po' la differenza all'interno delle produzioni degli Earth, Wind & Fire, e questa fu una di quelle canzoni che sbarcarono il lunario appunto in quell'anno e entrò anche nelle chart di Billboard Hot 100 e tenne anche, pensate un po' voi, quasi le prime posizioni in quel periodo.

0: tutti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello che prende forma ogni sera a partire dalle 20, vero signor Gabbro?
1: Fino alle 22, dopo di noi arriva Lilli con il number one classics, però 47 minuti ci siamo ancora noi.
0: No, cose pazzesche.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Ma in anticipo c'è da fare qualcosa
3: stasera, ma sicuro.
0: Ho capito perché era là dietro con quelle signorine adesso.
2: Io le vado a tacchinare tutte.
0: Sì.
2: Prima o poi le prendo per stanchezza.
0: Sì.
2: Pesca strascico si chiama.
0: Non lo vogliamo sapere, Berti, vabbè, che comunque ha pagato Gabbro.
3: Ma che domande, ma certo che ha pagato.
2: Ciao raga, sì, ci beviamo domani.
0: Ci beviamo domani, Berti, che è venerdì, ultimo giorno della settimana. Tra le altre cose, salutiamo gli amici che stanno messaggiando, tantissimi. Salutiamo anche Arianna. Ciao Arianna, buona serata. Salutiamo anche Ettore, buona serata anche a Leo e tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero.
3: Siete sempre di più.
0: Sempre di più, come si usa dire. Allora, stavo dando un'occhiata, è già uscita questa notizia che, vabbè, lascia il tempo che trova, come dico sempre io, no? Se ogni tanto fanno delle analisi di mercato,
3: sangue, no,
0: delle ricerche, no, quelli cerco, dovrei farle io, però non è che posso fare sempre tutto io, eh? Allora, allora, tra le altre cose, pare che ci sia un rischio, tanto uno dei tanti, sai che noi qui non ci facciamo mancare niente.
3: Chi non risica non rosica.
0: Esatto, e allora attenzione perché potremmo avere un rischio debug relativo a quello che saranno i disfunzionamenti o comunque quanto riguarda i supporti tecnici e i supporti relativi a tutti i dati, quella roba lì tecnologica, no? Hai capito?
3: Sì.
0: Quelle cose strane degli alieni, come le chiamo io. Esatto.
3: Ma dei nostri dati intende, giusto?
0: Praticamente sì.
3: Cioè, ce li rubano, ce li guardano,
0: esatto,
3: che succede?
0: Esatto. Perché, cioè, voi sapete che ormai le tecnologie sono così avanzate, non è che quando avanzano le mangiamo domani, no, sono avanzate nel senso che sono avanti col tempo, no? E praticamente c'è qualcuno che è molto più avanti di noi nella ricerca, anche nell'archiviazione, nella gestione dei dati. E il problema serio è che noi come Italia, come struttura italiana, siamo un po' antichi, va bene questo aggettivo secondo lei?
3: Sì, dai, la burocrazia, a tanti piace ancora il cartaceo qua in Italia, quindi
0: però è bello il cartaceo.
3: Sì, sono d'accordo con lei.
0: Non le dico quando, ma il cartaceo è bello. Non entriamo nei dettagli, se no fa brutto a quest'ora, diciamo.
3: Sì.
0: Però ascoltiamo Saif.

0: Gabrogne.
1: Loco, loco.
0: Il signor Gabrogne è in piedi sui tavoli che salta.
2: Scusi, non ho capito.
0: Sinceramente neanche noi.
3: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
4: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
5: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
6: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
4: Ma chi è questo, scusa?
6: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
5: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
6: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
7: Vuoi pagare meno in bolletta? Inizia dal momento in cui consumi. Con Valchiavenna Energie puoi risparmiare ogni giorno. Sul nostro canale WhatsApp ricevi in anticipo i prezzi dell'energia del giorno dopo e sai esattamente quando conviene consumare. Scegli Valchiavenna Energie. Nessun call center, assistenza diretta. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o vieni a trovarci a Chiavenna e a Domaso. Valchiavenna Energie, l'energia giusta al momento giusto.
8: Un po' per gara, un po' per gusto. Sabato 13 giugno in Valposchiavo, Nova Eroica Svizzera. Esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Percorsi di tre livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Villaggio dell'evento aperto dal venerdì pomeriggio alla domenica con musica e specialità 100% Valposchiavo. Info e iscrizioni su eroica.cc.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Le 14 follie! Dal 3 al 16 giugno ogni giorno un prodotto diverso a un prezzo folle. Venerdì 5 giugno passata di Puglia Rosso Gargano 690 grammi a 75 centesimi. Sabato 6 detersivo muschio bianco Chantecler 3x28 lavaggi a 5 euro.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?

0: Mettermi anche la cuffia adesso, sto migliorando.
1: Con una mano.
0: Guardi che per il miglioramento.
1: Dovrebbe fare YMCA con una mano sola.
0: Sarebbe un'esperienza meravigliosa, guarda. Lasciamo stare che forse è meglio. Buonasera e benvenuti, questo è l'Happy Hour. Ovviamente c'è il signor Gabro, ci sono io, Luchino.
1: Ci siamo.
0: Luchino, quello con la K. Poi ci sono un sacco di persone qua, no?
2: Buonasera.
0: Sì, ovviamente, buonasera, niente. Altre cose da dire, non so, tipo.
2: Cosa le preparo?
0: Esatto, per esempio. Niente, perché adesso c'è il dedicato e non possiamo. Non si parla con la bocca piena. Mi piace questa cosa con la bocca piena.
1: Sì, però qua non si mangia mai.
0: Ah già, effettivamente non c'ho pensato. Però non dica queste cose, sennò magari qualcuno si arrabbia.
3: Lanciamogli contro il nostro robot.
1: Aia!
0: Allora, Gandalf, torni in cucina per favore a rincorrere i salmoni.
1: Dai che c'è il penultimo spazio per questa sera.
0: Dai. Allora,

0: passato si rubavano ancora le autoradio, come dice il signor Mauro, effettivamente quello era l'anno, e lui adesso sta andando a casa ascoltando appunto l'autoradio che non gli avevano rubato al tempo, e quindi è ancora rimasta in macchina.
1: Stia attento.
0: Attenzione, non si sa mai. Va bene.

0: JP Cooper, siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour, buona serata. Salutiamo anche Simona che ha detto che belle le audiocassette quando andavi in macchina e mettevi la musicassetta, no? Che...
1: Ciao Simona, bellissimi ricordi, vero?
0: Vedi, noi non lo sappiamo perché siamo andati molto molti anni dopo.

0: sera il tuo happy hour è su Radio Number One. Radio Number One presenta Dedicato.
1: Niente, signor Gabro, gliene lascio anche un po' di cervello eventualmente dopo, visto che...
2: Ma se lei mi dice, ma come quella i pupazzi? Cosa ne so?
1: Ma io non posso parlare con lei. Lei non abbiamo interazione.
2: You can't talk with me.
1: Cosa hai detto?
2: Non può parlare con me.
1: Mamma mia, come parla del francese. Va bene, nel frattempo salutiamo anche il signor Massimo, salutiamo anche la Sami, salutiamo gli amici che stanno messaggiando. Buona serata anche a Piera, salutiamo anche Monica, salutiamo anche...

0: stavo dicendo una cosa. The Rhythm of the Night, Corona, 1993, questa canzone che spopolò in tutto il pianeta e che comunque, volevo dire adesso, commentino, virgolettiamo questa cosa, non era di Corona, ma magari tutti lo sanno, sì, lo sanno quasi tutti ormai perché è ufficiale il fatto che...
1: C'è anche chi diceva, queste sono Rhythm of the Night.
0: Niente, no.
1: Passionati di scarpe, dai.
0: Cioè, Berti è andato via, Gabro, adesso per favore, ecco, faccia il bravo. Olivia Rodrigo.

0: quest'estate, quest'aria latina di Emma, la senti l'aria?
1: Sì,
0: ormai,
1: certo.
0: Ormai ci siamo, a breve qui comincia a partire la gente, settimana prossima finiscono le scuole, signor Gabro.
1: Beati loro.
0: Non è che loro chi? Quelli
1: i ragazzi.
0: Ah no, pensavo i professori e gli altri.

0: che classe ce ne andiamo, signor Gabbro? Ha visto?
1: E guarda, con che classe torneremo domani? Sempre la stessa.
0: Sempre la stessa.
2: Donne, ma cosa? È arrivato, ma no, al Barlucchino.
0: No, stiamo andando via. Niente,
1: chiuda tutto, chiuda tutto. Ci vediamo domani.
0: Oh, ci vediamo domani. Mi raccomando, fate una buona serata. Come sempre, almeno voi fate i bravi. Eh sì. Happy, happy
3: hour. Su Radio Number One, Happy Hour.

0: ascoltando Radio Number One, sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buonasera e bentornati nel nostro Number One Classics. Sono Lilli, una donna al volante, e vi farò compagnia con una selezione speciale di successi intramontabili degli anni 70, 80, 90. Godetevi questo viaggio musicale che inizia con i Brick. Number One.

Benvenuti nel cuore della musica che ha fatto la storia. Ogni sera c'è Number One Classics. Io sono Lilly e i Brick ci hanno riportati al 1977 con Ain't Gonna Hurt Nobody. Il rumore del vinile, le luci del neon, il nastro di una cassetta. Quanto tempo è passato, ma quanto ancora questi pezzi sanno dare energia. È il momento dei Will to Power, un gruppo pop dance americano con una cover di Baby, I Love Your Way. Era il 1988.

Mentre il mondo segue mode passeggere anche nella musica, Number One Classics propone certezze, canzoni che restano nella nostra memoria, come i Go West, quelli di King o Wishful Thinking, inclusa nella colonna sonora di Pretty Woman. Era il 1990 e questa sera, per chi ha una memoria che arriva molto più lontano nel tempo, ritroviamo anche i Chicago con Street Player. Era il 1979.

0: salvare.
1: Nene Cherry, un'altra protagonista del Number One Classics. Lei è svedese, nata da una famiglia di musicisti, nel 1988 arrivò in classifica con Buffalo Stance. Io sono Lily, una donna al volante, e tra poco il nostro viaggio continua.
2: Number One Classics.
3: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One.
4: La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
5: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio.

Number One Classics è un archivio che apriamo ogni sera a partire dalle 22 come fosse uno scrigno per riscoprire la musica che ha fatto la storia. Io sono Lily, una donna al volante, e abbiamo puntato in alto con i Crusaders e Randy Crawford. Questa era Street Life, un pezzo difficile da dimenticare per stile, classe e voci. Dal 1979 a 2 anni dopo con il duo di Daryl and John Oates e Private Eyes. I see.

con la data zero all'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia, il 6 e 7 giugno Cesare Cremonini sarà in concerto al Circo Massimo. Attesi migliaia di fan e sicuramente potranno riascoltare anche questa 50 Special, la canzone che ha fatto conoscere a tutti Luna Pop e Cesare. State ascoltando Number One Classics, la musica che ha fatto la storia. Io sono Lily, un artista che ho avuto la fortuna di ascoltare dal vivo ed è stato esattamente come lo immaginavo, cioè straordinario. È Gino Vannelli con I Just Wanna Stop.

0: La voce bianca della fusion, così lo definivano Gino Vannelli con uno dei suoi brani migliori, I Just Wanna Stop, del 1978. Lui continua a fare concerti e Vannelli, canadese di origini italiane, vive tra l'Oregon e i Paesi Bassi. Chissà, magari tornerà in Italia prima o poi. Number One Classics torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

0: musica è anche relax ed è quello che speriamo di regalarvi ogni sera con Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e dal 1986 abbiamo scelto i Cutting Crew con I Just Died in Your Arms. Fu il loro esordio decisamente fortunato perché arrivarono subito primi in classifica negli Stati Uniti. Non male, direi. I grandi successi continuano con gli australiani Flash on the Pan. Mi ha sempre fatto impazzire questa band e tra i tanti successi Walking in the Rain è tra le mie preferite. Tra le preferite anche di Grace Jones, che ne fece qualche anno più tardi una cover di successo.
1: Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard, also ran, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place.

La musica che ha fatto la storia, quel pezzetto di mondo musicale legato agli anni 70, 80, 90 che ci ritagliamo ogni sera nel nostro Number One Classics. E la musica che ha segnato un'epoca continua.

0: dobbiamo salutare, parcheggiamo e torniamo domani con altre grandi canzoni a partire dalle 22. Io sono Lilly, una donna al volante, e vi aspetto.
1: Number One Classics.
2: Rimani su Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Radio Number One, le 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
3: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
4: WhatsApp.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, mezzanotte e due minuti.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Solo un secondo.
3: Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.

0: talk about.
1: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
2: Buongiorno mattina!
1: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
2: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
1: E anche tuo.
3: Ma buongiorno!
1: E anche tuo.
4: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
1: E tuo.
5: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
6: Pronto, Manu?
7: Pronto?
8: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
6: Ma ci siamo o no?
7: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
1: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
9: La musica che cerchi è qui.